0: Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti, prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in terra italiana, siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kHz 7730, su kHz 5850 e su kHz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La Voice d'Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerm.net, oppure su voiceofitaly.it, oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70, negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMI. Grazie a Ding Lun che ci scrive. Cara Double RMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01015 01030 UTC. Il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto le nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024. con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina, e il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta, non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo rapporto di ricezione. E ora andiamo avanti con i prossimi amici che ci hanno ascoltato appena dopo il nostro giro.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Rimaniamo sempre nella bellissima Asia, dalla Cina ci spostiamo nella bellissima e incantevole India. Ci ha scritto un amico, per l'esattezza ci ha scritto Rainash Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Il rapporto di ricezione è riportato appunto di seguito. Per favore, controlla i dettagli se sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL. Poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione. Ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli. Ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto le 20:45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava da Salamanca in Spagna, Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20:45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un simpo 43333. Interferenze e rumore specialmente alle ore 20:47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile, spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar, caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20:45-21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere. Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ah, ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana e così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it andreamanghiarotti.com 또는 wrmi.net I love Italy 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, da 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI. Orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radioascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare, scusate, è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente, Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato, un saluto anche a Alberto da Firenze che ci aveva scritto un po' di tempo fa: caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto, noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Double RMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
1: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目 正在播出的是Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Un saluto da parte di Andrea. Vi ricordiamo che siamo in onda tramite Double RMI, Radio Miami International. Grazie al buon cuore di Jeff, l'editore di Radio Miami, siamo in onda su alcune frequenze, la storica frequenza dei 15.770 kHz, la frequenza dei 7.730 kHz, la frequenza dei 5.850 kHz. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana trasmesso sulle onde di Double RMI, Radio Miami International, questo grande broadcaster americano che da sempre trasmette sulle onde corte. Ogni mese vi offriamo 15 minuti di un talk show che spazia dal mondo della musica, del cinema italiano, delle curiosità, del costume, il tutto in Italian style. Double RMI è una storica emittente internazionale con potenti trasmettitori e antenne situate in Florida e più precisamente a Okeechobee. Double RMI raggiunge tutto il mondo. All'interno del nostro spazio abbiamo, diciamo così, un angolo dedicato a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici, dove leggiamo magari i rapporti di ricezione che ci giungono attraverso il nostro sito www.andreamangiarotti.com oppure attraverso il sito della trasmissione voiceofitaly.it. È anche possibile mandare un rapporto di ricezione telematico o, perché no, anche scrivendo direttamente a wrmi.net, wrmi.net, per far sapere appunto allo staff di Radio Miami che ci state ascoltando. Apriamo quest'oggi la nostra trasmissione che va in onda, vi ricordo, cadenza mensile appunto su Radio Miami International, salutando un amico che ci ha ascoltato da Indianapolis, Indiana, quindi Stati Uniti. Richard Fred, ho ricevuto la vostra trasmissione I Love Italy a Indianapolis, Indiana, USA, 7 marzo, sulla frequenza dei 15.770 kHz tramite Double RMI. Alle ore 20.50 UTC il mio ricevitore è un Eaton Elite con antenna loop. E ci segnala anche il simpo che era 45454. Cordiali saluti, Richard Fred. In Italia finalmente è sbocciata la primavera e con la primavera c'è la bellezza della natura, i fiori, le piante, gli alberi, gli animali selvatici. Spesso e volentieri vedo dalle splendide lepri, ho visto anche una volpe una mattina molto presto e un capriolo che correva lungo la natura. In questi mesi uno degli eventi che ha più, diciamo così, interessato l'Italia, il nostro panorama italiano, è senza ombra di dubbio il Festival di Sanremo, chiamato anche il Festival della Canzone Italiana. È un evento musicale tra i più longevi della musica leggera italiana. Si svolge ogni anno nella città ligure di Sanremo e da oltre 60 anni rappresenta uno dei principali appuntamenti televisivi e radiofonici del bel paese, seguito anche all'estero grazie alla diffusione internazionale e alla partecipazione degli artisti all'Eurovision Song Contest che si tiene appunto circa un paio di settimane dopo. Il Festival di Sanremo, lo spiego per gli amici che magari ci ascoltano per la prima volta, vogliono magari approfondire gli eventi di costume, arte e musica dell'Italia. Il Festival è una gara tra canzoni inedite. C'è da dire questo, che gli artisti da sempre devono presentare la loro canzone esclusivamente per il Festival della Canzone Italiana. E viene valutata la canzone da un team di esperti, presentatori, musicisti, una giuria molto attenta all'ascolto delle canzoni, quindi il brano deve essere inedito e non deve essere stato né trasmesso precedentemente al Festival della Canzone Italiana né essere, diciamo così, una cover, una rivisitazione di un brano famoso. E gli artisti sono tutti italiani. E praticamente gli artisti vengono divisi tra categorie. C'è la categoria principale, spesso chiamata la categoria dei campioni o big, e poi c'è anche una sezione dedicata invece ai giovani di talento, nota come nuove proposte. Queste nuove proposte vengono appunto per la prima volta proposte al Festival della Canzone Italiana e sono ragazzi molto molto giovani. Nel corso degli anni sono stati assegnati anche diversi premi speciali, tra cui il premio della critica, il premio Sergio Bardotti per miglior testo, il premio Lunezia dedicato al valore musicale letterale delle canzoni. La manifestazione si svolge inizialmente nel Casinò di Sanremo, ma nel 1977 la sede principale è il celebre e storico Teatro Ariston, simbolo di questa bellissima kermesse. L'idea di un festival musicale nasce già negli anni 30 con alcune rassegne dedicate alla canzone italiana e napoletana. La vera nascita del Festival della Canzone Italiana però avviene nel 1951, quando la prima edizione viene organizzata appunto nel Casinò di Sanremo. La conduzione è affidata al presentatore radiofonico Nuzio Filogamo, famoso per il suo saluto che apriva le serate.
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: In gara c'erano in quegli anni Nilla Pizzi, il Due Fasano, Achille Togliani. A vincere fu proprio Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, dando inizio a una lunga tradizione musicale. In quel periodo non esisteva ancora la televisione, quindi il Festival di Sanremo veniva trasmesso sulla radio di Stato della RAI. Negli anni 50 e negli anni 60 il Festival diventa il principale palcoscenico della musica italiana, uno dei momenti più celebri arriva nel 1958, quando Domenico Modugno trionfa con Nel blu dipinto di blu, la celebre Volare, destinata a diventare una delle canzoni italiane più popolari e più famose nel mondo. Negli anni 60 il Festival vede la partecipazione di grandi nomi come Mina, Adriano Celentano e molti cantautori emergenti.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: continua a volare. Nel 67 il festival rimane segnato purtroppo dalla tragica morte del cantautore Luigi Tenco, avvenuta durante la manifestazione. Nel tempo il festival attraversa un periodo di crisi con cambiamenti nella formula, nella riduzione degli ascolti. La rinascita arriva però negli anni 80 grazie alla conduzione dei grandi volti televisivi come Pippo Baudo, che diciamo così è stato per tantissimi anni patrono appunto di Sanremo e anche di Mike Buongiorno. Negli anni 90 Sanremo torna ad essere il grande spettacolo nazionale e lancia nuovi talenti dal calibro di Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia. Negli ultimi anni il festival ha saputo rinnovarsi coinvolgendo nuove generazioni di artisti, pubblico, ha diciamo così revisionato anche lo staff tecnico, la location si è decisamente ammodernizzata, ci sono stati delle ottime coreografie, la musica magari non è sempre ai livelli del festival di un tempo, però Sanremo piace sempre perché praticamente fa discutere, forse con umorismo, con delicatezza attraverso la musica, magari divide un po' gli italiani, però li divide in modo direi simpatico, carino, attraverso la musica. Bene, cari amici, noi siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso. Se volete scriverci per richiedere la vostra cartolina QSL, www.andreamangiarotti.com, oppure potete scrivermi una mail a andrea@mangiarotti.org. Io ringrazio Jeff White per questa grande opportunità. A voi e ai vostri cari auguro solo il meglio. Dall'Italia diciamo semplicemente benvenuta primavera, e con lei inizia un nuovo ciclo che ci porterà alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con la Santa Pasqua prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao da Andrea, grazie, ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: agli antenni e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate, è ingente. Sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte. Storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la RAI, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici RAI, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radiolinee a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie. E l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano, l'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso. Aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche di

0: disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutti i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fendic, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie. Ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM. Era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera, o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto la nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi, che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
3: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente. Con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19 e 19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta. E dobbiamo uscire da questa situazione e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile a una vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti, grazie.

0: E con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima, abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mongerati. www.andreamongerati.com

0: un ringraziamento al nostro amico Marco Arensi, questo grande cantautore, per la sigla. Bentrovati e benvenuti su Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana di I Love Italy. Alla conduzione, come sempre, Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltre Po' Pavese. I Love Italy, vi ricordo, è un contenitore di 15 minuti in onda sulle onde corte, sulle poderose antenne di Double RMI, Radio Miami International, che trasmette in diretta da Okeechobee in Florida. Se volete interagire con la trasmissione, vi ricordo la mia mail, che è la seguente: andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per parlarci un po' di voi. Poi abbiamo i nostri siti web: www.andreamangiarotti.com oppure il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, www.voiceofitaly.it. E poi abbiamo anche il sito della radio che gentilmente ci ospita, www.wrmi.net, il sito di Radio Miami International, per essere informati sulla messa in onda della nostra trasmissione e per scoprire un po' tutte le trasmissioni in tantissime lingue che Radio Miami International da sempre, diciamo così, permette l'ascolto da tutti voi che ci sentite da svariate zone del mondo. Noi siamo in onda sui 15.770 kHz, ma siamo anche in onda sui 7.730 e 5.850 kHz. Anche quest'oggi una bellissima trasmissione del nostro rotocalco che, vi ricordo, dura esattamente 15 minuti. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' da tutto il mondo. Vediamo la prima lettera. Egregio signore, sono Peter Goldfink da Morley Drive in Australia. Ah, Peter, un saluto. Ci scrive appunto questo nostro amico australiano e ci dice: sono molto lieto di informarvi che ho ricevuto il vostro programma I Love Italy sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 20.45 sino alle ore 21 UTC sulla mitica frequenza del 15.770 kHz trasmesso da Double RMI da Okeechobee in Florida. Allego un breve file audio per mostrare la qualità di ricezione qui dall'Australia occidentale. È stato un piacere ascoltare il vostro programma per la prima volta e spero di poter riceverlo regolarmente. È davvero meraviglioso poter ascoltare di nuovo un programma in onde corte dall'Italia. Grazie veramente, Peter, gentilissimo. E il nostro amico australiano ci segnala un simpo 4544. La forza del segnale era molto buona, senza interferenze di altre stazioni di trasmissione. Il rumore atmosferico e l'affievolimento del segnale erano veramente minimi. WRMI fornisce un eccellente segnale qui sui 15.770 kHz durante la nostra estate, che dura da dicembre a marzo, tra le 20 e l'una di notte UTC. Il mio ricevitore è un ICOM R75 e utilizzo anche un'antenna finale lunga circa 5 metri. Ho apprezzato molto la canzone italiana, sebbene non abbia colto il nome del cantautore. Caro amico Peter, the Italian song is the great artist Massimo Marocchi H. Miedo. This is the song of the Italian artist, Miedo. Ho apprezzato molto la canzone. E poi mi dice anche: ho 62 anni e risiedo a Perth, in la capitale appunto dell'Australia occidentale. Sarei molto grato di ricevere la vostra cartolina di conferma. Spero che questo rapporto sia di vostro interesse e vi auguro un continuo successo dalle vostre trasmissioni. Lui mi dice che ci ascolta dal cortile, praticamente ha una postazione nel suo cortile dove riesce a eliminare i vari rumori esterni elettronici, e quindi lui si adopera magari nelle calde notti australiane estive a fare dei bei radioascolti internazionali. Queridos oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E ci ha riscritto anche il nostro amico brasiliano. Ciao Andrea, come stai? Sono Reginaldo Anunziao, scusate se non è corretto il cognome, da Barra Mansa, Brasile. Ho ricevuto la tua lettera ieri, grazie mille per la bellissima cartolina QSL, una splendida immagine di una chiesa. Ho mandato la cartolina QSL direttamente dalla città da dove vi sto parlando qua in Italia, Broni, nell'Oltrepò Pavese. È un piccolo paesino dove si può dire trascorre le sue ferie estive il noto stilista Giorgio Armani. Giorgio Armani è di casa qua a Broni, appunto nell'Oltrepò Pavese, lo studio di Radio Miami International dislocato in Italia. Mi piace molto la musica italiana, mi scrive Reginaldo. Ricordo che il gruppo I Santi California ha avuto un grande successo in Brasile con la canzone Tornerò già nel 1975. Avevo 7 anni, ma me lo ricordo molto bene. Anche l'Italo Disco degli anni 80 ha lasciato un'impronta indelebile nel mio paese. Spero di sentire la prossima trasmissione. Grazie tante, felicità e congratulazioni, Reginaldo da Barra Mansa, Brasil.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Dalla bella Australia ci trasferiamo alla bellissima e affascinante Cina. Ci scrive il nostro amico Ding Lung dalla città dello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Un saluto speciale da lontano oriente, mi dice appunto l'amico Ding Lung. Proprio oggi ho ricevuto con chiarezza il segnale del vostro programma in italiano sulle onde corte dalle ore 01:15 sino alle ore 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. La qualità del segnale era ottima, l'ascolto chiaro, sebbene con un leggero rumore di fondo. Vorrei tanto ricevere una cartolina QSL, se è possibile anche qualche souvenir con il logo della trasmissione. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 12 febbraio 2025, 01:15, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, che ci fa sapere l'amico Ding Lung si ascolta molto bene in Cina. Poi mi dice che ha utilizzato una radio Texun PL300ET con antenna esterna. Luogo di ricezione lo Jiangsin, nello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Ricezione ordinaria con un po' di rumore di sottofondo. Ci segnala l'amico Ding Lu un Simpo 43444. Apprezzo molto i vostri programmi e spero di ricevere presto una risposta. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, festeggiamo la festa delle lanterne, la prima luna piena del nuovo anno. In questo giorno speciale auguro a tutti voi il meglio nella vostra vita, e noi anche a te, caro Don Ling, ti auguriamo il meglio per la tua vita, a te e alla tua bella nazione. E ora ragazzi andiamo avanti con un altro argomento molto molto interessante.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it，
0: andreamangiarotti.com 或 wrmi.net 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
1: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ora entriamo nel focus di questo episodio, che non poteva che essere la Santa Quaresima. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua nella tradizione cristiana, durante il quale si vive un tempo di penitenza, riflessione, preghiera e digiuno. Inizia con il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo, in preparazione alla celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo. È praticamente un momento per avvicinarsi spiritualmente a Dio e rinnovare fede e riflettere sul sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Giusto appunto, in conclusione vi voglio leggere un bellissimo passaggio dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 16 e 21. Quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria triste per far vedere agli altri che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Non accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Bellissimo questo passaggio che abbiamo letto da Matteo, capitolo 6, versetti 16-21. E la riflessione finale è che la Quaresima è un tempo di rinascita, un'occasione per spogliarci dal superfluo e ritrovare l'essenziale. Digiuno, preghiera e carità non sono solo pratiche esteriori, ma gesti che trasformano il cuore. È il tempo per ascoltare di più, per amare meglio, per scoprire che il vero tesoro non è ciò che possediamo su questa terra, ma ciò che doniamo all'altro e ciò che troveremo alla casa del Padre. Che questo tempo sia per tutti un cammino di luce, speranza e conversione. Buona Santa Quaresima a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Io ringrazio Jeff White e Double RMI per lo spazio. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea. Ciao, un caro saluto a tutti voi.
0: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Double RMI, benvenuti a I Love Italy, programma interamente redatto e curato dalla redazione italiana, in studio Andrea Mangiarotti, il vostro Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione è trasmessa su kilohertz 7780 pari a metri 41 e vi ricordo tutti i nostri vari contatti. Abbiamo il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami International wrmi.net. wrmi.net, questo è il sito ufficiale dell'emittente che ci ospita. Siamo arrivati finalmente ad un mese eccezionale, il mese di dicembre. Tutto cambia faccia, cambia volto, tutto diventa più bello, più magico, diventiamo un po' tutti bambini perché è il periodo natalizio, è il periodo insomma che ci accompagna alle vacanze natalizie. È un pochino che non ci sentiamo magari proprio in questo modo abbastanza allegro. Io mi scuso, ma ho dovuto fare alcune cose, sto aggiornando anche il sito internet www.voiceofitaly.it oppure anche Andrea Mangiarotti .com, quindi da quei siti potete richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Quindi abbiamo avuto un pochino qualche mese di assestamento, ora però si riprende alla grande. Dicevamo per l'appunto di dicembre, del mese di dicembre, in questo mese meraviglioso che ci porta al Natale, alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo e all'arrivo anche del nuovo anno, la speranza che sia un anno migliore un po' per tutti. Ora volevo mandare un abbraccio e un caro saluto a tutte le persone che ci ascoltano in giro per il mondo, perché Jeff White mi fa sempre pervenire la porta di ricezione e vedo veramente amici e amiche della radio che ci sentono dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dall'America Latina, dall'Europa e così via. Quindi se ci state sentendo da qualche zona particolare, non so, magari Cina, Giappone, Asia e così via, anche perché no, anche Corea del Sud, Corea del Nord, fattivi sentire, mandateci un rapporto di ricezione www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it oppure ancora wrmi.net, wrmi.net. Natale, e cos'è il simbolo del Natale italiano se non il presepe? Esatto. Nei paesi nordici, come ben sapete, il simbolo è Babbo Natale, presumo anche negli States, negli Stati Uniti, è la figura insomma di Santa Claus. In Italia invece abbiamo questa figura di Gesù Bambino, anche Santa Lucia, che porta i doni ai più piccini, ai bambini e alle bambine. In alcune zone dell'Italia, in alcune regioni, come ben sapete, arriva Santa Lucia e porta i doni a tutti i bambini e a tutte le bambine brave, ma anche quelle meno brave, diciamo così. E poi a Natale, sempre in altre regioni italiane, abbiamo Gesù Bambino che porta i doni a tutti i ragazzi e a tutti i bambini e le bambine. Quest'oggi parliamo proprio del presepe, del santo presepe. Ne parla anche il nostro Santo Padre, Papa Francesco, nella sua lettera apostolica, per l'appunto Admirabile Signum, dove parla per l'appunto del valore del presepe. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. È vero, rappresenta l'evento della nascita di Gesù, equivale all'annuncio, il mistero della incomazione del Figlio di Dio, con semplicità e gioia. Il presepe infatti è come il Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine delle Sacre Scritture. Mentre contempliamo la scena di Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo, e scopriamo che egli ci ama dal punto di unirsi proprio con noi, perché anche noi possiamo unirci a lui. Con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle famiglie italiane che nei giorni precedenti il Natale, per l'appunto, preparano il presepe. C'è anche chi lo prepara ai primi di dicembre. Come pure la consuetudine di allestire nel luogo di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, proprio questo bel presepe italiano. Magari voi ci state sentendo giustamente dall'Europa, dagli States, magari non conoscete il presepe italiano. Praticamente sono delle statuine fatte in legno, solitamente in legno, ma adesso ci sono anche in plastica e così via, che raffigurano per l'appunto la Natività con Gesù Bambino, San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello. E in Italia è tradizione, per l'appunto a Natale, in ogni casa, ma anche in ogni luogo di lavoro, come appunto dice il Santo Padre in questa sua lettera apostolica bellissima, allestire proprio un presepe con le lucine e così via. La tradizione vuole che Napoli, la città di Napoli, la campagna primeggiano proprio per la costruzione anche artigianale di presepi. Poi ci sono anche sbizzarriti i napoletani, perché insomma dovete sapere che i napoletani hanno veramente tanta fantasia, creatività, vivono, si può dire, la giornata. Quindi c'è anche chi è che ha creato un presepe alternativo, magari disegnando i giocatori oppure anche i personaggi politici. A Napoli avviene questo, sono per lo più presepi, diciamo così, non tanto religiosi, ma piuttosto per sdrammatizzare un po' sulla situazione. E poi il Santo Padre, in questa sua bellissima lettera apostolica, continua dicendo, per l'appunto, l'origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Quindi Gesù viene depositato in una mangiatoia, che in latino dice per l'appunto presepium, da cui il termine in lingua italiana presepe. Che poi anche questa scena, per l'appunto, ci viene sempre detto che il Natale deve essere soprattutto una festa, ed è vero, non votata sullo spendere soldi, regali di qua, regali di là. Ci sono anche tanti bei film, no, che ripercorrono lo spirito del Natale, dai più vecchi, anche soprattutto di Hollywood, ma anche ai più moderni, anche dove per l'appunto si mette in evidenza la bellezza del Natale non solo sotto il profilo del denaro, ma anche della semplicità di questa bella festa, no? Che appunto trova riscontro in questo passaggio che abbiamo letto, che Gesù non trovava posto in alloggio perché probabilmente Giuseppe e la Madonna non avevano le possibilità economiche, per l'appunto, di alloggiare in un alloggio, e allora viene deposto in una mangiatoia. Poi il Santo Padre continua: veniamo subito all'origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci recchiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa, per l'appunto, Onorio III, la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il passaggio di Betlemme, ed è possibile che il poverello fosse rimasto colpito a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici che rappresentano dalla nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservano, secondo un'antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Ora torniamo invece a giorni un po' più recenti, quindi torniamo ai giorni nostri, e c'è veramente un presepe molto bello che si trova in Liguria, che per l'appunto vi voglio citare. Lo sto guardando proprio in real time con internet. Ecco, abbiamo parlato del presepe di un tempo, della bellezza, del fascino, per l'appunto, di questa grande tradizione, soprattutto italiana. Ora però torniamo ai giorni nostri. Siamo nel 1976. Mario Andreoli che è, per l'appunto abita nelle Cinque Terre in Liguria, a Manarola, decide per l'appunto nel 1976, pensate che bello, di costruire un presepe sulle colline proprio delle Cinque Terre, della Liguria per l'appunto, su queste belle colline vicino alle Cinque Terre, costruisce delle statue in legno, soprattutto tutte adornate, colorate, e soprattutto con delle luci, no? Quindi costruisce questo bellissimo presepe che ogni anno, a partire dall'8 dicembre fino al 2 febbraio, si accendono alla sera queste luci sulla collina delle Cinque Terre. Immaginate questo bellissimo presepe tutto illuminato, uno dal mare, si reca al mare, alza gli occhi al cielo e si vede questo capolavoro che l'uomo ha creato. Quindi a Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, se magari siete in vacanza in Italia, una cappatina la farei. Questo presepe è costruito e, pensate un po', assembla e posiziona quasi 300 personaggi, tra cui pastori, contadini, angeli, re magi, pescatori, costruiti con materiali riciclati. Allora, materiali riciclati: 15.000 lampadine, 7 km di cavi elettrici in 4.000 metri quadri di terreno e sconnesso proprio sul mare. Questo presepe è ormai diventato una tradizione dalla Liguria in tutto il mondo. Pensate che bello, io non ho mai avuto questa fortuna, però se potete, dall'8 dicembre, ricordate, al 2 febbraio c'è questo presepe bellissimo che si sviluppa nelle Cinque Terre, quindi siamo nella riviera di Levante, passato Sesta di Levante, le Cinque Terre e così via. Abbiamo fatto una puntata un po' alternativa questo dicembre. Io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio come sempre Jeff White per la concessione di poter essere in vostra compagnia. Andrea Mangiarotti augura a tutti voi e anche al nostro caro Jeff, alla sua famiglia, buon Natale e buon anno. Mi raccomando, passate un buon Natale e un buon anno, e cerchiamo veramente anche per questo Natale di essere un po' più umili, cercare di incontrare il nostro Signore Gesù Cristo con dolcezza e tenerezza, con una preghiera, di non dimenticandoci anche della bellezza e della maestosità del presepe, che vi invitiamo a fare. Se non l'avete mai fatto, informatevi e lo troverete e saprete come fare, o se no scrivetemi e vi spiego che cos'è il presepe italiano. Grazie ancora per l'attenzione, dalla redazione italiana è tutto, io cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee per le trasmissioni che seguono I Love Italy, sempre qua, Double RMI, da Andy Mangiarotti veramente tutto, ancora una volta buon Natale e buon anno, Merry Christmas!
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana, presenta Andy Mangiarotti.
2: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Cari amici e care amiche, benvenuti su Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy, un contenitore di 15 minuti in lingua italiana dove parliamo di cinema, musica, teatro e così via. Vi ricordo che ci potete sentire su kHz 5950 pari a 1,49 m, su kHz 7780 pari a 1,41 m e 9955 kHz pari a 1,31 m.

caso Radio Miami. L'indirizzo internet è www.wrmi.net, www.wrmi.net per i vostri rapporti di ricezione. Poi Radio Miami ha anche l'indirizzo postale consono, se magari amate scrivere, amate la corrispondenza, potete inviare una lettera o una cartolina a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti. In apertura, come facciamo spesso, mandiamo un salutone a tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno scritto una mail o per segnalarci un rapporto di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Il primo amico ci scrive da Origio in provincia di Varese, si chiama Davide e mi scrive: ciao Andrea, sono Davide di Origio, provincia di Varese. Il 28 settembre 2019 alle ore 20.45 UTC, sino alle ore 21 UTC, sui 7780 kHz, ho ascoltato con sorpresa il tuo programma con la bella canzone di Lucio Dalla, Caruso, con un simpo 34433. Bello il programma I Love Itri, ti invio la mia registrazione col mio SDR RSP2. Con la mia Magnetic Lop antenna. Ti auguro di continuare così e spero che mi invii la cartolina QSL 73S Davide. Davide, spero che avrai ricevuto la nostra cartolina, l'abbiamo inviata e grazie ancora, insomma, per il tuo rapporto di ricezione, sempre molto molto importante e molto gradito. Passiamo ora invece alla provincia di Como, dove ci scrive un caro amico. Buongiorno, sono Claudio. Ho 63 anni ed abito in un piccolo comune del nord Italia, a circa 10 km a sud di Como. Vertemate con Minoprio è il nome del comune. Pratico il radioascolto dal 1975 con periodi di discontinuità dovuti a impegni di lavoro e familiari. Ora, essendo in pensione, posso dedicarmi maggiormente alla radio. E grazie anche a voi, mi sto divertendo moltissimo, in bocca al lupo per la trasmissione. Crepi Claudio, grazie ancora. Io ho ascoltato il vostro programma I Love Itri il giorno 19 ottobre alle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC in lingua italiana tramite la stazione WRMI dal sito trasmittente di Okeechobee in USA. La stazione è stata ascoltata sulla frequenza 7780 kHz sulle onde corte e ho sentito il programma in base al presente rapporto. Ho disponibile anche il file MP3 della trasmissione che allego. Anche l'amico Claudio è stato gentilissimo, ci ha allegato anche proprio l'MP3 per avere un riscontro della qualità del segnale. Per l'ascolto utilizzo il ricevitore SDRM abbinato ad un PC e lui ci segnala un simpo, vediamo se lo trovo, scusate, un simpo 553333. Purtroppo la qualità complessiva del segnale non era molto buona per la presenza di scariche atmosferiche. Comunque l'amico Claudio ci ha ascoltato gentilmente anche lui dalla provincia di Como. Grazie Claudio, ti invieremo il prima possibile una nostra cartolina QSL. Ovviamente gireremo anche la mail a Jeff White, l'editore di Radio Miami, anche lui sicuramente ti manderà un bellissimo presente. Siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, al microfono Andy Mangiarotti e questa è Radio Miami International. Ora, dopo aver esaurito lo spazio dei saluti, abbiamo salutato questi due gentili amici, potete continuare a scriverci, mi raccomando, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete scriverci. E mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming audio, perché ci state sentendo sulle onde corte, però anche in streaming audio in tutto il mondo. Ora vi volevo parlare di un film molto bello che ho visto recentemente, mi ha emozionato veramente tanto, perché in questa trasmissione parliamo anche di cinema. Leggiamo proprio un passaggio di questo film meraviglioso che vede tra gli attori protagonisti Alessandro Gassman, Isabella Aragonese,
Rosy De Palma, Francesco Chichi e Lorenzo Sisto, uno strepitoso Lorenzo Sisto, questo ragazzo appunto effetto della sindrome di Down.

Mio fratello rincuore dinosauro è uno di quei film che ti entrano dentro l'anima e ti fanno commuovere, ridere, riflettere per la loro semplicità e straordinaria bellezza nel trattare un tema così delicato come la sindrome di Down. È uno di quei film che una volta finito ti fa venire voglia di parlarne, perché tutti possono vederlo, osservare il mondo con gli occhi diversi. Il film è tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, tutto incentrato sulla sua storia personale e sulla sua famiglia e il rapporto con il fratello con la sindrome di Down. La bellezza di questo film è quella di raccontare una storia senza orpelli, senza filtri, ma in modo molto semplice e vero, senza nascondere nulla, neanche il lato peggiore di un bambino di 8 anni che cresce e non accetta che il fratello sia affetto dalla sindrome di Down. In questa pellicola, ma anche nel libro, non sono gli adulti, i genitori a parlare della loro vita con il figlio che ha un cromosoma in più, ma è il bambino che parla con il suo sguardo nel mondo spontaneo e vero, gli sguardi di un bambino privo di pregiudizio, bugie e sovrastrutture. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci racconta la sua storia con onestà, ironia e semplicità, senza nascondere nulla, neanche la vergogna, la paura e il disagio di crescere con un fratello nato con un cromosoma in più. Nel film invece Jack, quindi per Jack, protagonista del film, Joe segue uno spartito tutto suo, non segue le regole della musica e del mondo. Questo gli crea imbarazzo davanti agli altri, ma poi si renderà conto che la spontaneità del fratello, il suo lasciarsi andare alle emozioni del momento, creando una musica tutta sua, la vera ricchezza di cui trarne dei preziosi insegnamenti. Ed è proprio così, perché poi nel film vedrete, se lo andate a vedere in sala, che Jack prenderà veramente spunto e trarrà tanti insegnamenti preziosi dal modo di vivere di suo fratello. Un film è una storia bellissima, commovente, che ci farà riflettere sulla vita di coloro che sono vicini alle persone che hanno disturbi o sono semplicemente diversi. Relazioni difficili, fragili nella loro complessità e difficoltà, ma che comportano anche una visione del mondo, della vita molto più profonda, aperta e ricca. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci insegna che suo fratello, prima di essere un bambino affetto dalla sindrome di Down, è una persona e va considerata come tale, con i suoi pregi e i suoi difetti, come qualsiasi altra persona. Ed è proprio lui, nel suo discorso che fa davanti al paese, che ci fa capire che essere diversi può essere anche speciale, e che speciale, a volte, può essere anche difficile, ma anche un'enorme ricchezza. Con questo bellissimo scritto, tratto dal libro Mio fratello rincorre i dinosauri e tratto anche dal film, sempre dell'omonimo bestseller, il vostro amico Andy Mangiarotti vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, per essere rimasti sulla WRMI. Quest'oggi è una bella puntata, abbiamo dato spazio a questa pellicola che a mio avviso andrebbe portata agli Oscar negli Stati Uniti, perché secondo me non deve essere solo per gli italiani questo film, ma deve essere un film mondiale, che tutto il mondo possa apprezzare la bellezza, la dolcezza, la semplicità e il calore di questa pellicola veramente bella. Io vi ringrazio ancora una volta, ringrazio Jeff White per lo spazio, a Dio piacendo ci ritroviamo prossimamente sempre qua sulla WRMI.

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net, lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria Made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La e Lea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera. Non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Po' Pavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double Are Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, grazie, ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Utrepo Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Dabola Remai, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con Ten Estern, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese, che ama la pace. Bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello. Vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri, caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto. Sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza del sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buonanottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

Esattamente, benvenuti tutti a I Love Italy. Io sono Andy Mangiarotti e mi sto fumando la mia meravigliosa pipa mentre parlo con voi. Come state ragazzi e ragazze? Benvenuti a tutti su Radio Miami International, la WRMI. State ascoltando i 15 minuti in lingua italiana su appunto Radio Miami. Siamo in diretta come di consueto su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Programma diffuso anche su Kilohertz 5950, ascoltabile in nell'America appunto occidentale e anche nel Messico. Un saluto agli amici e alle amiche che ci ascoltano dal Messico. E poi siamo in onda anche su Kilohertz 9955 per Cuba, America Latina, Caraibi, ma anche Europa, perché i rapporti d'ascolto che Jeff White insomma mi ha mandato tramite email hanno evidenziato l'ascolto di Radio Miami anche in Giappone sulla frequenza 9955 kHz. Direi strepitoso, cosa ne dite? La mia trasmissione va in onda per l'appunto qua su Radio Miami e in 15 minuti parliamo dell'Italia. Se volete essere anche voi grandi protagonisti potete scriverci una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com per ricevere la cartolina QSL. Se ci scrivete noi vi mandiamo la cartolina. Potete anche scrivere direttamente all'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: WRMI PO Box 526852 331 52 Miami Florida USA. Quindi vi aspettiamo, insomma, o meglio aspettiamo i vostri rapporti d'ascolto oppure le vostre segnalazioni e perché no anche i vostri saluti. Prerogativa di I Love Italy è appunto farvi ascoltare un brano internazionale e un brano italiano. Partiamo sempre alla grande con un bel brano di musica happy, in questo caso disco music, con un grande successo del 1979 di Williams. Siete su Radio Miami International con Andrea.

0: I Fall Love, bellissima canzone di Williams. Qua siamo nel 1979, se avete occasione di ascoltare Radio Miami come sottoscritto anche in streaming audio, c'è un jingle molto carino che dice Back in the 80s, 1760. Infatti Radio Miami, insomma, vi permette di ascoltare anche questi grandi classici, questi successi mai dimenticati. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea. Vi ricordo ancora una volta l'indirizzo di Radio Miami, l'indirizzo postale PO Box 526852 331 52 Miami, Florida, USA. Se volete mandarci i vostri rapporti d'ascolto con, diciamo così, via posta ordinaria, oppure se volete la cartolina personalizzata di I Love Italy, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivete una mail e vi mando la cartolina QSL personalizzata appunto di I Love Italy. Con questo grande successo anni 70, eravamo nel 1979, e che cosa accadeva in Italia nel 1979? Beh, non solo in Italia, anche in tutto il mondo direi. La Sony lancia sul mercato il mitico Walkman, un aggeggio che oggi farebbe inorridire le teenagers, perché era veramente un pochino ingombrante, diciamo così, però se lo paragoniamo alle mitiche radio di un tempo che i ragazzi utilizzavano, magari, non so, per andare in spiaggia, era un aggeggino carino, anche se oggi la musica sapete bene come si ascolta col cellulare, con tutto. E nel 1969, per l'appunto il 1 luglio del 79, è stato lanciato dalla Sony il Walkman, grande invenzione che poi, insomma, diciamo così, verrà definitivamente abbandonato alla fine degli anni 80. Ora parliamo invece di cinema italiano. Siamo sempre nel 1979, in questa sorta di astronave virtuale, insomma, ci siamo posizionati nel 1979. Ho selezionato alcuni tra i miei film preferiti che uscirono in quel periodo. Nel 1979 è uscito il film di Steno, La patata bollente, una bella pellicola con Massimo Ranieri e Renato Pozzetto. È stata anche una pellicola un po' particolare, perché a quei tempi, insomma, diciamo così, la sinistra italiana era ancora un po', diciamo, chiusa verso il mondo omosessuale. Insomma, questa pellicola ha dato un input, ha permesso, insomma, di affrontare anche questo argomento. Poi c'è un film molto bello uscito nel 79, I viaggiatori della sera. Perché è molto importante, molto bello? Perché era appunto un film diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, il quinto film, se non erro, girato da Ugo Tognazzi come interprete e regista. Poi è uscito invece un film un po' più simpatico, allegro, molto divertente, Dove vai servizietto non ce l'hai, con la coppia Alvaro Vitali e Renzo Montagnani, che proponevano per l'appunto questa pellicola leggera ma molto divertente. Sempre in quegli anni prende piede il filone della commedia sexy erotica con L'infermiera di notte, L'infermiera nella corsia dei militari, L'insegnante balla con tutta la classe, Io zombo, tu zombi, lei zomba. Insomma, questi erano alcuni dei film che nel 79 erano molto visti, no? Perché lo ribadiamo ancora una volta, il mercato cinematografico italiano negli anni 70 era molto molto florido, c'era la possibilità di vedersi un classico, un film impegnato, ma anche un film minore, diciamo così, come li vengono definiti, film di serie B, quindi uno alla sera trovava sempre un cinema aperto e aveva la possibilità di farsi due risate con gli amici. Purtroppo siamo giunti al termine anche per quest'oggi di I Love Italy. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio ancora una volta Jeff White per questo spazio prezioso, e direi di concludere con una chicca. Come ben sapete è uscito un singolo postumo di Lucio Dalla, dopo la sua morte hanno ritrovato un nastro con una canzone incisa da Lucio Dalla. Volevo proprio proporvela, però prima di salutarvi volevo leggere un commento che ho letto su YouTube, per l'appunto, di un fan di Lucio Dalla, molto bello, e ha scritto questo ragazzo: quanto mi manchi Lucio, ti vedevo spesso la mattina preso dai tuoi pensieri che passeggiavi col tuo cagnolino giù per via d'Azeglio. L'aria era frizzante e la luce era ancora tinta di rosa dell'alba. poi un giorno non ti ho più incontrato. Inutile dire che rimarrai sempre nel mio cuore. Sono cresciuto con le tue canzoni ed è come se tu fossi sempre stato parte della mia famiglia. Grazie per la tua poesia, grazie per la tua simpatia, grazie per la tua musica. Noi siamo giunti al termine, ragazzi, grazie ancora una volta per tutto, vi abbraccio, un bacio e vi regalo questa canzone stupenda di Lucio Dalla, Lucio mai dimenticato. Alla prossima, ragazzi, rimanete sempre su Radio Miami International.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

affitterò una macchina per andare su e giù, e una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica, che apre tardi e non chiude più. Tu metti ancora quel profumo e poi venite giù. Sai, io vorrei che quest'estate

c'è qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, e ho mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto più con lei.

0: e si chiama per l'appunto I Love Italy. Nel nostro salotto radiofonico parliamo di cinema, teatro, musica, costume e società, sia notizie attuali che del passato. Il tutto in onda, come vi ho detto in precedenza, su WRMI, una storica radio sulle onde corte con i suoi potenti trasmettitori da Okeechobee in Florida. All'interno di questa trasmissione, se volete, potete essere anche voi grandi protagonisti e amati ospiti, se avete piacere. Potete interagire con Andrea scrivendo una mail al nostro indirizzo classico, che vi vado subito a leggere: andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org. Se volete magari inviarci dei rapporti di ricezione per ricevere la vostra cartolina QSL cartacea, oppure potete anche scriverci per esprimere pareri su questa trasmissione. Abbiamo già degli amici da salutare, lo facciamo subito appena dopo questo nostro jingle.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto in questi mesi. Partiamo subito con il nostro primo amico Ding Lun dalla Cina. Cara Radio Miami International, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma italiano alle ore 01:15 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea e se eventualmente ci sono dei souvenir con il logo di Radio Miami. Orario di ricevimento, quindi il 12 febbraio alle ore 01:15 UTC sino alle 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il nostro amico cinese ci ha ascoltato con una radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione Jiangxing, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria per un Simpo 43444. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che anche di ricevere la vostra cartolina QSL. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, noto come la festa delle lanterne, ovvero la prima luna piena del nuovo anno, di qui il nome festa delle lanterne. In questo bellissimo giorno vi auguro tutto il meglio della vostra vita. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lung e così via. Anche a te, gentile Ding Lung, auguriamo il meglio per la tua vita e rimani sempre sintonizzato su WRMI.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E poi abbiamo il secondo messaggio, questa volta si tratta proprio di un messaggio ricevuto tramite il nostro account Telegram. Ciao Andrea, sono Guido Panebianco da Catania, ti ho seguito da un trasmettitore virtuale online dal Massachusetts. C'era un ottimo segnale, invece qui a Catania, dove abito, in Italia, non si prende molto bene WRMI alla sera o alla notte sui 15.770, quindi ho avuto un po' di problemi a ricevere il tuo programma. Buona serata e buon sabato sera. Noi ringraziamo anche il nostro amico appunto Guido Panebianco da Catania.

0: Ovviamente la propagazione, scusate, è così sulle onde corte, double RMI solitamente in Italia si ascolta molto bene nella tarda notte o anche nella prima mattina, almeno così è nei nostri studi, ma questa è, come si suol dire, la propagazione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Cari amici di Radio Miami International, oggi parliamo di un anniversario davvero speciale. Il 27 marzo del 1975 usciva nelle sale italiane la pellicola Fantozzi, diretto da Luciano Salce e interpretato da un indimenticabile Paolo Villaggio, che per la prima volta porta sul grande schermo il personaggio del ragioniere Ugo Fantozzi, tratto dalla sua immaginazione di quando era un impiegato a Londra, crea questo Fantozzi, prima sulla carta stampata e poi viene proprio messo su pellicola. Quest'anno, nel 2025, da poche settimane abbiamo appunto celebrato il 50° anniversario di quella storica uscita, la prima programmazione di Fantozzi, era per l'appunto il 27 marzo del 1975. Per questa data storica, proprio in queste settimane, è ritornato al cinema Fantozzi, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Solitamente la Cineteca di Bologna è solita restaurare capolavori del cinema italiano e internazionale. Quindi ci siamo goduti Fantozzi al cinema, è stata un'occasione veramente irripetibile per vedere sul grande schermo proprio le disavventure di questo ragioniere un pochino particolare. Il primo film di Fantozzi è praticamente una raccolta di episodi tragicomici che raccontano con ironia feroce e umanissima le umiliazioni quotidiane del protagonista. Un'opera che unisce satira sociale e poesia con una comicità surreale, ma sempre radicata nella realtà. E se me lo permettete, anche molta, molta tristezza, perché Fantozzi è sicuramente un personaggio divertente, ma anche molto triste. Nel 1976 arriva proprio il secondo tragico Fantozzi, sempre diretto da Salce, che consolida il mito del personaggio con episodi divertenti, immortali, come non ricordarsi della corazzata Potionkin. E Villaggio poi abbinava questo sketch a una cagata pazzesca che, se può dire, è diventata un must per quanto concerne i dialoghi tra magari italiani quando si vuole scherzare. Il cast è una galleria di maschere perfette, Paolo Villaggio ovviamente nei panni del protagonista, accanto a lui troviamo Anna Mazzamauro nel ruolo della signorina Silvani, l'irraggiungibile collega e sogno proibito di Fantozzi. Poi abbiamo anche il miglior amico di Fantozzi, il ragioniere Filini, interpretato in modo egregio da Gigi Reder, con il suo entusiasmo surreale e le sue organizzazioni particolari di eventi veramente disastrosi. Nei primi due film il ruolo della moglie di Fantozzi, la signora Pina, è stata, diciamo così, interpretata da Liu Bosisio, che dà al personaggio quel tono sincero e umano. Dalla terza pellicola in poi il ruolo passa invece alla brava attrice teatrale Milena Vukotic, che ne reinventa il carattere con garbo e misura, diventando a sua volta un volto amatissimo della saga. Tra i personaggi più significativi di Fantozzi c'è anche il geometra Calboni, interpretato dal grande Giuseppe Anatrelli, che ha dato al personaggio un carisma irresistibile, fatto di arroganza, falsità e seduzione goffa. Dopo la sua prematura scomparsa, il personaggio fu interpretato da Riccardo Garrone, ma pur essendo un ottimo attore, Garrone non riuscì a sostituire lo stesso impatto comico e carismatico che Anatrelli aveva dato proprio al personaggio di Calboni. Il successo dei primi due film fu tale da dare vita a un vero e proprio sequel composto da 10 pellicole. Noi ricordiamo appunto tutte le pellicole: Fantozzi del 75 di Luciano Salci, il secondo tragico Fantozzi del 76 sempre di Salci, poi c'è Fantozzi contro tutti, c'è una coregia di Neri Parenti, Salce e anche Paolo Villaggio. Poi iniziano i Fantozzi di Neri Parenti, Fantozzi subisce ancora dell'83, Super Fantozzi dell'86, che diciamo così prende una trama un po' diversa, fa viaggiare questo personaggio nel mondo, negli anni, scusate, dalla creazione fino al futuro. Poi c'è Fantozzi va in pensione, sempre di Neri Parenti, molto bella anche questa pellicola che mette in risalto la storia appunto di Fantozzi da pensionato, tutte le varie vicissitudini che Villaggio dovrà subire da pensionato. Poi c'è Fantozzi alla riscossa nel 90, Fantozzi in paradiso nel 1993, Fantozzi al ritorno nel 96 e Fantozzi l'ultimo, la clonazione del 1999 di Domenico Saverni, scusate, è il regista che prende il posto di Neri Parenti. Il personaggio di Fantozzi è rimasto un punto fermo dell'immaginario collettivo italiano, le sue battute, i suoi tic, le sue disavventure continuano a far ridere e riflettere intere generazioni. Il primo Fantozzi resta oggi una pietra miliare del nostro cinema comico, un film che a 50 anni dalla sua nascita conserva tutta la sua forza, anche grazie a questo bel restauro fatto dalla Cineteca di Bologna che abbiamo visto quest'anno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a rivedere Fantozzi in sala, se viene ancora proposto, magari quest'estate, sicuramente nel cinema all'aperto, per ridere, pensare, commuoversi. È tutto lì. In questo omino con la giacca troppo grande, la pelata lucida e l'eterna sfortuna, perché alla fine dentro ognuno di noi c'è un po' di Fantozzi. Grazie per averci ascoltato, io ringrazio Jeff White e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Miami International. Un saluto da Andrea.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Utrepo Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11, ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz, segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con Ten Estern, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo, a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese, che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta, lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto. Sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza del sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamangerati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

Non ci posso credere, grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo, bentornati sulla WRMI Radio Miami International, io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International che vi ricordo trasmette su kilohertz 7950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento, buona giornata a tutti o buona nottata a secondo di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live, se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami che è il seguente: WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto, ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, simpo 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna, una bellissima lettera che mi ha emozionato perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore, comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete, in Italia i costi sono molto alti. L'Italia non è come gli Stati Uniti, che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padroni in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto, Monte Donato, Bologna, e mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20:50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa, con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera postale o cartolina QSL menzionando la data, la frequenza, l'ora di ascolto, e se è possibile gradirei ricevere materiali e adesivi della stazione. Con la speranza di essere stato utile, colgo l'occasione per ringraziarla in anticipo
per la sua cortesia, collaborazione e complimenti per la stazione da lei gestita. Carlo da Bologna. Carlo, io giro i tuoi complimenti a Jeff, l'editore della mitica Radio Miami International, la radio che ci ospita. Ringraziamo questi due amici. Mi raccomando, se anche voi volete ricevere la cartolina QSL, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, la cartolina QSL personalizzata, oppure la cartolina di Radio Miami visitando il sito della WRMI.net. E ora, per quanto concerne la prima canzone che vorrei dedicare ad entrambi gli amici, sia a Dimitri dalla Russia che a Carlo da Bologna, torniamo ancora una volta, direi, di avvolgere il nastro come si faceva un tempo e tornare ai mitici anni 80. Ecco qua, riavvolgiamo il nastro, va.

0: canzone veramente stupenda, Nazaye, loro sono gli Aliens, è una band russa che ha calcato la scena nel panorama della New Wave moscovita. Hanno iniziato insomma la loro carriera musicale in maniera molto molto underground, diciamo così, molto nascosta, nel 1981 sino all'84, prima che le pressioni delle autorità russe di quel periodo decisero di sciogliere la band. Però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone insomma è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Niente che palla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono?
1: Tizza.
0: No, oh, c'è...
1: Putpe.
0: No, sei un muso.
1: Sì.
0: Pieno
1: di budbestine.
0: Ma dai, grande. Ah, capisco.
1: Sì.
0: Sì. Sì.
1: Ah,
0: ah,
1: c'è Danub,
0: sì. Ah, dimmi, ma quando mi hai invitato? Sì, infatti, grazie, era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua? Sì, dimmi, ma vai quando vuoi.
1: Comunque,
0: vai.
1: In ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi, va bene, dimmi, sì.
1: Tirza,
0: Tirza, sì, grazie, grazie, grazie, sì, ciao Tirza, sì, grazie, grazie, ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao, grazie. No, non ho parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI, scusate, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. È stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao ciao e grazie ancora. Grazie, grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole, che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi, bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, jingle Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite, e il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri, sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa, per l'appunto, secondo lui è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, del mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
3: May I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: con questi virus influenzali. Ero a Viteri, il rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International WRM, alla conduzione qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente www.rmi.net. Lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. E poi abbiamo l'indirizzo postale, perché dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta, potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive il seguente, la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sia il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione, sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un simpo 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza, vediamo un po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio il rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023 dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione, che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina.

0: rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu, e ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy, se ci sono souvenir con logo di Radio Miami I Love Italy sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwen, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy e ci regala un Simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023. Vorrei augurare un felice capodanno cinese, vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera, così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice festa delle lanterne. Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino, quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto, il tuo rapporto di ricezione è dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti. Ciao ad Andrea e un saluto ovviamente a Jeff White. www.andreamangiarati.com

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com www.andreamangiarotti.com.
2: Molto molto molto bene, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. Grazie, grazie. Grazie a tutti per gli applausi. Dicevo, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. State ascoltando I Love Italy, il continentore in lingua italiana condotto in studio da Andy Mangiarotti. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sulle varie frequenze di Radio Miami, salutiamo gli amici che ci ascoltano su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Un saluto anche agli amici e le amiche che ci ascoltano su Kilohertz 5950 invece per il Messico e l'America Nord Occidentale. E un salutone anche agli amici che ci ascoltano su Kilohertz 9955 per Cuba, Latino America e Caraibi. E ovviamente non può mancare lo streaming, mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming in tutto il mondo. Un salutone ragazzi e ragazze. Allora. Grazie a questi applausi virtuali, dicevo un salutone anche alle amiche e amici che ci ascoltano in diretta streaming o sul sito di Radio Miami al seguente indirizzo www.wrmi.net oppure sul sito della mia piccola web radio radiooltrepo.com. In apertura ricordiamo come sempre che se volete interagire con la trasmissione per mandarci anche magari i vostri rapporti d'ascolto lo potete fare visitando il nostro sito www.andreamangiarotti.com. Lì trovate tutti i vari riferimenti per scriverci, oppure potete anche scrivere direttamente a Radio Miami nella sezione apposita rapporti d'ascolto all'indirizzo www.wrmi.net. Solitamente in questa trasmissione suoniamo sempre un disco passato e l'abbiamo nominato semplicemente disco jukebox perché è una canzone che veniva suonata nei vecchissimi jukebox. Quest'oggi la prima canzone è molto molto rara, bella, una rarità che per molti anni è stata, diciamo così, una canzone molto ricercata dai collezionisti di mezzo mondo, però non vi voglio preannunciare nulla. Ascoltiamo il disco jukebox e poi torneremo sempre in onda qua su Radio Miami.

In Love era il disco jukebox di quest'oggi. Abbiamo ascoltato una versione particolare di una canzone di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Questa era la versione dedicata al mercato americano. Venne fatto anche un album intitolato Images, il 12° album discografico di Lucio Battisti, pubblicato solo ed esclusivamente per il mercato degli Stati Uniti nel 1977. Il gradimento dell'album fu molto basso. Secondo i critici

0: critici di allora si trattava di un lavoro troppo all'italiana, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell'accento di Battisti, che lasciava un po' a desiderare, che sicuramente non coincideva certo con il gusto statunitense del periodo. Imagines fu il 59esimo album più venduto in Italia nel 1977, raggiungendo come piccola classifica nella classifica settimanale l'11esimo posto. Fu ritirato dal mercato italiano poco dopo la sua uscita a causa della sua rarità, e per molti anni ha guadagnato un valore collezionistico molto alto. Venne ripubblicato nel 1998. Noi abbiamo ascoltato la traccia che apriva questo album, To Feel in Love, Amarsi un po', appunto composta da Lucio Battisti e Mogol. Pensate alla collaborazione di questo album, ci furono degli artisti veramente notevoli del periodo, tanto per citare qualcuno: chitarra elettrica Ray Parker Jr., chitarra classica Ivan Graziani, chitarra acustica Dennis Budmir. La voce invece era quella di Lucio Battisti. Purtroppo un album che non ha saputo conquistare gli Stati Uniti. Poi negli anni seguenti ci fu una riproposizione anche per il mercato inglese di altre canzoni di Battisti, tipo Una donna per amico, eccetera eccetera, ma anche in questo caso fu un vero e proprio flop. Peccato, peccato veramente per Lucio Battisti. Questo è sempre I Love Italy, con al microfono e alla conduzione il vostro amico Andy Mangiarotti, in questa bella trasmissione che vi ricordo va in onda sulla WRMI Radio Miami International. Quest'oggi abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, me ne scuso, ma purtroppo capita di dover certe volte affrontare dei problemi tecnici.
1: Ciao,
0: eccetera,
1: bella gioia,
0: eccetera. Grazie, vabbè, questo mi consola, grazie veramente. Soprattutto grazie per la comprensione, vedo che gli amici in studio hanno gradito, ci sono venuti incontro. Scusate ancora per eventuali errori anche del sottoscritto. Purtroppo mi fanno cenno al di là del vetro che siamo giunti al termine anche per quest'oggi di I Love Italy. Abbiamo l'ultima canzone in scaletta, che è un grande successo dell'estate in corso. Prima però vorrei ringraziare, come faccio sempre, Jeff White per avermi concesso, insomma, di essere qua con voi su Radio Miami. Tutti voi che ci avete ascoltato, che magari prenderete il vostro portatile per scriverci un'email all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente alla radio che ci ospita. L'ultima canzone è molto allegra, è di Jovanotti ed è intitolata Viva la libertà. Insomma, potrebbe essere un monito, insomma, per tutte le persone che amano la libertà. È una canzone da cantare tutti insieme. Siete pronti? La cantiamo allegramente, battendo anche le mani. Grazie ancora per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Lorenzo Jovanotti, Viva la libertà. La cantiamo tutti insieme, è promesso.

0: I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI, eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato, Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiede anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero, e il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37° e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington, per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni, per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. Viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen. Scusate. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia, che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua per l'appunto citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, visto che la nostra radio ha sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida. Abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami, gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce, innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso che mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini, costumi, usi sono completamente diversi da New York.
2: In che senso diversi?
1: Trovi moltissimi street food che New York ormai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, l'americano è molto semplice. Invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Sì. Trovi locali italiani che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Trovi ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica. Quindi, ma nel vero senso della parola. C'è il mare, quindi è fantastico.
0: È stata
1: abbastanza tranquilla. Bene, noi siamo andati in un periodo che
0: Proprio per chiederti questo:
1: febbraio, quindi
0: com'è la gente
1: non
0: così?
1: C'è un grandissimo turismo perché finite le feste natalizie. Poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente
1: è tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale. La via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi
1: senza problemi, la consiglio assolutamente. Sì.
2: Perché il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia.
0: Grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani lo dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Ringraziamo anche l'amico Marco Renzi da Milano per la nuova sigla. Questa è la Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Siete all'ascolto appunto di I Love Italy, 15 minuti nella lingua italiana con Andrea Mangiarotti. Questa trasmissione, vi ricordo, è in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e dulcis in fundo su kHz 9955 pari a metri 31. Facciamo un veloce riepilogo per i nuovi amici magari che per la prima volta ci sentono sulle onde corte. I Love Italy è un contenitore talk, magari anche musicale, qualche volta passiamo anche qualche canzone, dove si parla dell'Italia. Ricordiamo l'Italia degli anni 70, degli anni 80, quando eravamo tutti un po' più spensierati. Parliamo di cinema, di teatro, di economia, di politica, di religione e così via. E facciamo anche delle piccole monografie di personaggi, insomma, che hanno reso grande la nostra nazione. In apertura vi ricordo tutte le varie coordinate, se volete interagire con noi, di I Love Italy. Abbiamo la mia mail, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, il mio sito internet andreamangiarotti.com, oppure potete visitare anche il sito della WRMI, wrmi.net. Se invece volete scriverci, magari in formato cartaceo, volete scrivere direttamente alla redazione di Radio Miami, l'indirizzo è WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Quest'oggi parliamo di un grande personaggio, insomma, italiano. Devo essere sincero, quasi nessuno lo ricorda e ne parla più, perché purtroppo anche lui è scomparso. E riagganciandomi all'argomento della scorsa puntata di I Love Italy, quando vi ho letto il bellissimo racconto L'appuntamento di mia cugina Marisa, si parlava di suicidio, in questo caso nel suo racconto per fortuna il suicidio è stato scampato, ma quest'oggi parliamo di un personaggio italiano che purtroppo pare si sia suicidato. Un personaggio che a me avrebbe avuto ancora tante cose da dire, purtroppo non ha potuto dirle, o perché non gli è stato concesso, o perché è proprio non riusciva, perché era, diciamo così, anche se era molto ricco, ma era un ricco per certi versi povero. Quest'oggi parliamo di Edoardo Agnelli, il figlio appunto dell'avvocato Agnelli. Edoardo Agnelli era nato a New York il 9 giugno del 1954 e purtroppo è scomparso a Fossano il 15 novembre del 2000. È stato uno dei due figli dell'avvocato Gianni Agnelli e di questo manager, di questo imprenditore italiano, mi ha colpito il suo modo di essere molto semplice e molto umile. Mi spiego. Lui proveniva da una famiglia agiata, l'avvocato Agnelli, insomma, è storia della nostra nazione per quanto concerne la Fiat Chrysler, ma anche per quanto concerne la Juventus, per gli amici che amano il football, come diceva il mio grande concittadino Giovanni Brera, il football, il calcio. Edoardo Agnelli, quindi, magari molti lo potevano immaginare come il tipico imprenditore manager di sani principi, persona quadrata, invece no, perché era tutt'altro. Pensate, ha compiuto gli studi al liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, quindi nella scuola statale, proprio per essere uguale ad un altro ragazzo. Perché prima ho detto era un povero ricco? Perché era ovviamente miliardario, però in questo suo sfarzo, in questo suo modo, diciamo così, molto molto benestante di vivere, era povero perché aveva delle idee ed era poco compreso soprattutto dal padre. E, pensate, a soli 22 anni polemizza sulla Stampa, il loro giornale appunto di Torino, la Stampa di Torino, contro Margherita Hack, definendo il valore dell'astrologia. Quindi già si appassionava di astrologia, ma non solo. Amava molto viaggiare, compie dei viaggi in India, dove conosce niente di meno che Sai Baba, successivamente a Teheran, dove rimane colpito dalla figura mistica dell'Ayatollah Khomeini, e si avvicina anche alla religione Islam sciita, anche se non era proprio professante, non era proprio, diciamo così, fondamentalista, oppure proprio si avvicina a questa religione. Nelle rare interviste concesse alla Stampa afferma di voler prendere le distanze niente di meno che dal capitalismo e sostiene di volersi dedicare a studi di teologia, religione, quindi indirizzo che io posso immaginare suo padre, appunto l'avvocato Agnelli, come si sia arrabbiato per queste sue per questo suo modo di vivere la vita, no? Perché benché fosse un ricco imprenditore, però era una persona molto umile. È questo che mi ha colpito, è per questo che vi voglio raccontare un po' la sua vita a grandi linee, appunto. E poi aveva delle idee innovative già ai tempi, stiamo parlando degli anni 90, insomma degli anni 2000, fine anni 90, sull'ecologia, soprattutto sulle macchine elettriche. Quindi era una persona per il periodo avanti anni luce. Mi dispiace che quasi nessuno lo ricordi. Io mi ricordo solo una trasmissione radiofonica, il Falco il Gabbiano di Ruggeri, che parlò proprio di Edoardo Agnelli, ma nessun altro, nessun'altra radio lo ricorda e lo cita. Io non capisco come mai, perché è una bella figura, insomma, di spessore, no? Perché in questa sua ricchezza denota invece una povertà, una umiltà quasi unica, e questo mi affascina veramente, veramente tanto. Poi altro che possiamo dire su di lui, che addirittura cerca di far valere le proprie idee, ma il padre non ci sente tanto. Addirittura scrive un articolo sul Manifesto, quindi il giornale del Partito Comunista, contro il padre, appunto Giorgio Agnelli, e il padre si è veramente tanto tanto infuriato. Poi purtroppo arriviamo all'epilogo finale. La mattina del 15 novembre 2000 il suo corpo senza vita viene rinvenuto presso la base del 35esimo pilone del viadotto autostradale della Torino-Savona. La magistratura conclude presto le indagini, formulando l'ipotesi del suicidio. Infatti la sua macchina era parcheggiata nella carreggiata e c'era appunto la portiera aperta e il bagagliaio socchiuso. Edoardo Agnelli riposa nella tomba di famiglia a Torino, vicino al cugino Giovanni Alberto Agnelli, agli zii Umberto e Giorgio, e di fronte al padre e alla madre. E la vita li termina qua. Io ringrazio per avermi ascoltato, e ringrazio soprattutto Jeff White per questa grande opportunità di poter essere qua a raccontarvi della mia nazione. Quest'oggi abbiamo parlato di Edoardo Agnelli, e direi di concludere la nostra trasmissione con la lettera che Edoardo Agnelli scrisse proprio alla sorella Marci prima di suicidarsi. Grazie ancora Jeff e buon proseguimento. Concludiamo con questa lettera di Edoardo Agnelli. Ora torno in Italia, Margi, rientro a casa, sono felice ma anche un poco in tensione. Papà mi ha parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti di alcuni lavori e di certi progetti, dei quali, lo confesso, nel particolare ho capito ben poco. Oppure ho capito troppo bene e ora ho paura di aver inteso una canzone stonata. Insomma, Margherita, sto per cominciare a vivere come le regole della nostra famiglia impongono di fare. Sono certo di essere adeguato e all'altezza di questo compito, ma so anche, perlomeno, è una fastidiosa sensazione che mi punge l'anima, come una spina delle splendide rose bianche del tuo giardino, che dovrò a gioco forza scontrarmi con fatti e con persone distanti anni luce da me. come da te del resto. Tu l'hai sfangata di lusso, sei la bimba di casa e alle donne della nostra famiglia, lo sai bene anche tu, è concesso lievitare, anzi meglio se lo fanno. Unica eccezione la zia Susanna, ma lei è di ferro, io sono il maschio e per me sarà tutto diverso. Dovrò farmi pietra per il senso e per il rispetto del dovere che in effetti porto dentro, si capisce. La vocazione però insinua altro tipo di scelte da quelle che invece sarò obbligato a fare. La laurea che ho raggiunto, per esempio, è un pezzo di carta e basta, giurisprudenza e lettere antiche. Eserciterò mai. Papà, avvocato, ha mai fatto l'avvocato. Lo sai bene che la mia mente vola alta sopra le megalopoli industriali e osservando con attenzione sotto vede poco di buono e tantissimo da trasformare. Tu liberi te stessa con il pennello e con i colori a olio e così ti salvi, perlomeno galleggi sopra la tempesta. Io debbo ancora trovare il mio angolo privatissimo, la mia camera di decompressione, dove di tanto in tanto rifugiarmi per poter recuperare energie mentali. Vorrei per questo che papà mi stesse vicino per accompagnarmi lungo i primi passi del percorso che immagino sarà lungo e assai impegnativo. Mi auguro proprio che questo accada, anche se pensandoci provo un disagio simile alla paura. Vedremo comunque, io mi sento un leone, te lo garantisco, però nella savana da solo non ci sono mai stato e non so che cosa troverò, anche se posso ben immaginarlo. Una guida sarà indispensabile almeno per il primo tempo. Papà mi ha dato appuntamento a Torino, da lì mi ha detto andremo a Cap d'Antibes per imbarcarci sul Caprice, la nostra barca. Non credo proprio che la mamma verrà. Saremo solo lui ed io, perlomeno noi della famiglia. Forse Luca Montezemolo con noi deve farci sapere. L'importante è che si riesca a stare un pochino insieme, io e nostro padre, se non si annoia prima, come spesso gli capita. Dovremo fare vele per una settimana intera sul mare della Costa Azzurra. Sarà una novità per parlare e per progettare dunque. Di tempo ne avremo. Dirò a lui ciò che ho detto, già mille volte a te, e vedrò come la prende. Credo proprio sia l'unica cosa sensata che io possa fare in questo momento così delicato della mia vita. Di Edoardo Agnelli. www.andreamangiarati.com.
1: Moleto, il paese dove abitava il prete operaio. E il tempo non passava mai. Mi sentivo così inutile e ridicolo.
2: Sono contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma sono contento.
1: Ho visto arrivare l'autunno, potrei dire anche l'ora, alle 4:30 del pomeriggio. A Barbara non avevo detto niente del mio incontro con Adelfo, era la prima volta che ritenevo un segreto, per questo facevo fatica a incontrarla.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

Le mitiche frequenze di Radio Miami International, la più grande radio commerciale, insomma, che trasmette in tutto il mondo, e per me è un onore, un piacere essere anch'io presente qua nella grande famiglia di Radio Miami International. In apertura spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore che dura 15 minuti, dove si parla di musica, di cinema, di teatro, di arte, insomma, di tutto ciò che riguarda l'Italia. L'Italia nel bene, insomma, ricordiamo spesso l'Italia della nostra gioventù, forse perché eravamo più piccoli, forse perché con i ricordi si va indietro nel tempo e si ricorda il periodo più bello della nostra vita, però questo è, insomma. Parliamo di cinema, parliamo di musica. Se volete potete anche voi interagire scrivendo un'email a andrea@mangiarotti.org, oppure scrivendo tramite posta alla radio che ci ospita, la WRMI, al seguente indirizzo: WRMI PO Box 526852 33 152 Miami, Florida, Stati Uniti d'America. Se volete, insomma, scrivere anche direttamente alla radio per segnalare che ci ascoltate, per segnalare il vostro rapporto d'ascolto e così via. In apertura, visto che parliamo di rapporti d'ascolto, mi sembra giusto salutare Rudolf, che ci ha ascoltato dalla Germania, ha ascoltato la precedente puntata e ci ha mandato un'email molto carina, e dice che casualmente ha scoperto Radio Miami e si scusa perché non parla l'italiano. Comunque non è un problema, Rudolf, e ci dice, per l'appunto: sarebbe un grande piacere se mi confermate il mio rapporto d'ascolto con una vostra cartolina QSL. Ovviamente noi l'abbiamo fatto, abbiamo mandato la cartolina personalizzata di I Love Italy a Rudolf, e Rudolf, che ci ha ascoltato sulla frequenza 7780, ci segnala un simpo 45343. Direi ottimo, veramente ottimo segnale in Germania e nel nord Europa. Quindi Radio Miami veramente alla grande, si ascolta molto bene in molte zone del mondo. E cosa dite, ragazzi? Partiamo con la prima canzone, facciamo festa? E lo so, volete fare festa, eh? La facciamo subito con questo disco storico, questo Purpurri dei loro successi. Loro sono Two Man Sound e questo è il famosissimo disco Samba. E beh, un saluto agli amici che ci ascoltano dal Brasile, dal Cile, dall'Argentina, da Cuba, dalla bellissima Cuba, dal Perù, dagli Stati Uniti e da tutta Latino America.

0: E ragazzi, un caro saluto anche a chi ci ascolta dalla Germania, Deutschland, dalla Francia, dalla Svezia, dalla Russia, dalla Slovacchia. Siete tutti qua su Radio Miami International. Io sono Andrea, state ascoltando I Love Italy, contenitore che vi permette di ascoltare musica internazionale e musica italiana, ma un contenitore proprio curato in lingua italiana, dove parliamo dell'Italia, di quello che accade alla nostra bella nazione. Un saluto a tutti gli amici che sono immigrati all'estero e insomma hanno reso grandi le grandi nazioni dell'estero, tipo gli Stati Uniti, il Belgio, eccetera eccetera. Un saluto a voi. Ora parliamo di cinema, ovviamente cinema italiano. Si è concluso recentemente al Museum of Modern Art di New York, il MoMA, una bellissima retrospettiva che ha quest'anno dedicato le sue porte, il suo museo al grande Ugo Tognazzi. Si è celebrato per l'appunto l'attore cremonese, grande attore ma anche regista, sceneggiatore, che con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi ha costituito un quintetto di talenti irripetibili che hanno segnato l'epoca d'oro del cinema italiano, verissimo. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di assistere a questa manifestazione a New York. La scelta del film che il MoMA ha dedicato alla sua retrospettiva è stata quella di La tragedia di un uomo ridicolo, che ha inaugurato per l'appunto la rassegna e vuole ricordare, oltre che a Ugo Tognazzi, anche Bernardo Bertolucci, recentemente scomparso. Quindi, dopo i grandi attori, i grandi registi tipo Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e così via, quest'anno la retrospettiva era dedicata a Ugo Tognazzi, dal titolo Tragedy of a Ridiculous Man, organizzata da Camilla Cormani e Paolo Ruggero per l'Istituto Luce Cinecittà. Il giorno dell'inaugurazione al MoMA di New York era presente la figlia di Tognazzi, Maria Sole, che ha, diciamo così, ricordato suo papà con il documentario a lui dedicato, intitolato Ritratto di mio padre. Una bella mostra che si è conclusa di recente proprio a New York, quindi il cinema italiano sempre più amato all'estero e soprattutto molto amato negli Stati Uniti. Come ben sapete, Martin Scorsese, lui è proprio un fanatico del nostro cinema. E visto che abbiamo parlato di Ugo Tognazzi, abbiamo parlato di questa bella retrospettiva, vi facciamo sentire proprio una canzone composta da Tognazzi. Questa è Risotto amaro, Ugo Tognazzi.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita. E tendo un disco di qualche anno fa.

E questo è il grande Ugo Tognazzi in questo 45 giri. Lato A risotto amaro, lato B invece maionese. Ugo Tognazzi è stato un attore molto amato anche in Francia, veramente i francesi gli hanno dato veramente tante onorificenze e l'hanno amato molto, come del resto noi italiani, ma un po' in tutto il mondo è amato il grande Ugo. Noi siamo giunti al termine, come la canzone in sottofondo. Vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato I Love Italy, in questo caso per aver ascoltato la puntata odierna. Io ringrazio come di consueto Jeff White per lo spazio, per avermi permesso insomma di parlare della mia nazione. A Dio piacendo, noi ci ritroveremo prossimamente sempre qua su Radio Miami International, e la finale è proprio dedicato alla festa di Disco Samba. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, e rimanete sempre qua su Radio Miami International. Uffa!

0: Estate, voglia di sole, voglia di mare. Eccoci qua nello spazio dedicato all'Italia, i nostri 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione come sempre Andy Mangiarotti, qua dallo studio di Double RMI, lo studio qua a Broni nell'Oltrepò a Pavese, appunto in Italia. Andrea al microfono, come state cari amici e care amiche? Ricordiamo ancora una volta un po' di che cosa tratta questa trasmissione in lingua italiana, solo ed esclusivamente sulle onde corte. Anzitutto siamo in onda su kHz 7730, pari a metri 41, per vaste zone del Nord America, del Centro America, dell'Europa e così via, però non si sa bene di preciso da dove ci ascoltate, perché sapete, insomma, con le onde corte il segnale copre milioni di chilometri, non si sa bene dove arriviamo. Allora, una bella giornata qua, mi auguro che anche nella vostra nazione sia altrettanto. Io sono Andrea e in apertura ricordiamo i contatti, se volete interagire con Double RMI, ma in specifico con I Love Italy, c'è il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì potete scrivermi, potete spulciare un po' sulla mia vita. Poi abbiamo invece il sito ufficiale della trasmissione voiceofitaly.it e poi abbiamo tutte le varie coordinate per scrivermi che trovate su andreamangiarotti.com, ma anche su voiceofitaly.it. comunque le ricordo velocemente, anche per segnalarci rapporti di ricezione oppure difficoltà nell'ascolto: andrea@mangiarotti.org, questa è la mia mail, andrea@mangiarotti.org, per segnalarci rapporti di ricezione, saluti, complimenti e quant'altro. Poi abbiamo il numero per mandare messaggi solo ed esclusivamente Telegram e WhatsApp, se ci scrivete da fuori dell'Italia più 39, quindi 0039 377 45 630 33. Se invece siete un po' antichi come il sottoscritto, vi piace ancora scrivere lettere o cartoline, vi rimando l'indirizzo della emittente che ci ospita, Double RMI, WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida, 33152, States, Stati Uniti d'America. Nel mese scorso stavo appunto riascoltandomi sulle onde corte e ho notato che sulla frequenza 7730, per almeno un sabato, poi gli altri sabati non sono uscito ad ascoltarmi, però sentivo questo suono che sembrava censurasse la nostra trasmissione. Questo è il suono che si sentiva in alcune zone d'Europa e anche da me, dal nostro studio qua nell'Oltrepò Pavese. Praticamente questo suono è un rumore inconfondibile di una number station sovietica UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer. E se anche voi avete notato questa anomalia sulla frequenza 7730, cioè volete comunicare, a me sembrava proprio un jamming, quindi un disturbo studiato apposta proprio per censurare, non lo so, forse perché nella precedente trasmissione parlavo di guerra, ma parlavo della guerra com'era in Italia, non mi sono permesso di fare appunto discorsi che fanno un po' tutte le emittenti. Comunque quest'oggi vi assicuro cambiamo discorso e speriamo di non avere più interferenze come questa. Vabbè, se abbiamo ancora interferenze di The Buzzer oppure qualcuno che ha acceso un trasmettitore e ha ripetuto questa number station sovietica, se volete comunicarcelo, era successo circa 3-4 settimane fa, anche due, sulla frequenza 7730 kHz, frequenza che copre vaste zone di Europa, arriva fino in Russia, va anche oltre probabilmente, e così via. Va bene, questa era l'anomalia che ci tenevo a segnalarvi. Se anche voi avete riscontrato la stessa cosa, magari facendo radioascolto, comunicatecelo e cerchiamo di capire la situazione. Vabbè, speriamo questa volta di poterci ascoltare. Prometto che non parlo di guerra. Va bene, dai. Parliamo della nostra nazione. Ora, con la situazione della pandemia attuale, che è decisamente migliorata in Italia, i casi sono diminuiti, colpiscono soprattutto le persone purtroppo anziane di molti, sì, e così via, però la situazione è decisamente migliorata, che come ben sapete è stato tolto, insomma, l'uso delle mascherine all'aperto, nei locali pubblici, fatta eccezione però per le scuole, poi bisognerà valutare a settembre, però la situazione è migliorata. Nelle ultime giornate, negli ultimi punti che sono stati fatti, c'è stata un'affluenza incredibile, massiccia, un po' in tutta Italia, quindi la gente, almeno in Italia, è tornata a muoversi, a girare, a prendere di mira, insomma, le mete turistiche. Quindi se magari per l'estate ci state sentendo, non so, magari dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalla Francia, Germania e così via, ma anche, non so, magari dalla Cina, per farvi un esempio, che i cinesi sono molto in vista in Italia, insomma, spesso anche loro prendono di mira la nostra nazione. Se ci state ascoltando un po' in giro in tutta Europa, vi invitiamo a venire a visitare l'Italia anche per questa bella estate 2022, visto che la situazione pandemica è decisamente migliorata, i casi sono proprio ridotti all'osso e per lo più i sintomi sono veramente lievi, un raffreddore, neanche una febbre, diciamo così, neanche più la tosse. Comunque in Italia si può venire, si può vivere e così via. Ora noi vi vogliamo citare le 15 mete, non quelle più rinomate come abbiamo fatto l'anno scorso, le mete insomma più in, ma le mete un po' più magari nascoste, ma altrettanto belle, e per questo motivo anche le più economiche. Però non è detto che una meta più economica sia migliore di una meta invece dove si spende denaro così a fiumi. Vediamo qualche zona d'Italia che veramente sono belle e non pagate neanche tanto. Possiamo farvi un esempio. C'è la Basilicata, che è una regione molto bella e quasi nessuno, insomma, si ricorda, però c'è questa bella regione, la Basilicata, con delle città molto belle, molto caratteristiche. Io vi segnalo, se adorate il mare, Maratea. Volevo magari farci un salto anch'io, ve lo consiglio, perché è veramente una bella cittadina. Ho visto le foto, il mare è bellissimo, è in provincia di Potenza, è un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane, e praticamente siete nel mar Tirreno. Questo paese offre bellezze mozzafiato, passatempi per tutti i gusti e spiagge veramente, veramente belle per fare del trekking, per prendere sole, per abbronzarvi, ma anche per fare magari una vacanza archeologica, per riscoprire la storia della Basilicata e di Maratea. Pensate che i bed and breakfast vanno, praticamente partono da circa 20 euro a persona, quindi niente, direi niente. Se ci sentite dall'estero, vi consiglio Maratea, questa bella cittadina in Basilicata che potete visitare. Poi vabbè, ci sono magari altri luoghi. Ora passiamo alla Puglia, Vico del Gargano, un'altra bella cittadina pugliese, che è molto importante perché c'è il Parco Nazionale del Gargano, quindi una bellezza naturalistica incredibile. Ci sono foreste, potete vedere delle piante particolari, c'è praticamente anche un borgo soprannominato il Paese dell'Amore, protetto anche da San Valentino. Quindi questo luogo, Vico del Gargano, fa parte dei borghi più belli d'Italia ed ha una bellezza veramente da scoprire magari col sacco a pelo e così via. Ricordate Maratea in Basilicata e Vico del Gargano invece in Puglia per le vostre vacanze italiane. Poi ci spostiamo in campagna, perché anche la campagna a delle bellissime cittadine da scoprire, tipo il Cilento, insomma, uno dei luoghi veramente da visitare. Si tratta di un'area montuosa in provincia di Salerno, con uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente, pensate, allo stato brado, quindi è praticamente patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, una zona veramente bella, il Cilento in Campania. Poi ovviamente, passatemelo, sono un pochino campanilistico, l'Oltre Po Pavese e anche la provincia di Piacenza. L'Oltre Po Pavese è una zona collinare, ma non solo, che si trova in provincia di Pavia, tra appunto le province di Pavia e Piacenza. Sono zone molto carine, soprattutto in primavera, d'estate, ci sono queste bellissime colline con questi paesaggi meravigliosi, con degli scorci incredibili. Qui si mangia veramente veramente molto bene, quindi se siete magari amanti della cucina di una volta, potete riscoprire vecchie pietanze sia dell'Oltre Po Pavese ma anche della provincia di Piacenza, che praticamente è attaccata all'Oltre Po Pavese. Ci spostiamo proprio a Piacenza. Se invece volete recarvi proprio a Piacenza, nella vicina Piacenza, avete anche l'opportunità di passare una giornata in Trebbia, quindi potete andare al fiume, che è veramente limpido, cristallino, un pochino freddina l'acqua. Poi anche in questo caso si mangia molto bene, c'è la coppa, c'è il salame, insomma, piatti tipici, chi più ne ha più ne metta. Ora invece ci spostiamo nella riviera del Conero, un'altra bellissima zona, siamo nelle Marche. È immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, quindi avete anche in questo caso la possibilità di fare molto trekking se vi recate magari nella riviera del Conero, nelle Marche. I prezzi anche in questo caso sono sostenibili, non è tipo magari, non so, magari un Ischia, una Roma, insomma, certo bella, ma i prezzi lievitano di tanto. Se vi piace fare trekking, quindi anche la riviera del Conero, direi anche l'Oltre Po Pavese, il Piacentino, potete scarpinare su per le colline. E prerogativa, non l'ho ricordato in precedenza, che dalle colline del Piacentino, ma anche dalle colline dell'Oltre Po Pavese, potete arrivare direttamente a Chiavari, quindi in Liguria, e scoprire tutte le bellezze della come si chiama, della pianura, della collina, ma anche del mare, perché scendete a Chiavari e magari ne parleremo in un'altra puntata e potete gustarvi i piaceri e le bellezze, insomma, della nostra bella Italia. Io sono giunto in fondo anche per quest'oggi, io ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato sulla WRMI, hai sentito I Love Italy, la conduzione Andrea Mangiarotti. Se vuoi interagire con me, andreamangiarotti.com, oppure voiceofitaly.it, oppure doublermi.net per i vostri rapporti di ricezione, ma anche per scrivere direttamente alla radio che ci ospita. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per la gentilezza. Quest'oggi abbiamo parlato dei luoghi nascosti della nostra bella Italia, che non per questo non devono essere dimenticati, anzi tutt'altro, vanno rivalutati e, se volete, anche visitati. Ricordate che se venite in Italia ci sono anche tanti cinema all'aperto, i cosiddetti, una volta si diceva drive-in, ma non sono proprio drive-in, sono in cinema all'aperto, come si faceva negli anni 40, quando mi diceva mia mamma si portava la sedia e si andava direttamente al cinema fuori, proprio in cortile. Beccatevi anche quelli, perché ci sono tante belle pellicole, anche vecchie, del cinema italiano da gustarci. Ciao ciao da Andrea, ci sentiamo alla prossima, un abbraccio e rimanete sempre su RMI. Ciao ciao ciao ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
4: Love Italy. Yeah.

Benvenuti a tutti a I Love Italy su Radio Miami International, i vostri 15 minuti che parlano italiano in compagnia di Andy Mangiarotti. Cari amici, come state? Mi auguro tutto bene. Eccoci tornati in onda su Radio Miami International, sulla WRMI. Spero sia una gradevole giornata o serata, secondo dove ci ascoltate da tutto il mondo. In apertura vi ricordo le frequenze, se volete ascoltarci, e gli orari di messa in onda. Siamo in onda ogni giovedì dalle 20.30 alle 20.45 UTC, che sarebbero le 21.30-21.45 ora italiana, sulla frequenza del 15.770 kHz. Poi siamo in onda anche mercoledì dalle 01.15 sino alle 01.30 UTC, che sarebbero le 2.15, le 2.30 in Italia, frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi ancora siamo in onda il sabato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, che sarebbero le 21.45-20.

0: 2 ore italiana, sulla frequenza dei 7730 kHz e anche sulla frequenza mitica dei 15770 kHz. E poi sempre il sabato siamo in onda dalle 21 sino alle 21:15 UTC, che sarebbero le 22:15 ore italiana, sulla frequenza sempre dei 15770 kHz. Ma che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto su Double RMI, Radio Miami International, dura 15 minuti ed è un talk show dove analizziamo fatti di costume, società, musica, cronaca, sia attuali che del passato, tutto rigorosamente in lingua italiana. Il nostro salotto radiofonico parla anche di cinema, teatro e musica ed è ospitato grazie al caro Jeff White, editore appunto di Double RMI, storica radio network che trasmette da Okeechobee in Florida con le sue poderose antenne un po' in tutto il mondo. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Iniziamo salutando un caro ascoltatore che ci ha inviato una mail. Vediamo un po' di chi si tratta. Come stai? Saluti dal Brasile. Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Mansa, stato di Rio de Janeiro, Brasile. Ho ascoltato il tuo programma, poi mi ha spiegato appunto che cosa ha ascoltato, programma in lingua italiana. Il programma si chiama I Love Italy e include musica con identificazione in lingua inglese ed è il programma. Un bel programma, bello l'Italia. E il nostro Reginaldo ci ha ascoltato in data 2 novembre 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI Radio Miami con il seguente orario: 20:26 UTC sino alle ore 20:55 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz, che clamorosamente è ascoltata anche in Brasile oltre che in Europa e negli Stati Uniti. Benissimo, lui ci segnala un simpo 2-3-3-2-2, ricevitore R500 Kenwood LP400 con antenna loop. Bene, piacere, vorrei informazioni su I Love Italy, se avete delle cartoline o adesivi. Andrea, ti auguro un buon Natale e un felice 2025. I miei sinceri auguri, Reginaldo da Barra Mansa, Brasile. Grazie ancora a Reginaldo da Mansa, nel vicino Rio de Janeiro. Buon anno e buon Natale anche a te, gentile Reginaldo, anche se comunque le festività sono passate, però ti salutiamo e ti auguriamo uno splendido 2025. Ora è arrivato il momento di parlare di musica. Abbiamo un artista italiano emergente, tra le altre cose un mio amico virtuale, nel senso che ci siamo scambiati opinioni più o meno musicali attraverso il web. Sto parlando di Massimo Marocchi, conosciuto come Miedo, che è un cantautore romano che ha recentemente pubblicato il suo singolo L'amore è un volo. È un brano autoprodotto, lui è autodidatta, musicista, paroliere, e si è autoprodotto con questo bellissimo singolo. Questo testo è molto bello e soprattutto questo brano esplora il tema dell'amore come sentimento universale e profondo che appartiene a ciascuno di noi. Miedo, Massimo Marocchi, che ha collaborato con artisti come Natalia Estrada e il gruppo dei Farias, ha una visione unica della musica. Si ispira molto ad artisti come Lucio Battisti o la grande Amy Winehouse. La sua musica è una ricerca del bello assoluto, dell'esaltazione dei sentimenti. L'amore è un volo ha ottenuto ottimi risultati in termini di streaming e visualizzazioni, ricevendo grandi riscontri da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Tra le altre cose, C'è anche un commento molto bello che il nostro amico Massimo al Secolo Miedo ha ricevuto, un commento del grande Don Bacchi, un artista italiano storico che ha, diciamo così, lanciato molti talenti in Italia, ha composto dei brani memorabili e ha anche arrangiato appunto delle canzoni strepitose. Il grande Don Bacchi di questo brano scriveva: qualche atmosfera vendittiana, ma nel complesso un buon brano e cantato bene. Secondo me la giusta interprete potrebbe essere anche quest'ultima Mina, quindi niente di meno che Mina. Mi pare il suo stile. Provaci magari a contattarla. Questo è un bellissimo commento che Don Bacchi appunto ha espresso sul nuovo singolo del nostro caro amico Massimo Marocchi, Al Secolo Miedo.
1: Massimo Marocchi, known as Miedo, is a singer-songwriter from Rome who recently released his latest single, L'amor è un volo, Love is a flight. This song explores the theme of love as a universal and profound feeling that belongs to each of us. Miedo, who has collaborated with artists like Natalia Estrada and the group Farias, has a unique vision of music, inspired by artists such as Lucio Battisti and Amy Winehouse. His music is a quest for absolute beauty and the exaltation of feelings. L'amore è un volo has achieved excellent results in terms of streaming and views, receiving great feedback from the public and industry professionals. Let's listen to Massimo Marocchi, known as M-I-E-D-O, with the song Love is a Flight.

0: Massimo Marocchi al Secolo Medo, che abbiamo sentito il suo singolo bellissimo L'amore è un volo. Ricordate, Medo lo trovate su Facebook, basta cercare massimo.marocchi9 oppure su YouTube Medo Art in the World. Noi siamo arrivati in fondo per I Love Italy di questa bella giornata. Grazie ancora a Jeff White per lo spazio, a tutti voi un salutone da Andrea. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mongerati. www.andreamongerati.com.
4: I love Italy. Yeah.

Radio Miami International, benvenuti a tutti a I Love Italy, il contenitore che parla italiano con il vostro Andy Mangiarotti. Siamo in onda su varie frequenze, questa è WRMI, Radio Miami International. Noi ringraziamo Jeff White e tutto il team di Radio Miami perché ci consente di essere in diretta qua con voi. Dicembre, quando arriva dicembre in Italia tutto diventa più magico. Con lo scoccare di questo mese si accendono le lucine colorate, si accendono i presepi, gli alberi di Natale e così via. Ne parliamo proprio ora qua a I Love Italy. Prima però vi ricordo i nostri contatti se volete interagire con la trasmissione per inviarci dei rapporti di ricezione o semplicemente per mandarci dei saluti. Vi ricordo che lo potete fare attraverso il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure sul sito del programma www.voiceofitaly.it. voiceofitaly.it. Poi c'è anche la mia mail andrea@mangiarotti.org. E se volete invece comunicare con la radio che ci ospita, la WRMI, vi rimando al sito di Radio Miami www.wrmi.net.

0: Warm Christmas greetings and best wishes for the new year from Andy from I Love Italy, exclusively on Radio Miami International.
1: E questo è il nostro, i vari riferimenti per interagire con la nostra trasmissione, appunto. I Love Italy. E ora l'argomento del giorno, molto molto interessante, visto il mese che stiamo vivendo, non possiamo che parlare di Natale. Ben trovati a tutti, cari amici, io sono Andy Mangiarotti e oggi voglio portarvi in un viaggio molto speciale, un viaggio che profuma, come vi ho detto, di Natale, di famiglia, di ricordi, di storia. Parliamo del presepe italiano. Come ben sapete, cari amici, se ci sentite dagli Stati Uniti oppure in Europa, Australia e così via, voi siete abituati nel periodo di Natale a vedere Santa Claus, Babbo Natale, che porta tanti bei regali. Poi magari fate il vostro alberello colorato, ma in Italia oltre a Santa Claus, l'alberello colorato, c'è anche il presepe. È proprio una tradizione italiana. È un rito, un'emozione, un momento che si ripete ogni anno nelle case degli italiani, nelle chiese, nelle piazze e persino nei piccoli borghi, scusate. Una tradizione che arriva da lontano e continua ancora ad unire generazioni. Vediamo le origini del presepe. Il presepe pare sia nato a Greccio, un piccolo paesino, e sembra proprio che fu appunto San Francesco d'Assisi che lo introdusse. Era semplice presepe, praticamente era una rappresentazione della natività dal vivo, proprio con persone vere, reali, animali veri, una scena povera ma piena di umanità. E siamo per l'esattezza nel 1223. A Greccio, questo piccolo paesino. Viene appunto inventato, potremmo definirlo, da San Francesco d'Assisi, poi con gli anni ha avuto un'evoluzione dal Medioevo al Rinascimento, il presepe diventa una vera e propria arte, prima nelle chiese, poi nelle case con statuine scolpite in legno e terracotta. Il presepe si evolve insieme agli italiani, raccontando epoche, mestieri, caratteri e usanze. Però siamo nel 700 che la magia del presepe prende vita. Nasce a Napoli uno dei presepi più famosi del mondo, il cosiddetto presepe napoletano, una piccola Napoli in miniatura, viva e colorata, con rappresentazione di venditori, pescatori, musicisti, osti, viandanti, nobili, mendicanti della Napoli del Settecento. Una folla di personaggi che circonda la Sacra Famiglia e racconta attraverso la natività la vita quotidiana di una città. Ancora oggi, soprattutto in questo periodo, a Napoli è decisamente piena di turisti, soprattutto nella via di San Gregorio Armeno, che è un punto proprio di riferimento mondiale, perché qua, pensate, ancora degli artigiani come un tempo creano delle statuine tradizionali con il legno, ma non solo, con altre, diciamo così, altri materiali, però principalmente il legno. E il presepe napoletano si è molto evoluto in questi ultimi anni. Potete vedere a fianco delle statuine tradizionali Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue, l'asinello, anche dei personaggi famosi. Questo è un modo un pochino bizzarro e simpatico, se volete, per rappresentare il presepe attuale, proprio con personaggi anche del mondo della politica, dello sport e così via. Quindi il presepe è un po', diciamo così, uno dei simboli dell'Italia, della mia nazione. In quasi tutte le case degli italiani in questo periodo viene preparato il presepe, un rito che non passa mai di moda. Si riaprono vecchie scatole di ricordi, si sistemano montagne di sughero, carte stagnole per fare i piccoli laghetti e i fiumi, e poi le lucine che fanno da contorno alla natività. È un momento che unisce ancora oggi tutta l'Italia, un gesto semplice, ma se volete allo stesso tempo pieno di memoria e di affetto. I presepi sono fatti un po' in tutte le regioni, per esempio in Puglia ci sono anche delle musiche proprio popolari che accompagnano la costruzione del presepe. In Sicilia ci sono le statuine in cera e in corallo, pensate che bello, piccole opere d'arte. Poi in Trentino Alto Adige ci sono i presepi scolpiti in legno, soprattutto in Val di Fassa e in Val Gardena. Ma non ci fermiamo qui, perché anche in Liguria ci sono dei presepi bellissimi in Ardesia e presepi anche meccanici. Poi ci sono altre regioni come l'Umbria, Lazio, la Basilicata, pensate Matera, c'è questo presepe vivente proprio nella terra dei Sassi. E poi c'è un presepe tutto speciale a Manarola, praticamente vicino alle Cinque Terre, è uno dei presepi più spettacolari al mondo, non solo in Italia, che merita veramente di essere citato. È il presepe luminoso di Manarola nelle Cinque Terre. Voi praticamente, se andate nelle Cinque Terre in Liguria sul mare, voi vedete questa collina proprio immensa con un presepe fatto in collina con del materiale riciclato. Ogni anno si accende questo presepe l'8 di dicembre fino alla fine di gennaio, quindi giorno dell'Immacolata, e poi fino alla fine di gennaio c'è questo bellissimo presepe che potete ammirare in Liguria, nelle Cinque Terre, nel piccolo paesino di Manarola. Cari amici e cari amiche, è stata una puntata bellissima, io ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto di I Love Italy, puntata speciale di dicembre. Io ringrazio Jeff White e tutto lo staff per avermi concesso l'opportunità di essere in diretta, a voi, ai vostri cari, i miei più sinceri e cordiali auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Auguroni anche al caro Jeff White, tanti cari auguri Jeff, buon anno e buon Natale per la nostra grandissima Double RMI. Ciao da Andrea, ancora auguroni a tutti, ciao, grazie ancora, ciao.
2: Merry Christmas and Happy New Year from Andy from I Love Italy, broadcasting only on WRMI Radio, Miami International, wishing all of you a joyful Christmas and a bright, wonderful New Year.

Radio Miami International, benvenuti a tutti a I Love Italy, il contenitore che parla italiano con il vostro Andy Mangiarotti. Siamo in onda su varie frequenze, questa è WRMI, Radio Miami International. Noi ringraziamo Jeff White e tutto il team di Radio Miami perché ci consente di essere in diretta qua con voi. Dicembre, quando arriva dicembre in Italia tutto diventa più magico. Con lo scoccare di questo mese si accendono le lucine colorate, si accendono i presepi, gli alberi di Natale e così via. Ne parliamo proprio ora qua a I Love Italy. Prima però vi ricordo i nostri contatti, se volete interagire con la trasmissione per inviarci dei rapporti di ricezione o semplicemente per mandarci dei saluti, vi ricordo che lo potete fare attraverso il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure sul sito del programma www.voiceofitaly.it. voiceofitaly.it. Poi c'è anche la mia mail andrea@mangiarotti.org. E se volete invece comunicare con la radio che ci ospita, la WRMI, vi rimando al sito di Radio Miami www.wrmi.net.

0: Warm Christmas greetings and best wishes for the new year from Andy from I Love Italy, exclusively on Radio Miami International.
1: E questo è il nostro, i vari riferimenti per interagire con la nostra trasmissione, appunto, I Love Italy. E ora l'argomento del giorno, molto molto interessante, visto il mese che stiamo vivendo, non possiamo che parlare di Natale. Ben trovati a tutti, cari amici, io sono Andy Mangiarotti e oggi voglio portarvi in un viaggio molto speciale, un viaggio che profuma, come vi ho detto, di Natale, di famiglia, di ricordi, di storia. Parliamo del presepe italiano. Come ben sapete, cari amici, se ci sentite dagli Stati Uniti oppure in Europa, Australia e così via, voi siete abituati nel periodo di Natale a vedere Santa Claus, Babbo Natale, che porta tanti bei regali. Poi magari fate il vostro alberello colorato, ma in Italia oltre a Santa Claus, l'alberello colorato, c'è anche il presepe. È proprio una tradizione italiana. È un rito, un'emozione, un momento che si ripete ogni anno nelle case degli italiani, nelle chiese, nelle piazze e persino nei piccoli borghi. Una tradizione che arriva da lontano e continua ancora ad unire generazioni. Vediamo le origini del presepe. Il presepe pare sia nato a Greccio, un piccolo paesino, e sembra proprio che fu appunto San Francesco d'Assisi che lo introdusse. Era semplice presepe, praticamente era una rappresentazione della natività dal vivo, proprio con persone vere, reali, animali veri, una scena povera ma piena di umanità. E siamo per l'esattezza nel 1223. A Greccio, questo piccolo paesino. Viene appunto inventato, potremmo definirlo, da San Francesco d'Assisi, poi con gli anni ha avuto un'evoluzione dal Medioevo al Rinascimento, il presepe diventa una vera e propria arte, prima nelle chiese, poi nelle case, con statuine scolpite in legno e

0: terracotta. Il presepe si evolve insieme agli italiani, raccontando epoche, mestieri, caratteri e usanze. Però siamo nel Settecento che la magia del presepe prende vita. Nasce a Napoli uno dei presepi più famosi del mondo, il cosiddetto presepe napoletano, una piccola Napoli in miniatura, viva e colorata, con rappresentazione di venditori, pescatori, musicisti, osti, viandanti, nobili, mendicanti della Napoli del Settecento. Una folla di personaggi che circonda la Sacra Famiglia e racconta attraverso la Natività la vita quotidiana di una città. Ancora oggi, soprattutto in questo periodo, a Napoli è decisamente piena di turisti, soprattutto nella via di San Gregorio Armeno, che è un punto proprio di riferimento mondiale, perché qua, pensate, ancora degli artigiani come un tempo creano delle statuine tradizionali con il legno, ma non solo, con altre, diciamo così, altri materiali, però principalmente il legno. E il presepe napoletano si è molto evoluto in questi ultimi anni. Potete vedere a fianco delle statuine tradizionali Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue, l'asinello, anche dei personaggi famosi. Questo è un modo un pochino bizzarro e simpatico, se volete, per rappresentare il presepe attuale, proprio con personaggi anche del mondo della politica, dello sport e così via. Quindi il presepe è un po', diciamo così, uno dei simboli dell'Italia, della mia nazione. In quasi tutte le case degli italiani in questo periodo viene preparato il presepe, un rito che non passa mai di moda. Si riaprono vecchie scatole di ricordi, si sistemano montagne di sughero, carte stagnole per fare i piccoli laghetti e i fiumi, e poi le lucine che fanno da contorno alla Natività. È un momento che unisce ancora oggi tutta l'Italia, un gesto semplice, ma se volete allo stesso tempo pieno di memoria e di affetto. I presepi sono fatti un po' in tutte le regioni, per esempio in Puglia ci sono anche delle musiche proprio popolari che accompagnano la costruzione del presepe. In Sicilia ci sono le statuine in cera e in corallo, pensate che bello, piccole opere d'arte. Poi in Trentino Alto Adige ci sono i presepi scolpiti in legno, soprattutto in Val di Fassa e in Val Gardena. Ma non ci fermiamo qui, perché anche in Liguria ci sono dei presepi bellissimi in Ardesia e presepi anche meccanici. Poi ci sono altre regioni come l'Umbria, Lazio, la Basilicata, pensate, Matera, c'è questo presepe vivente proprio nella terra dei Sassi. E poi c'è un presepe tutto speciale a Manarola, praticamente vicino alle Cinque Terre, è uno dei presepi più spettacolari al mondo, non solo in Italia, che merita veramente di essere citato. È il presepe luminoso di Manarola nelle Cinque Terre. Voi praticamente, se andate nelle Cinque Terre in Liguria sul mare, voi vedete questa collina proprio immensa con un presepe fatto in collina con del materiale riciclato. Ogni anno si accende questo presepe l'8 di dicembre fino alla fine di gennaio, quindi giorno dell'Immacolata, e poi fino alla fine di gennaio c'è questo bellissimo presepe che potete ammirare in Liguria, nelle Cinque Terre, nel piccolo paesino di Manarola. Cari amici e cari amiche, è stata una puntata bellissima, io ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto di I Love Italy, puntata speciale di dicembre. Io ringrazio Jeff White e tutto lo staff per avermi concesso l'opportunità di essere in diretta. A voi, ai vostri cari, i miei più sinceri e cordiali auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Auguroni anche al caro Jeff White, tanti cari auguri Jeff, buon anno e buon Natale per la nostra grandissima Double RMI. Ciao da Andrea, ancora auguroni a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao.
1: Merry Christmas and Happy New Year from Andy from I Love Italy, broadcasting only on WRMI Radio, Miami International, wishing all of you a joyful Christmas and a bright, wonderful new year.

0: Benvenuti a tutti a I Love Italy su Radio Miami International, i vostri 15 minuti che parlano italiano in compagnia di Andy Mangiarotti. Cari amici, come state? Mi auguro tutto bene. Eccoci tornati in onda su Radio Miami International, sulla WRMI. Spero sia una gradevole giornata o serata, secondo da dove ci ascoltate da tutto il mondo. In apertura vi ricordo le frequenze, se volete ascoltarci, e gli orari di messa in onda. Siamo in onda ogni giovedì dalle 20.30 alle 20.45 UTC, che sarebbero le 21.30-21.45 ora italiana, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Poi siamo in onda anche mercoledì dalle 01.15 sino alle 01.30 UTC, che sarebbero le 2.15, le 2.30 in Italia, frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi ancora siamo in onda il sabato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, che sarebbero le 21.45-22 ora italiana, sulla frequenza dei 7.730 kHz e anche sulla frequenza mitica dei 15.770 kHz. E poi sempre il sabato siamo in onda dalle 21 sino alle 21.15 UTC, che sarebbero le 22.15 ore italiana, sulla frequenza sempre dei 15.770 kHz. Ma che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto su WRMI, Radio Miami International, dura 15 minuti ed è un talk show dove analizziamo fatti di costume, società, musica, cronaca, sia attuali che del passato, tutto rigorosamente in lingua italiana. Il nostro salotto radiofonico parla anche di cinema, teatro e musica ed è ospitato grazie al caro Jeff White, editore appunto di WRMI, storica radio network che trasmette da Okeechobee in Florida con le sue poderose antenne un po' in tutto il mondo. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
1: Iniziamo salutando un caro ascoltatore che ci ha inviato una mail. Vediamo un po' di chi si tratta. Come stai? Saluti dal Brasile. Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Mansa, stato di Rio de Janeiro, Brasile. Ho ascoltato il tuo programma, poi mi ha spiegato appunto che cosa ha ascoltato, programma in lingua italiana. Il programma si chiama I Love Italy e include musica con identificazione in lingua inglese del programma. Un bel programma, bello l'Italia. E il nostro Reginaldo ci ha ascoltato in data 2 novembre 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI Radio Miami con il seguente orario: 20 e 26 UTC sino alle ore 20 e 55 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz, che clamorosamente è ascoltata anche in Brasile oltre che in Europa e negli Stati Uniti. Benissimo, lui ci segnala un simpo 2-3-3-2-2, ricevitore R500 Kenwood LP400 con antenna loop. Bene, piacere, vorrei informazioni su I Love Italy, se avete delle cartoline o adesivi. Andrea, ti auguro un buon Natale e un felice 2025. I miei sinceri auguri, Reginaldo da Barra Mansa, Brasile. Grazie ancora a Reginaldo da Mansa, nel vicino Rio de Janeiro. Buon anno e buon Natale anche a te, gentile Reginaldo, anche se comunque le festività sono passate, però ti salutiamo e ti auguriamo uno splendido 2025. Ora è arrivato il momento di parlare di musica. Abbiamo un artista italiano emergente,
0: tra le altre cose, un mio amico virtuale, nel senso che ci siamo scambiati opinioni più o meno musicali attraverso il web. Sto parlando di Massimo Marocchi, conosciuto come Miedo, che è un cantautore romano che ha recentemente pubblicato il suo singolo L'amore è un volo. È un brano autoprodotto, lui è autodidatta, musicista, paroliere, e si è autoprodotto con questo bellissimo singolo. Questo testo è molto bello, e soprattutto questo brano esplora il tema dell'amore come sentimento universale e profondo che appartiene a ciascuno di noi. Miedo, Massimo Marocchi, che ha collaborato con artisti come Natalia Estrada e il gruppo dei Farias, ha una visione unica della musica. Si ispira molto ad artisti come Lucio Battisti o la grande Amy Winehouse. La sua musica è una ricerca del bello assoluto, dell'esaltazione dei sentimenti. L'amore è un volo ha ottenuto ottimi risultati in termini di streaming e visualizzazioni, ricevendo grandi riscontri da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Tra le altre cose, c'è anche un commento molto bello che il nostro amico Massimo al Secolo Miedo ha ricevuto, un commento del grande Don Bacchi, un artista italiano storico che ha, diciamo così, lanciato molti talenti in Italia, ha composto dei brani memorabili e ha anche arrangiato appunto delle canzoni strepitose. Il grande Don Bacchi di questo brano scriveva: qualche atmosfera vendittiana, ma nel complesso un buon brano e cantato bene. Secondo me la giusta interprete potrebbe essere anche quest'ultima Mina, quindi niente di meno che Mina. Mi pare il suo stile. Provaci magari a contattarla. Questo è un bellissimo commento che Don Bacchi appunto ha espresso sul nuovo singolo del nostro caro amico Massimo Marocchi, Al Secolo Miedo.
2: Massimo Marocchi, known as Miedo, is a singer-songwriter from Rome who recently released his latest single, L'amor è un volo, Love is a Flight. This song explores the theme of love as a universal and profound feeling that belongs to each of us. Miedo, who has collaborated with artists like Natalia Estrada and the group Farias, has a unique vision of music, inspired by artists such as Lucio Battisti and Amy Winehouse. His music is a quest for absolute beauty and the exaltation of feelings. L'amore è un volo has achieved excellent results in terms of streaming and views, receiving great feedback from the public and industry professionals. Let's listen to Massimo Marocchi, known as M-I-E-D-O, with the song Love is a Flight.

0: Massimo Marocchi al Secolo Medo, che abbiamo sentito il suo singolo bellissimo L'amore è un volo. Ricordate, Medo lo trovate su Facebook, basta cercare massimo.marocchi9 oppure su YouTube Medo Art in the World. Noi siamo arrivati in fondo per I Love Italy di questa bella giornata. Grazie ancora a Jeff White per lo spazio, a tutti voi un salutone da Andrea. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mongerati. www.andreamongerati.com

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: Ringraziamo il nostro amico Marco Renzi per la sigla. Benvenuti a tutti a I Love Italy. Siete su Radio Miami International. Io sono Andrea, vi sto parlando qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme 15 minuti, dove tratteremo di alcuni temi e soprattutto parleremo in italiano. Ovviamente la radio che state ascoltando è WRMI, Double RMI, Radio Miami International, che trasmette da Okeechobee in Florida e in tutto il mondo sulle onde corte e su svariate frequenze. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno sentendo in questo momento e salutiamo anche chi ci ha inviato dei rapporti di ricezione. Li leggeremo subito in onda. Prima però vi ricordo un po' tutti i vari riferimenti per interagire con la trasmissione e per richiedere, se volete anche voi, la cartolina QSL della trasmissione, oppure semplicemente per parlarci un pochino di voi, siamo curiosi. Potete utilizzare la nostra mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il nostro sito www.voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio, della nostra Radio Miami, wrmi.net, wrmi.net. È arrivato il momento di leggere il primo rapporto di ricezione, quindi salutiamo un amico che ci ascoltava dagli Stati Uniti e lui ci ha inviato una mail molto molto dettagliata che andiamo immediatamente a leggere.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ci scrive l'amico Sren Ambat. Ci scrive praticamente una bella mail da Brockenfeld, vicino a Washington, nello stato di Washington, la capitale degli Stati Uniti. E lui appunto ci fa un bel rapporto di ricezione, segnalandoci un po' tutto ciò che io ho trascritto, diciamo così, vocalmente. Lui l'ha trascritto, passatemi il termine, attraverso la mail proprio, ha fatto una trascrizione delle mie parole. Ebbene, Sren mi dice appunto che ci ha ascoltato alle 20:30 UTC sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz. Lui segnala un simpo 31323, annuncio lingua inglese, seguito da un programma in italiano, mi scrive proprio tutto dettagliatamente ciò che io ho pronunciato. E poi appunto mi chiedeva una cartolina QSL, assolutamente l'abbiamo appena inviata, quindi ringraziamo il nostro amico Sray dagli Stati Uniti, ci ascoltava nel circondario di Washington. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ha scritto una bella mail.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声。 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Eccolo qua, ci ha scritto il nostro caro ascoltatore dalla Cina, ci scrive: cara Radio Miami, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana, per l'esattezza dalle ore 01:15 sino alle ore 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una cartolina QSL cartacea, noi l'abbiamo appena inviata, e poi c'è il suo rapporto di ricezione che mi dice appunto orario di ricevimento e di ascolto il 3 luglio 2024 alle ore 01:15 sino alle 01:30, frequenza dei 5850 kHz. Poi c'è l'apparecchiatura, la mitica radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione la città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo per un Simpo 43434. Siamo arrivati a luglio, ci scrive il nostro amico Ding Lun, e come in Cina, anche in Italia l'estate è ormai calda, per quanto ne so l'Italia appartiene alla zona climatica mediterranea. Poi continua raccontandoci un po' della, diciamo così, della vicinanza tra le due nazioni, l'Italia e la Cina. E niente, noi abbiamo inviato la cartolina QSL al nostro amico che ci scriveva appunto dalla Cina. Grazie ancora una volta a Ding Lung dalla Cina. Andiamo avanti salutando un altro nostro amico.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: Questa volta ci scrive un amico dal bellissimo Giappone, questa bella nazione molto molto interessante che spesso e volentieri molti italiani vanno a visitare perché merita veramente, città molto bella, molto tranquilla. Il nostro amico ci scrive da Tokyo, ci ha fatto pervenire un rapporto di ricezione molto molto dettagliato, ci scrive presso la sua abitazione di Tokyo e ci segnala appunto la scheda di emissione, quello che ha ascoltato. Praticamente anche lui ha fatto, si può dire, un report scritto di ciò che io ho pronunciato appunto su Radio Miami, ricordando un po' tutta la trasmissione dello scorso mese, appunto. E stavo appunto leggendo la email che è lunghissima, poi c'è stato anche abbinato un rapporto di ricezione audio dove si ascolta insomma come il nostro amico Sahara, signor Sahara Takuji, ci ha ascoltato. È molto gentile e ci scriveva dal Giappone, e ora vediamo i dettagli dell'ascolto, in particolare come ha ascoltato la nostra emittente. Ha sentito il Radio Miami presso la mia abitazione di Tokyo, ci dice questo amico, per un Simpo 35333, nessuna interferenza dei programmi. Ci segnala che fa un po' fatica ad ascoltare la nostra radio, però ha ascoltato con immenso piacere un po' tutta la trasmissione precedente, del mese precedente. Andiamo avanti ora con un'altra bella sorpresa, molto molto gradita direi.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: Immancabile anche il nostro amico Carlo. Ciao Andrea, ti sto ascoltando anche stasera, il segnale è decisamente meglio per un Simpo 45444, segnale appunto diciamo così discreto E anche il nostro amico Carlo mi poi riscrive tramite WhatsApp: ciao Andrea, proprio mentre scrivevo è andato in onda il tuo intervento in cui mi citavi qui in Val di Scalve, segnale dei 15.770 kHz in certi momenti arriva davvero deciso, altre volte poco e niente come il mio nella sua zona che è appunto Costa Volpino, là arriva nulla o meno che vada in riva al lago, pensate che bello, che probabilmente riflette il segnale d'ovest. Io ci tengo ad inviarti i rapporti così se Jeff sia tu e Jeff possiate avere un'idea di come si muovono le onde corte. Vedi tu se inviarmi una QSL cartacea a me, visto che una ce l'ho già, va bene anche una elettronica, e quella cartacea ogni tanto, vedi tu. Ma assolutamente Carlo, ho avuto qualche piccolo disguido, diciamo così, per l'estate, ho cambiato un pochino alcune apparecchiature dello studio dell'Oltrepopavese, però ti ho inviato la cartolina QSL, grazie ancora una volta a Carlo che ci scriveva da Costa Volpino, bellissima zona tra le altre cose. E ora andiamo avanti con un altro jingle e poi faremo un breve focus su un argomento, direi, all'ordine del giorno.
1: Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: Per pochi secondi parliamo di un argomento molto molto interessante, cioè esploriamo il tema che ha segnato profondamente l'Italia attraverso i decenni. Sto parlando della cosiddetta fuga dei cervelli. Quest'oggi gli italiani che emigrano all'estero non è più come all'inizio del Novecento, magari per necessità di lavorativi sicuramente, o per cambiare vita, per ambire a trovare la terra promessa magari in Australia o negli Stati Uniti. Per lo più si usciva dalla prima e anche seconda guerra mondiale, quindi la nostra nazione era alquanto povera. Oggi però abbiamo un'immigrazione particolare, una cosiddetta fuga di cervelli. Perché? Perché i giovani scelgono sempre di più di lasciare l'Italia per recarsi all'estero. Un esempio ovviamente è il mio caro cugino Carlo, che vive ormai da molti anni negli Stati Uniti ed ha anche una doppia cittadinanza. Però c'è questa immigrazione molto particolare. Se prima del Novecento l'Italia era veramente un paese di emigrazione, perché moltissimi emigravano all'estero, soprattutto nel sud Italia, in questi anni milioni di italiani che hanno lasciato la penisola spesso per andare negli Stati Uniti, in Australia, in cerca di un lavoro e di un futuro migliore. Però questi ragazzi hanno decisamente una preparazione notevole, quindi vengono ovviamente pagati di più, giustamente, che in Italia, ma all'estero ci troviamo di fronte degli italiani molto molto preparati professionalmente e anche molto molto acculturati, e quindi sono molto richiesti all'estero. Peccato, perché insomma la nostra nazione già abbiamo il problema delle scarse nascite, se poi anche i pochi ragazzi che nascono se ne vanno all'estero, a voi l'ardua sentenza. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e cediamo la linea a Okeechobee in Florida. Alla prossima, ciao da Andy, ciao, ciao ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: www.andreamangiarotti.com.
4: I love Italy. Yeah.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, RMI. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra WRMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy, alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior Rai di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma I Love Italy, mi piace tanto, vi auguro tante cose belle, il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio, si riferisce a Radio Oltre Po' Pavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere, e mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiale salute a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DBM. M. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami, I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20.46 sino alle 20.59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545. Il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto, mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da Double RMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere, ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta, perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
2: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together, we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organizations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com.
0: Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo, grazie a Jeff White per lo spazio, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto, un saluto, buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Benvenuti a tutti su Radio Miami International, state ascoltando I Love Italy, alla conduzione dallo studio dell'Oltrepò Pavese, il vostro Andy Mangiarotti. Rimarremo insieme per circa 15 minuti, dove potrete ascoltare questa trasmissione parlata in lingua italiana, 15 minuti della nostra lingua, un po' in tutto il mondo grazie alle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. In apertura vediamo gli orari e i giorni di messa in onda di I Love Italy. La nostra trasmissione è gentilmente ospitata su Radio Miami il giovedì alle ore 20:30 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Siamo in onda anche il mercoledì alle 01:15 UTC sulle frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi siamo in onda anche il sabato alle 20:45 UTC sulla frequenza dei 7.730 kHz. Sempre al sabato, alla medesima ora, 20:45 UTC, ma su una frequenza differente, siamo in onda sulla poderosa e mitica frequenza dei 15.770 kHz. Vi ricordiamo che i programmi, gli orari di messa in onda e i giorni possono variare, quindi il mio consiglio è quello di visitare comunque il sito di Radio Miami wrmi.net perché questi orari e questi giorni potrebbero subire delle variazioni. Ora partiamo con I Love Italy. Andy Mangiarotti vi dà il benvenuto qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Questa è I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi preannuncio che sarà una trasmissione incentrata principalmente sui saluti, perché abbiamo ricevuto

liferadio.it, che trasmette appunto sul web. Enzo è stato gentilissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 30 minuti dove abbiamo parlato un po' di radio, soprattutto in occasione del World Radio Day. Abbiamo parlato di Radio Miami, delle onde corte, delle trasmissioni radiofoniche in Italia, di tante cose carine. In 30 minuti abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in apertura doveroso salutare Enzo appunto di Good Morning Planet. Ora partiamo con i rapporti di ricezione. Mi scrive Harold: ciao Andrea, sono Harold Waring da Easthampton, Massachusetts, Stati Uniti. Harold mi scrive: è stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sulla frequenza da 15.770 kHz dalle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Anzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo, contraccambio Harold, anche a te e a famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto ad oggi, il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo. Spero di ricevere la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Harold Waring da Easthampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold, spero che avrai ricevuto la cartolina QSL. Ora leggiamo un altro bel rapporto di ricezione da Valladolid, Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricezione di appunto I Love Italy, ma prima vorrei spiegare qualcosa su di me. Mi chiamo Juan Carlos Perez Montero, Valladolid, Spagna. Ho l'hobby del radioascolto dal 1986, quando ho iniziato con una radio cassette Grundy che trasmetteva tutte le bande in onde corte. A quel tempo scoprii sulle bande ad onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue come lo spagnolo e dove potevo ascoltare anche Radio Olanda e altre stazioni internazionali con programmi specifici che trattavano il tema del radioascolto internazionale. Ho trascorso molti anni a inviare rapporti di ricezione in ogni parte del mondo con diversi ricevitori che ho acquistato. Avevo tra le mani centinaia di QSL, lettere, souvenir, gadget di alcune radio, ma a causa di diverse circostanze della mia vita e di cambi di indirizzo, tutte queste meravigliose cose sono andate perdute. Ah, che peccato, veramente. E qualcuno purtroppo le ha gettate via. Dopodiché ho deciso di vendere le mie radio e i miei trasmettitori. Da allora ho continuato a coltivare l'hobby dell'ascolto soprattutto in modulazione di frequenza in Spagna, collezionando tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole, dagli adesivi da appendere appunto nelle macchine alle altre cose che riguardano le radio. Mi piace anche collezionare, pensate un po', a registrazioni di programmi soprattutto di radio spagnole, tra cui anche jingle, e ho tantissimi jingle soprattutto di radio spagnole. Gestisco anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna con circa 2400 amici, dove ci teniamo aggiornati sulle ultime novità in materia di radio in FM. Questo gruppo si chiama La Radio Is Mucho Más. Lo potete vedere su Facebook, sul gruppo La Radio Is Mucho Más. Nel marzo del 2020, quando ho incontrato un vecchio amico radioascoltatore e radioamatore, ho iniziato ancora a fare del radioascolto. Nel mio ritorno ad ascoltare le radio internazionali, questo è capitato nell'aprile 2022, sto utilizzando mezzi moderni, soprattutto SDR e dei software particolari che
che permettono di fare del radioascolto internazionale attraverso il computer, ma purtroppo la mia casa, essendo vicino ad un ospedale, ho delle continue interferenze. E allora mi appoggio a siti web come il famosissimo Kiwi SDR olandese o altri tipi di trasmettitori olandesi.

online da tutto il mondo. Questo mi consente appunto di ascoltare le radio che preferisco e fare del radioascolto internazionale anche attraverso il web. Per poter ricominciare a recuperare tutte le vecchie cartoline che purtroppo sono andate perdute, continuo con questo mio hobby. Spero tanto di ricevere tue notizie e materiale di I Love Italy. Un saluto dal tuo radioascoltatore da Valladolid in Spagna, quindi ringraziamo questo caro amico Juan Carlos Pérez Montero da Valladolid, Spagna. Noi manderemo sicuramente la cartolina QSL di I Love Italy. Ora andiamo avanti dall'amico che ci ascolta dalla Cina. Cara Radio Miami, I Love Italy, sono Ding Lung, un ascoltatore della Cina, e vi prego di scusarmi per non essere stato regolarmente in contatto con voi perché nel gennaio del 2024 sono stato impegnato. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte e l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL, ci sono anche souvenir del programma e così via. Questo è il mio rapporto di ricezione. Orario di ricevimento 7 febbraio 2023 alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Apparecchiatura ricevente Radio Texun PL310ET con antenna esterna. Luogo di ricezione Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore di sottofondo per un simpo 43444. Poi aggiunge l'amico cinese Ding Lun, tra pochi giorni sarà il capodanno cinese del drago nel calendario lunare cinese. Nella cultura tradizionale cinese il drago è una bestia mitica, leggendaria, considerato simbolo di fortuna. L'anno del drago è spesso culturalmente intriso di fortuna, prosperità e ci aspetta che porti fortuna e prosperità al paese, alla società, agli individui. Inoltre l'anno del drago è spesso visto come un simbolo di gloria nazionale, un anno in cui le persone si concentrano maggiormente sulla prosperità e sullo sviluppo del proprio paese, lavorando insieme per il suo onore. E salutiamo anche Nick Iozzo dalla città di Oakville, provincia dell'Ontario, Canada. Data di ricezione 10 febbraio 2024, ora di ricezione 20 e 55 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità del segnale eccellente, commenti sulla nostra programmazione, la prima volta che ascolto il programma, mi è piaciuto molto. E concludiamo con l'ultimo rapporto di ricezione. Salve, è un paio di settimane che ascolto questa trasmissione insolita sulle onde corte dopo che mi è arrivata la notizia della sua intervista su Radio Voce della Speranza Firenze, appunto AVR. Buon proseguimento, Renzo dalla provincia di Firenze. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di I Love Italy. In 15 minuti ho cercato di salutare un po' tutte le persone che ci hanno scritto. Riceverete la vostra copia cartacea, la vostra cartolina QSL dal sottoscritto. E a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio come sempre il nostro caro Jeff White per lo spazio prezioso su Radio Miami. Ci sentiamo quindi alla prossima. Ora i programmi continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andy Mangiarotti. Ciao, buon proseguimento d'ascolto di Radio Miami. Ciao ciao, grazie, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita. Tra le altre cose c'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mie trasmissioni appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it, anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via. Poi c'era la Terza Rete invece, che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcuna. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederinda Bolkan, che spesso era ospite appunto appunto è a cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

E questo è I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti in onda su Radio Miami International. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da un po' tutto il mondo e vi ricordiamo i nostri riferimenti, i nostri contatti. I Love Italy è una trasmissione che va in onda per l'appunto sulla WRMI Radio Miami International a cadenza settimanale. Il programma dura 15 minuti ed è redatto da Andy Mangiarotti. La lingua è la lingua italiana. In apertura i riferimenti per interagire con I Love Italy: abbiamo il nostro sito voiceofitaly.it oppure la mail per scriverci i vostri rapporti di ricezione a andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo anche il numero di cellulare per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram: 377 45 630 33. E poi vi ricordiamo il sito di Radio Miami che ci ospita: wrmi.net, wrmi.net. potete anche scrivere direttamente a Radio Miami in formato cartaceo all'indirizzo WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. In apertura di I Love Italy, doveroso salutare e ringraziare due amici che ci hanno scritto al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org. Il primo è Giuliano, che ci scrive dal Canton Ticino. Buonasera Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su Radio Miami. E ci allega un file MP3 con la registrazione appunto di I Love Italy, nonché un PDF dove ci fa un po' il sunto di ciò che ha ascoltato. Lugano, Svizzera, ricezione: gentile Andrea, con piacere che ti vi ho il rapporto di ricezione del 21 gennaio 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Dettagli del programma ascoltato, identificazione in inglese e in italiano, poi mi dice ciò che ha ascoltato e vediamo il rapporto di ricezione, un simpo 45444. Quindi segnale molto forte, nessuna interferenza, debole rumore di sottofondo, propagazione leggera e valutazione complessiva buona. Per favore, se le informazioni di questo rapporto di ricezione coincidono con il logo della stazione, mi farebbe piacere ricevere una conferma dell'ascolto con una QSL. Sarà fatto appena possibile. Invieremo all'amico svizzero, il nostro amico Giuliano, una cartolina QSL di I Love Italy. Poi ci scrive dalla Cina un amico: sono un ascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma alle ore 21, sino alle ore 21.15 UTC, la frequenza è 15.770 kHz, segnale molto forte, vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, sarà fatto. L'amico dalla Cina si chiama Ding Lu, appunto dalla Repubblica Cinese, e ci segnala un simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di WRMI la vita, buona salute e tutto il meglio, auguri appunto per essere sempre più migliori. Questo era l'amico Ding Lu dalla Cina, grazie anche a lui. Continuate a scriverci, se vi va andate su voiceofitaly.it per avere tutte le informazioni, per conoscere il programma un po' più da vicino. Benissimo, cambiamo argomento e parliamo di religione. Tra i tanti capitoli del Vangelo ce n'è uno, direi, molto significativo che vi vado a leggere. Sto parlando della tentazione nel deserto di Gesù Cristo ad opera di Satana. Dal Vangelo di Matteo, andiamo a leggere questa. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei il figlio di Dio,
di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine e a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E Gesù rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò e anche gli angeli gli si accostarono e lo servirono. Cosa ci dice di importante questo capitolo che abbiamo letto quest'oggi qua a I Love Italy, in questo periodo italiano di Quaresima che arriverà fino alla Santa Pasqua? Quindi che cosa ci dice questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, la tentazione di Gesù Cristo nel deserto? Ci fa capire, in parole povere, che anche noi nel nostro piccolo, in questo periodo, possiamo, e dovremmo farlo anche tutto l'anno, perché le tentazioni che Satana ci dà anche a noi comuni mortali sono tante, però possiamo cercare di resistere. Certo, non è difficile resistere, capita di cadere, ma ci possiamo anche rialzare. Molto importante ogni tanto magari fare dei sacrifici in onore di nostro Signore Gesù Cristo e del nostro Dio. Se come Andy siete cattolici o cristiani e così via. Ci insegna appunto Gesù Cristo a resistere alle tentazioni, che non è facile, però ci possiamo provare, cosa dite? Magari resistiamo a c'è che beve a non bere, a non fumare, a non sperperare denaro inutilmente. Magari trasformiamo queste cose, ma non sperperiamo denaro, ma facciamo opere pie. Contattiamo un sacerdote. Spesso molti si affidano quando sono in disgrazia, quando sono caduti nelle tentazioni. Magari si affidano a un cartomante, a un mago, a un astrologo, invece di affidarsi a queste figure losche, affidiamoci tutti insieme ad un sacerdote e vedrete che troverete il giusto conforto per vivere al meglio la vostra vita. Questa è I Love Italy con Andy Mangiarotti alla conduzione qua su Radio Miami International, lo studio dell'Eutropo Pavese di Radio Miami. Sono 15 minuti in lingua italiana dove parliamo un po' di tutto. Quest'oggi abbiamo salutato questi amici, abbiamo ricordato anche questo bellissimo passaggio del Vangelo di Matteo, delle tentazioni del diavolo che fa a Gesù Cristo. Magari prossimamente vedremo altri passaggi dal Vangelo, dalla Bibbia, lo commenteremo assieme. E se anche voi, come Andrea, volete tenere vivo la lingua italiana, anzitutto una cosa molto importante, ricordate che Radio Miami che ti ospita ha avuto problemi con l'uragano un po' di tempo fa e quindi potete immaginare le spese ingenti che sta coprendo il nostro caro Jet Flight, che sono infinite perché costano cari i trasmettitori, riparare le antenne. Andate sul sito wrmi.net, lì potete anche donare per cercare di ripristinare un po' tutte
i trasmettitori, le antenne delle onde corte. Ricordiamo che Radio Miami è una delle poche radio rimaste sulle onde corte, purtroppo giorno dopo giorno scompaiono un po' molte radio. Certe volte si guarda la tecnologia, a internet, come il futuro, senza renderci conto che se dimentichiamo il nostro passato non potremmo neanche vivere un futuro migliore, perché se dimentichiamo il passato, dimentichiamo la storia meravigliosa appunto di Radio Miami, che potete leggere sul sito, io l'ho letta e mi sono innamorato di questa radio, di questa storia gloriosa che parte già negli anni del 1930-40. Quindi è importante donare anche quello che riuscite per permettere appunto a Jeff White di sistemare i ripetitori, le antenne e tutto il resto. Io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltato, a Dio piacendo ci sentiremo prossimamente. Ringrazio come sempre Jeff White per lo spazio, per avermi permesso di essere in onda su Radio Miami anche questa volta. Grazie a tutti gli amici che mi hanno scritto, ringraziamo appunto i due amici che ci hanno scritto, Giuliano dal Canton Ticino e l'amico dalla Cina, vediamo che recupero il nome prima di salutarvi, Ding Lun dalla Cina. Grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo, e un abbraccio grande a tutti voi, e rimanete su Radio Miami International perché le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, buon proseguimento d'ascolto su Radio Miami. Ciao, ciao, ciao. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltrepapavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu, per l'appunto, Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Utrepo Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11, ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL.

0: mondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo, a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto. Sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. La nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E

0: Ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato, ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce se vi va per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza dal sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com

0: Questa è I Love Italy, in onda su Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il mio saluto vi giunge qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, per l'esattezza studio di Broni, in provincia di Pavia, Italy. Io sono Andy Mangiarotti, abbiamo fatto del restyling al nostro studio, abbiamo cambiato un po' di oggettistica, tra cui anche il vecchio mixer della sede. Ora ne abbiamo uno nuovo analogico, spero si ascolti bene la mia voce nella nostra magica frequenza di Okeechobee in Florida, dove appunto Radio Miami International ha le sue poderose antenne che coprono tantissime nazioni. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è una trasmissione che dura 15 minuti, ovviamente su Radio Miami International, e noi parliamo dell'Italia, un po' di tutto, notizie di oggi, di ieri, passato, presente e futuro della nostra bella nazione. Si parla di tutto, si parla anche di personaggi che hanno reso grande la nostra nazione. Nel mese di agosto abbiamo parlato del grande Olivetti, precedentemente anche di Silvio Berlusconi. Adesso parliamo di un grande personaggio della moda internazionale, soprattutto della firma Made in Italy. Però prima abbiamo dei saluti da fare, giusto dopo questo jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi dicevo che abbiamo dei saluti da fare, alcuni amici che ci hanno scritto. Ci ha scritto un amico dall'Algeria, vado a recuperare il nome, che si chiama Abdellan Ak El Madia, il cognome, e lui invece ha ascoltato la mia piccola web radio e quindi ci tenevo a salutarlo nel caso fosse all'ascolto. Comunque, in ogni modo, ho fatto pervenire anche a lui il gadget ufficiale di I Love Italy. Attendiamo la risposta da questo amico che ci ascoltava dall'Algeria. E poi un saluto, come sempre, al nostro caro amico cinese, fedele ascoltatore dei programmi di Radio Miami International. Salutiamo Ding Lun, che spesso e volentieri ci ha fatto più volte rapporti di ricezione di Radio Miami, e lui mi scrive anche che ascolta tantissimo la nostra emittente, soprattutto nell'arco della nottata o del giorno, a seconda di quando riesce a ricevere il segnale di Radio Miami International. Vi leggiamo anche il suo ultimo rapporto di ricezione, che è datato 9 settembre 2023. Ore 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL 310 ET con antenna esterna, luogo di ricezione appunto Cina, dalla provincia dello Yangjin, appunto in Cina, ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore in sottofondo, molto probabilmente era il nostro vecchio mixer che ci ha abbandonato. Spero che ora il rumore di sottofondo sia scomparso e che si possa ascoltare discretamente. Un salutone quindi al nostro affezionato ascoltatore dalla Cina, appunto da questa bella città della Cina, Ding Lun. Ora ragazzi e ragazze, vi spieghiamo come si fa anche voi, se volete, se avete voglia e tempo e pazienza di scriverci, per farci un rapporto di ricezione. Allora, potete scrivere tranquillamente, se siete telematici, tramite mail all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure visitare i miei siti voiceofitaly.it e andreamangiarotti.com. Lì ho spiegato un po' tutto, c'è riassunto proprio tutti i miei programmi che faccio in etere, e soprattutto questo bel programma che faccio in giro per il mondo grazie a Jeff Jeff White che ci concede i nostri 15 minuti in lingua italiana, direi preziosissimi, quindi scriveteci se volete. E poi abbiamo anche l'indirizzo della radio, wrmi.net. Se accedendo al portale di Radio Miami c'è una sezione dedicata a rapporti di ricezione, voi potete inviare direttamente a Radio Miami il vostro rapporto online e poi riceverete in automatico una cartolina QSL bellissima di Radio Miami che ritrae proprio la contea di Okeechobee. Ci sono anche i coccodrilli, io ne ho ricevuta una molto bella con le antenne poderose di Radio Miami, quindi aspettiamo i vostri rapporti di ricezione. E se come me adorate scrivere, magari per ricevere il vostro rapporto di ricezione proprio in formato cartaceo, sentite come la carta che si usava una volta, potete scrivere a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, così almeno riceverete la vostra cartolina QSL. Un ringraziamento veramente a Jeff White che grazie a lui tiene proprio viva le onde corte con un sacco di frequenze e con un sacco di bellissimi programmi in tutte le lingue del mondo. Grazie veramente a Jeff. E per gli amici invece che magari vogliono mandarci un messaggio WhatsApp o Telegram, lo possono fare. Ora vi facciamo dire il numero della nostra messaggistica WhatsApp e Telegram dalla voce bellissima di Daniela.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033 I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Mi raccomando amici, solo messaggi WhatsApp e Telegram e noi li leggeremo in onda, potete mandarci anche dei vocali, dei rapporti di ricezione, fate voi, noi siamo qui a completa disposizione. Sto guardando l'orologio, veramente il tempo corre e ora è arrivato il momento di introdurre il personaggio della settimana. Di che cosa parliamo quest'oggi a I Love Italy? Vi raccontiamo la vita straordinaria di Giorgio Armani, stilista e imprenditore italiano. Apro una parentesi, Giorgio Armani è nato l'11 luglio del 34 a Piacenza, ma ha una bellissima residenza proprio qua dove noi abbiamo gli studi, qua nell'Oltre Pop Avese, a Veroni, gli studi dislocati di Radio Miami. Anche il Times se n'è occupato, appunto citando questa bellissima villa di proprietà dello stilista Giorgio Armani. Andate a recuperare magari sul sito del Time questo bel articolo che parla un po' di questa villa, di quello che c'è dentro, dell'immenso parco e anche di alcuni animali esotici che lui tiene proprio in questa villa qua da noi, dove abbiamo la sede di Radio Miami sezione Italia a Broni, appunto in provincia di Pavia. Vi dicevo, Giorgio Armani è uno stilista piacentino. Permettetemi anche di dire una cosa, che Giorgio Armani, voi lo vedete così, magari lo immaginate come una persona, uno stilista importante, e invece pensate che fino a qualche anno fa si vedeva proprio al mercato cittadino Armani e stringeva mani, firmava autografi, per dirvi che insomma è già una persona giulla alla mano, anche se comunque è uno degli uomini sicuramente più ricchi del pianeta, però è una persona molto umile e giulla alla mano. La sua ricchezza infatti ammonta circa 11 miliardi di dollari, pensate un po'. Nel 2000 ha dichiarato un reddito imponibile di 167 milioni di euro. Cresciuto a Piacenza, Armani si trasferisce a Milano con la famiglia, era il 1949, studia al liceo scientifico Respighi e si diploma al liceo Leonardo da Vinci nel 53. Inizialmente si iscrive alla facoltà di medicina presso la statale di Milano, ma interrompe gli studi dopo 3 anni a causa della chiamata di leva. Dopo il servizio militare Armani trova lavoro come commesso per la Rinascente, era il 65 appunto a Milano, e successivamente viene assunto da Nino Cerruti per lavorare sulla moda del marchio Hitman e le confezioni dei prodotti dell'anificio Fratelli Cerruti. Nel 1974, si può dire l'anno chiave, Armani fonda l'azienda e presenta la sua prima collezione, era 75. Sergio Galeotti, suo compagno della vita, è coinvolto nel lancio dell'azienda. Nel corso degli anni Armani ha ampliato la sua attività con accordi di produzione e distribuzione che riguardano appunto diverse tipo di catene, cioè l'Armani Collezioni, e poi c'è anche gli occhiali proprio prodotti da lui, gli occhiali a Emporio Armani. Oltre alla moda, Armani è anche noto per la sua linea di profumi, tra cui Acqua di Gio e Black Code. I suoi marchi più famosi includono anche, come ho detto in precedenza, Emporio Armani e Armani Jeans. Nel 2000 al Museo di New York ha dedicato una retrospettiva proprio per Giorgio Armani. Nel corso degli anni ha aperto un po' boutique in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. È diventato anche ambasciatore del movimento Internet for Peace, con l'obiettivo di candidare proprio Internet, il web, al premio Nobel per la pace nel 2010. Ma non solo, è stato anche un musicista, pensate un po'. Giorgio Armani ha anche composto alcuni dischi del genere ambient, chill out, elettronica e anche sperimentali, intitolati appunto Emporio Armani Caffè, divisi per diversi volumi. Quindi non solo moda ma anche musica. Poi ha aperto diverse botteghe, come vi ho detto, un po' in tutto il mondo, anche in Italia, in via Condotti a Roma, la famosissima boutique di Armani. E così via. Armani è una figura di grande importanza nel mondo della moda, con una carriera di successo e un'importanza significativa veramente nell'industria italiana e nel mondo. La sua azienda conta e continua a essere un punto di riferimento nel campo della moda veramente internazionale. Bene, quest'oggi, cari amici e cari amiche, qua a Radio Miami International abbiamo fatto questa bella monografia dedicata a Giorgio Armani. Quindi spaziamo dall'industria, dagli uomini d'affari, invece ai grandi nomi, le grandi firme della moda made in Italy nel mondo. Io ho finito, ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso, vi aspetto prossimamente, a Dio piacendo, sempre su Radio Miami International, sulla mitica e unica frequenza veramente del 15.770 kHz, ascoltata in moltissime zone del mondo, quindi arriva fino alla Cina, Giappone, Corea, Est Europa, Stati Uniti, America Latina. Quindi grazie veramente a Jeff per questa opportunità unica per permettermi appunto di parlare della mia amata Italia. Da Andrea veramente tutto, cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee con altre trasmissioni che vi attendono. Un salutone, ciao, grazie, un abbraccio da Andy Mangiarotti.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: Bentrovati e bentrovate, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Miami International Double RMI. Questa è la redazione italiana direttamente dallo studio dell'Oltre Papavese, Andy Mangiarotti. Mentre vi sto parlando, sto sorseggiando un buon caffè, eccolo qua. Un buon caffè rigorosamente made in Italy, fatto alla napoletana con la cara vecchia mochina, la moca, insomma, di questa grande azienda italiana, la Bialetti, che fa caffettiere eccezionali. Anche questo è un po' il sapore d'Italia, il sapore di I Love Italy. Cari amici e cari amiche, come state? Mi auguro tutto bene, io non mi lamento, tutto ok qua dallo studio dall'Oltre Papavese, dalle verdi colline dell'Oltre Papavese, direttamente a Okeechobee in Florida, dove il segnale arriva direttamente proprio alla nostra sede centrale di WRMI Radio Miami International. I Love Italy, vi dicevo, è in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 per vaste zone degli Stati Uniti, dell'Europa nord, centrale e sud Europa. Al microfono, come di consueto, qua dalla redazione italiana, Andy Mangiarotti. In apertura ovviamente vanno i miei saluti a tutti voi cari ascoltatori e care ascoltatrici che ci seguite oramai da circa 3 anni, siamo sempre qua fedelmente in onda sulle antenne di Radio Miami. In apertura volevo salutare James C. Reed, un ascoltatore degli Stati Uniti, che mi richiedeva una cartolina QSL. Il suo ascolto è avvenuto un po' di mesi fa, poi purtroppo non gli è stata recapitata la cartolina QSL. Comunque noi abbiamo deciso di fare questa cosa, visto che purtroppo, essendo ancora in clima di pandemia, quindi vi invieremo sicuramente le cartoline QSL per i vostri rapporti di ricezione, però vi mandiamo in precedenza un file PDF tramite mail, quindi ci potete scrivere all'indirizzo andrea@mangiarotti.org se magari volete farci dei rapporti di ricezione. Quindi vi manderemo in anteprima la cartolina scannerizzata, così almeno siete sicuri che con questo mezzo la ricevete, perché purtroppo le poste italiane hanno molte molte lacune. E poi vi invieremo proprio la cartolina, sentite, proprio il formato cartaceo che ho qua, cartolina personalizzata di I Love Italy con un bellissimo mare e con la scritta "Oggi ci siamo tuffati in questo mare". È una riproduzione di una vecchia cartolina degli anni 60 che ho trovato e ho riprodotto, e poi ovviamente c'è il logo I Love Italy. Benissimo. Premesso questo, i contatti per scriverci. Ci potete scrivere in vari formati, come volete voi. Partiamo dalla classica mail andrea@mangiarotti.org. Vi invito anche a visitare il sito andreamangiarotti.com, che sentite in apertura nominato, oppure anche voiceofitaly.it, nonché il sito di Radio Miami International, l'emittente che ci ospita, che la trovate all'indirizzo wrmi.net, wrmi.net, quindi .net. Lì potete anche farci un rapporto di ricezione telematico. Voi praticamente tramite computer potete inviare il rapporto e riceverete in automatico la cartolina QSL di Radio Miami International nel vostro indirizzo postale. Se preferite il cartaceo, potete scrivere sia a loro che a noi, potete scrivere ad Andrea tramite email e io vi mando il cartaceo. Se invece proprio volete scrivere in formato cartaceo, WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Ecco, questi sono tutti i dettagli per entrare in connessione con I Love Italy, questa trasmissione in lingua italiana condotta da Andy Mangiarotti, che vi ricordo dura 15 minuti nell'etere e nelle magiche onde corte di Double RMI. Ora però cambiamo completamente argomento. In questa nuova puntata di I Love Italy parliamo di cinema rigorosamente italiano, perché solitamente in questo rotocalco si parla di Italia, parliamo di società, costume, cinema, teatro, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo italiano. Quest'oggi parliamo di un capolavoro del 1973 diretto dal il maestro Federico Fellini. Tra i tanti suoi capolavori, quest'oggi qua a I Love Italy vi vogliamo raccontare Amarcord, un film bellissimo, veramente dei più noti sicuramente del regista Emiliano Romagnolo. E praticamente Amarcord praticamente sarebbe Io mi ricordo, è entrato nell'immaginario collettivo proprio questo termine Amarcord, proprio per far tornare in mente, è un neologismo della lingua italiana, il significato è una rievocazione in chiave nostalgica del passato. Si dice che Amarcord fu un sogno del maestro Fellini, che poi lui diresse in modo eccezionale, sceneggiò anche e ci regalò questo capolavoro veramente veramente immenso. Quindi quest'oggi I Love Italy, speciale Federico Fellini, Amarcord, che tutti voi conoscete. È un film del genere comico, ma potremmo definirlo anche drammatico per certi versi, e grottesco, soggetto e sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, regia Federico Fellini. Vediamo i principali attori che vanno ovviamente citati: Armando Brancia, Aurelio Biondi. Poi abbiamo Ciccio Ingrassia, il grande Ciccio Ingrassia del duo comico Ciccio Franco, che è lo zio Teo, Magalli, Noel, Ninola detta Gradisca. Poi abbiamo Puppella Maggio, Marianda Biondi, poi ancora Nando Orfei, Lello, Luigi Rossi, l'avvocato, Bruno Zanin, Titta Biondi, il ragazzo appunto che si vede nel film, questo bel ragazzo. Poi c'è anche un grande attore, Alvaro Vitali, proprio scoperto dal dottor Fellini. Fu proprio lui nel 73 a scoprire Alvaro Vitali, lo scritturò perché sapeva fare benissimo il fischio del merlo. Poi è diventato il grande attore che tutti voi conoscete, poi ha cambiato genere, va bene, va bene. Questi sono alcuni degli attori protagonisti di Amarcord. Vediamo la vicenda. La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini. Inizia con la primavera inoltrata, siamo negli anni 30. E praticamente in questa Rimini interagiscono con folklore paesano moltissimi personaggi che prendono vita probabilmente dai sogni di Federico Fellini. C'è per esempio l'adolescente Titta, che cresce subendo i condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche, la sua vita. Poi c'è la sua famiglia, di questo giovane adolescente Titta, il papà è anarchico, quindi potete immaginare, siamo negli anni 30, quindi contro il regime fascista, la mamma, addirittura c'è anche la cameriera, perché negli anni 30 c'erano queste famiglie allungate con tanti figli, e la cameriera e il nonno, che sì, il nonno saggio, no? Che vive in questa famiglia. Questi sono i ricordi della famiglia italiana degli anni 30, che poi purtroppo con gli anni 70 si è completamente sgretolata. Infatti oggi sono veramente pochi purtroppo in Italia sia i matrimoni che anche la nascita di figli. Tutta questa vicenda ruota attorno a questo ragazzo, a questa sua famiglia, ma non solo, anche a tutti gli abitanti un po' particolari di questa città, di questa Rimini, che noi immaginiamo che sia proprio Rimini, la città di nascita di Fellini. Poi c'è anche la bellissima Gradisca, dove tutti i compaesani sono innamorati. Ci sono i ragazzi, gli amici di questo Titta, improbabili, un Alvaro Vitali veramente burlone e anche direi molto molto discolo. E poi c'è anche il parroco che solitamente indaga un po' troppo nella vita personale dei ragazzi. Poi ci sono degli attimi, dei momenti, dei fotogrammi di questo capolavoro che Fellini ci ha regalato. Per esempio il divertentissimo pranzo a casa, per l'appunto, di questo ragazzo, come vi ho detto in precedenza, questo Titta, dove il padre gli corre dietro per il giardino perché lui ha fatto una marachella, e la famiglia un po' italiana di una volta, che anch'io, devo essere sincero, ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, poi negli anni 90 tutto questo si è un po' sgretolato. E poi c'è l'episodio, ci sono alcuni episodi particolari, per esempio molto grotteschi e divertenti, ma non solo, anche episodi molto, io li definisco poesia pura. Per esempio quando il nonno si sveglia un attimo e si perde in questa nebbia, che è praticamente un muro, lui esce in casa e trova questa nebbia e dice: dove sono, dove sono, non sarò mica morto, no? E questo è un passaggio molto molto delizioso, molto romantico, e che ci piace. Nonché anche il passaggio del trasatlantico Rex, no? Che tutto il paese, tutta la città era in fermento perché doveva passare questa grandissima nave, voi immaginate il Titanic, e allora tutti i cittadini si radunano proprio lungo il mare per vedere il passaggio di questo trasatlantico Rex. E anche qua c'è molta poesia, no? Perché ci sono queste luci del trasatlantico che arriva dalla distanza in una notte d'estate, e tutti i cittadini guardano l'arrivo di questa bellissima nave. E questo è Amarcord, appunto, di Federico Fellini. Riconoscimenti: premio Oscar miglior film straniero per l'Italia, nomination miglior regista Federico Fellini, siamo nel 75, nomination miglior sceneggiatura originale di Federico Fellini e Tonino Guerra. Tonino Guerra è un altro grande personaggio, appunto, perché che appunto ha sceneggiato moltissimi bellissimi film italiani. 1975 Golden Globe, 74 David di Donatello miglior film a Federico Fellini, 1974 Nastro d'Argento, nomination immense, 75 Globo d'Oro, 74 National Board of Review Awards, scusate, miglior film straniero, poi ancora riconoscimenti: Kansas City Film, premio Bodil, New York Film Critic Circus Awards, Syndication Français de la Critique du Cinéma, premio Jumbo Circuito e Scrittores Cinematográficos, miglior film straniero, e così via, e così via, e così via. Quindi un capolavoro immenso. Noi abbiamo finito, cari amici delle Onde Corte, quest'oggi abbiamo nominato Amarcord di Federico Fellini, questo capolavoro immenso. Io vi invito soprattutto alla visione di questo film, se non l'avete mai visto, sia in lingua italiana o anche in lingua inglese, comunque, o con i sottotitoli in inglese. Capolavoro assoluto, se siete giovani, Amarcord di Federico Fellini. Non sbagliate. I Love Italy termina qua anche per questa nuova puntata. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per la possibilità di far veicolare la mia voce, le mie emozioni nelle Onde Corte. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Un saluto dalla redazione italiana di Double RMI. Ora i programmi continuano con ancora altri bei programmi in varie lingue internazionali. Da Andy Mangiarotti è tutto, buona giornata. Ciao, ciao da Andy, ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy, grazie al nostro caro Marco, un cantautore milanese, un caro amico che è appunto è lui che ci ha fatto la sigla cantata con la sua bellissima chitarra e con l'armonica bocca che ricorda il grande Bob Dylan. Ringraziamo anche Manuela, la sua compagna Manuela. Prossimamente sentirete anche la sigla finale fatta sempre da Marco e da Manuela. Benvenuti su Double RMI Radio Miami International, benvenuti sulle onde corte, al microfono c'è Andrea Mangiarotti dallo studio dell'Oltre Popavese di Radio Miami. Che cos'è I Love Italy? Spieghiamolo velocemente, scusate, è un contenitore che parla dell'Italia, in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi qualcosa che parla della nostra nazione, dell'Italia. Visto e considerato che sono sempre pochi i programmi sulle onde corte, la RAI li ha cessati da tanti anni, noi però siamo qui a tener botta come il mitico Roberto Scaglione e siamo sempre in onda anche sulle onde corte con I Love Italy. Questa trasmissione poi la troverete in giro in podcast, basta cercare I Love Italy Double RMI, ci trovate, c'è il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì trovate tutte le registrazioni appunto di I Love Italy, potete conoscermi più da vicino e così via, e potete anche mandarci rapporti di ricezione. Bene, come state cari amici e cari amiche? Ben trovati, se appunto volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare o tramite mail, alla mia mail personale andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i rapporti di ricezione, oppure direttamente dal mio sito www.andreamangiarotti.com, lì potete anche scrivermi attraverso il mio sito. Altri contatti, quelli della radio, wrmi.net, il sito ufficiale di Double RMI, la WRMI che ci ospita, lì potete anche in questo caso mandare il vostro rapporto di ricezione in via telematica oppure anche in formato cartaceo con una cartolina o una lettera, basta scrivere a Double RMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi giorni, questi mesi, noi cerchiamo sempre di fare un programma allegro, però come non parlare di quello che sta succedendo nel mondo e che da circa un paio di mesi è appunto questa guerra in Ucraina. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci sentono dall'Ucraina, ma anche dalla Russia e anche chi ci ascolta dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud, perché hanno cercato di mettere tutti questi vari paletti a internet, alle radio in modulazione di frequenza, però con le onde corte non è possibile, bisognerebbe mettere su un muro per non far passare il segnale delle onde corte, quindi la voce del vostro Andy Mangiarotti la potete sentire anche in Ucraina, in Russia, in Corea del Nord, in Corea del Sud e così via. Un po' dov'è che si raggiunge, però sapete che l'ascolto delle onde corte è sempre molto difficile da stabilire perché cambia a seconda di determinate coordinate che sapete meglio di me. Quindi purtroppo viviamo in questo brutto periodo e ci sono veramente tante guerre del mondo, anche in Africa, ancora guerre sanguinarie, sembra che l'uomo non abbia imparato nulla dal suo passato, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo passato anche noi italiani in prima persona con la seconda guerra mondiale e poi anche con questa guerra veramente civile che fu proprio il periodo della Repubblica di Salò, dove italiani contro italiani si ammazzavano gli uni con gli altri, un po' come sta capitando in Russia e Ucraina, dove queste nazioni, direi sorelle, si scontrano e si uccidono anche tra di loro. Va bene, noi iniziamo con un discorso del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ricorda veramente quanto sia brutta, quanto sia devastante, ignobile, non ho altri aggettivi, queste guerre che ci sono nel mondo. Ascoltiamo in religioso silenzio Papa Francesco. Ascoltiamo subito Papa Francesco.
1: Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani, perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia.
0: Sempre parole molto alte, molto toccanti di Papa Francesco. Speriamo che arrivino nelle teste di questi governanti, si mettono veramente in testa che se vogliono essere religiosi si fanno il segno della croce e poi vanno in chiesa, si ricordino bene di quello che stanno facendo. Come ha ricordato Papa Francesco, quanti bambini sono morti e muoiono ancora oggi in tutte le guerre in giro per il mondo. Spero abbiate gradito il contributo della Radio Vaticana. Ora continuiamo e cambiamo argomento qua a I Love Italy. Il mese di marzo appena passato è stato un mese molto molto interessante, direi significativo per quanto concerne il cinema italiano, visto che da un po' che non portiamo a casa le statuette negli Stati Uniti. Comunque il mese di marzo è stato un mese veramente fondamentale perché abbiamo festeggiato due grandi compleanni, purtroppo ovviamente compleanni postumi, perché questi due grandi artisti del cinema italiano ci hanno lasciato. Abbiamo festeggiato nel mese di marzo il compleanno di Ugo Tognazzi, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, e proprio per l'occasione il figlio Ricky Tognazzi, che è anche un regista apprezzato e stimato non solo in Italia, ha scritto e diretto un bellissimo docufilm dedicato proprio a Tognazzi dal titolo La voglia matta di vivere. Si rifà un pochino al titolo di un suo film, La voglia matta. Lui, Ricky, ha utilizzato questo nome. La voglia matta di vivere è un bellissimo docufilm che vi consiglio di vedere. Lo potete vedere sul sito di Rai Play, basta cercare raiplay.it. Non so se dall'estero sia visibile, spero di sì, se no dovreste usare delle VPS per oltrepassare, insomma. Comunque è un bellissimo docufilm che potete vedere sul sito della Rai, basta cercare raiplay.it, lì cercate appunto il titolo che vi ho detto, La voglia matta di vivere, e vedete questo bel docufilm dedicato a Ugo Tognazzi. Siamo veramente in ritardo, però dobbiamo anche celebrare un altro grande. Questa volta ci spostiamo dalla sala macchine ci spostiamo appunto da Ugo Tognazzi, che è stato un grande attore ma anche regista, ci sono 5 film diretti da lui, al grande Pierpaolo Pasolini, che anche lui ha festeggiato i 100 anni dalla nascita proprio nel mese di marzo scorso. Vi ricordiamo che la Cineteca di Bologna, per chi è che abita in Italia, chi è che ha intenzione di andare in Italia e così via, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con moltissimi tantissimi cinema italiani organizzano una bellissima rassegna di film di Pierpaolo Pasolini che potete vedere per tutto il mese di aprile. Potete visionare pellicole come Comizi d'amore di Porè, Porcile, De Camerone, I racconti di Canterbury, Fiore di Mille e una notte, e poi il film forse più diciamo così piuttosto del regista di Casars, Salò e le 120 giornate di Sogoma, che è un film veramente particolare. Alcuni l'hanno definito sceno, altri è veramente un Pasolini irriconoscibile. Comunque, queste pellicole per il mese di aprile e di maggio, quindi bellissima manifestazione, le potete vedere restaurate in 4K in giro per il cinema d'Italia. Quindi se siete in Italia magari non perdete questa occasione, se il cinema dov'è che magari siete in visita organizzano questa rassegna, non perdetelo, perché ve lo ricordo, per aprile e maggio potete vedere i film di Pierpaolo Pasolini al cinema in Italia restaurati in 4K. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, noi andiamo veramente veloci perché il tempo è tiranno. Ora ci sentiamo anche una bella poesia, perché Pasolini fu anche uno scrittore, nonché regista, sceneggiatore e anche poeta. Una sua bellissima poesia, Supplica a mia madre, che un po' tutti noi maschietti forse ci identifichiamo con questo capolavoro di Pierpaolo Pasolini che vi facciamo sentire in questo istante. Dalla viva voce del regista.
2: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
0: Supplica a mia madre, questa bellissima poesia scritta dal regista, cineasta, nonché poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. E con Pasolini noi siamo giunti al termine anche di questa puntata di I Love Italy. Io ringrazio come sempre Jeff White, che ci permette di essere in onda sulle onde corte un po' in giro per il mondo. Vi ringrazio ancora una volta, e se volete magari interagire con Andrea, ricordate andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche wrmi.net, il sito di Double RMI, Radio Miami International, che ci ospita per appunto. Grazie, un abbraccio a tutti e ciao ciao da Andrea, e ora le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore qua su Radio Miami. Ciao ciao.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
6: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
7: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla. Vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici dell'SCF e dell'SCI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di I Love Italy, fatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a metri 41. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito, e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi.
1: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva, perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati insomma di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione e nessuno ha mai torto. Fateci caso, sempre risulta che ha perso, e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più. Purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi a I Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo che ho trovato su un articolo molto bello a firma Domenico Caridi.

che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Botteghe Oscure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui. Giorgio Almirante, ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì, ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer. E Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina laddove sua moglie Donna Assunta stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: «Ho deciso, vado ai funerali». Ad attendere Almirante fuori dalla sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti, il leader del MIS era solo e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma facendosi il segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Paglietta e Nilde Iotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato,
è un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra

0: nazione della nostra Italia. Quindi vi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando, anche ammirando i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dell'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie.
1: May I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Estate, estate, calda estate 2022. Benvenuti a tutti su Double RMI, questa è WRMI Radio Miami International e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy con il vostro Andrea Mangiarotti. Quindi la redazione italiana di Radio Miami è qua per intrattenervi con i nostri 15 minuti nella lingua di Dante, di Petrarca e così via. Va bene ragazzi, come state? Qua c'è veramente caldo, in Italia ci sono delle temperature tropicali, sembra di essere nel Latino America. Anzi, salutiamo tutti gli amici che ci sentono anche dall'America Latina, salutiamo anche chi ci ascolta invece dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Europa dell'Est, Nord Africa e così via. Però I Love Italy potete essere, se vi va, anche voi grandi protagonisti. Potete scriverci, potete visitare il nostro sito e, se vi va, mandarci un rapporto di ricezione. Io sono Andy Mangiarotti. Vediamo ora le coordinate per interagire con I Love Italy. Potete innanzitutto visitare il mio sito andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari contatti per interagire con me. Poi c'è il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Lì potete anche inviare un rapporto di ricezione telematico. Se volete proprio mandarci un rapporto di ricezione per farci sentire, insomma, come si sente la radio nella vostra nazione, abbiamo la mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per mandare messaggi WhatsApp, se scrivete fuori dall'Italia, 0039 377 45 630 33, per i vostri rapporti di ricezione tramite WhatsApp. Se poi invece siete magari un pochino antichi, vi piace ancora scrivere con carta e penna, vi rimando l'indirizzo nella radio: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. In quel caso potete mandare una cartolina o una lettera al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff di Double RMI. Prima di incominciare la trasmissione vi ricordo il nostro sito, il sito per interagire con il programma e per scriverci, se vi va, tramite mail. Il sito è questo.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E questo è il sito di I Love Italy per interagire con Andrea come volete. Apriamo ora gli argomenti di questa calda estate. 40 anni fa, per l'esattezza, l'11 luglio del 1982, un grande successo per gli appassionati di calcio, gli azzurri superarono i tedeschi per 3-1 e vinsero il terzo titolo mondiale, appunto, per nazioni del calcio. Quindi, se siete tifosi, ricorderete questa data memorabile: 11 luglio 1982, l'Italia campione del mondo. E un mondiale che è veramente rimasto nella storia. Sono passati proprio 40 anni da quel 1982, eravamo in Spagna e la nazionale italiana era anche un pochino, diciamo così, derisa dai vari critici sportivi, giornalisti sportivi, perché si presentava a questo mondiale un pochino rimaneggiata. Poi, tra le altre cose, c'era il grande Enzo Berzot che aveva escluso sia Pruzzo che Beccalossi, mettendo in nazionale un Paolino Rossi, che era un centravanti della Juve, lo dico magari per gli amici e le amiche che non sono sportive, che veniva da 2 anni di espulsione dai campi calcistici. Quindi Berzot rischiò, ovviamente contro la critica, contro tutti i vari giornalisti che gli diedero contro e non solo, portando Rossi in nazionale. La prima fase, bisogna essere sinceri, non fu eccezionale. Nel primo girone l'Italia giocò contro la Polonia, il Camerun e il Perù, e praticamente collezionò 3 pareggi. e passò al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto proprio al Camerun. Quindi questo spareggio, l'Italia è passata al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto al povero Camerun. Poi cosa capita? Nel girone dell'Italia c'è questo mini girone dove l'Italia si trova ad affrontare niente di meno che Argentina, quindi salutiamo gli amici dell'Argentina, e il Brasile. E l'Italia, pensate un po', riuscì a bloccare il grande Diego Armando Maradona e anche Arthur Coimbra Zico, proprio grazie alla bella difesa che Berzot aveva pensato, e l'Italia batte sia l'Argentina che il Brasile. Quindi due vittorie e l'Italia vola alla grande in semifinale. In semifinale si trova di fronte una Polonia, gioca una partita discreta, vince per 2-0, e attenzione, Paolo Rossi iniziava già a segnare anche contro l'Argentina e il Brasile. Paolo Rossi era scatenatissimo, Pablito il goleador veniva chiamato, e l'Italia batte per 2-0 anche la Polonia e vola in finale, finalissima contro la Germania Ovest, a cui si gioca veramente tutto, la nostra nazionale. Tra le altre cose, sugli spalti c'era anche il simpatico presidente appunto Pertini, che si trovava nella delegazione italiana a fianco alla delegazione tedesca, adesso non mi ricordo che erano i ministri ospiti. Comunque anche il nostro Sandro Pertini diede spettacolo quando l'Italia segnava, quando segnava Oriali, Tardelli, quando segnavano insomma Rossi, scusate, quando segnava Rossi, Altobelli e così via, si alzava in piedi con questa pipa che diede appunto l'immagine di una nazione comunque allegra, simpatica, che oltre magari all'ottima posizione per quanto concerne gli stati più industrializzati, l'Italia insomma amava il calcio, e tramite il calcio gli italiani dimenticavano, passatemi in termini, magari un pochino i problemi della loro vita, si sfogavano e facevano come il nostro presidente Sandro Pertini con la pipa e con appunto questa felicità. Italia campione del mondo era l'11 luglio del 1982. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, estate, siamo sempre negli anni 80, nella maggior parte delle città italiane da circa 10 anni c'è questa moda di proiettare le pellicole all'aperto, il cosiddetto cinema sotto le stelle. Quindi se venite in Italia sicuramente potrete vedervi una pellicola sotto le stelle. Tornando sempre al 1980, 82, forse un po' più in là, diciamo anni 80, beh, non mi ricordo la data precisa, vi voglio consigliare un film bellissimo che è stato presentato in concorso alla 78esima mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha vinto tra le altre cose il Leone d'Argento. Sto parlando di È stata la mano di Dio, un film molto bello di Paolo Sorrentino con un giovanissimo attore, Filippo Scotti, bravissimo, che interpreta Fabietto. Poi c'è anche un immenso Tony Servillo che fa per l'appunto il papà di Fabietto, e la trama è questa: Napoli anni 80, Fabietto vive un'adolescenza spensierata in compagnia dei genitori, per l'appunto Saverio e Maria. E la prima parte del film è bellissima perché fa veramente tanto ridere, ricorda un pochino vagamente a Marcord di Fellini, con questa famiglia allungata con tanti parenti e così via. Quindi ve lo consiglio, lo potete vedere quest'estate in giro per l'Italia nei vari cinema all'aperto. E poi la seconda parte purtroppo è drammatica, perché accadranno delle cose purtroppo per il giovane Fabietto, che scoprirà a sue spese anche che la vita non è tutta rosa e fiori. Lui dice di essere stato salvato da Diego Armando Maradona, ma perché Diego Armando Maradona lo salverà non ve lo posso dire, se non vi tolgo il gusto di vedere questo capolavoro, questo ennesimo capolavoro. È è stata la mano di Dio fin dal 2021, scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Quindi ve lo consiglio, magari se ci state sentendo anche dagli Stati Uniti lo potete vedere sicuramente su qualche piattaforma, oppure acquistare direttamente il DVD. È stata la mano di Dio, film bellissimo che ci proietta nella meravigliosa Napoli degli anni Ottanta. Noi abbiamo finito, vi ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda in varie nazioni del mondo. Grazie ancora, ricordate I Love Italy, voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, doublerami.net. Da Andrea tutto, Dio piacendo, ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Buon proseguimento con le trasmissioni nelle vostre lingue del cuore qua su Radio Miami. Ciao, alla prossima, un salutone dell'Andreone. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.

0: I Love Italy, grazie al nostro caro Marco, un cantautore milanese, un caro amico che è appunto è lui che ci ha fatto la sigla cantata con la sua bellissima chitarra e con l'armonica bocca che ricorda il grande Bob Dylan. Ringraziamo anche Manuela, la sua compagna Manuela. Prossimamente sentirete anche la sigla finale fatta sempre da Marco e da Manuela. Benvenuti su Double RMI Radio Miami International, benvenuti sulle onde corte, al microfono c'è Andrea Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepopavese di Radio Miami. Che cos'è I Love Italy? Spieghiamolo velocemente, scusate, è un contenitore che parla dell'Italia, in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi qualcosa che parla della nostra nazione, dell'Italia. Visto e considerato che sono sempre pochi i programmi sulle onde corte, la RAI li ha cessati da tanti anni, noi però siamo qui a tener botta come il mitico Roberto Scaglione e siamo sempre in onda anche sulle onde corte con I Love Italy. Questa trasmissione poi la troverete in giro in podcast, basta cercare I Love Italy Double RMI, ci trovate, c'è il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì trovate tutte le registrazioni appunto di I Love Italy, potete conoscermi più da vicino e così via, e potete anche mandarci rapporti di ricezione. Bene, come state cari amici e cari amiche? Bentrovati, se appunto volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare o tramite mail alla mia mail personale andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i rapporti di ricezione, oppure direttamente nel mio sito www.andreamangiarotti.com, lì potete anche scrivermi attraverso il mio sito. Altri contatti, quelli della radio, wrmi.net, il sito ufficiale di Double RMI, la WRMI che ci ospita, lì potete anche in questo caso mandare il vostro rapporto di ricezione in via telematica oppure anche in formato cartaceo con una cartolina o una lettera, basta scrivere a Double RMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi giorni, questi mesi, noi cerchiamo sempre di fare un programma allegro, però come non parlare di quello che sta succedendo nel mondo e che da circa un paio di mesi è appunto questa guerra in Ucraina. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci sentono dall'Ucraina, ma anche dalla Russia e anche chi ci ascolta dalla Corea del Nord, dalla Corea del Sud, perché hanno cercato di mettere tutti questi vari paletti a internet, alle radio in modulazione di frequenza, però con le onde corte non è possibile, bisognerebbe mettere su un muro per non far passare il segnale delle onde corte, quindi la voce del vostro Andy Mangiarotti la potete sentire anche in Ucraina, in Russia, in Corea del Nord, in Corea del Sud e così via, un po' dov'è che si raggiunge, però sapete che l'ascolto delle onde corte è sempre molto difficile da stabilire perché cambia a seconda di determinate coordinate che sapete meglio di me, quindi purtroppo viviamo in questo brutto periodo e ci sono veramente tante tante guerre del mondo, anche in Africa ancora guerre sanguinarie, sembra che l'uomo non abbia imparato nulla dal suo passato, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo passato anche noi italiani in prima persona con la seconda guerra mondiale e poi anche con questa guerra veramente civile che fu proprio il periodo della Repubblica di Salò, dove italiani contro italiani si ammazzavano gli uni con gli altri, un po' come sta capitando in Russia e Ucraina, dove queste nazioni, direi sorelle, si scontrano e si uccidono anche tra di loro. Va bene, noi iniziamo con un discorso del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ricorda veramente quanto sia brutta, quanto sia devastante, ignobile, non ho altri aggettivi, queste guerre che ci sono nel mondo. Ascoltiamo in religioso silenzio Papa Francesco. Ascoltiamo subito Papa Francesco.
1: Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani, perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia.
0: Sempre parole molto alte, molto toccanti di Papa Francesco. Speriamo che arrivino nelle teste di questi governanti, si mettono veramente in testa che se vogliono essere religiosi si fanno il segno della croce e poi vanno in chiesa, si ricordino bene di quello che stanno facendo. Come ha ricordato Papa Francesco, quanti bambini sono morti e muoiono ancora oggi in tutte le guerre in giro per il mondo. Spero abbiate gradito il contributo della Radio Vaticana. Ora continuiamo e cambiamo argomento qua a I Love Italy. Il mese di marzo appena passato è stato un mese molto molto interessante, direi significativo per quanto concerne il cinema italiano, visto che da un po' che non portiamo a casa le statuette negli Stati Uniti. Comunque il mese di marzo è stato un mese veramente fondamentale, perché abbiamo festeggiato due grandi compleanni, purtroppo ovviamente compleanni postumi, perché questi due grandi artisti del cinema italiano ci hanno lasciato. Abbiamo festeggiato nel mese di marzo il compleanno di Ugo Tognazzi, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, e proprio per l'occasione il figlio Ricky Tognazzi, che è anche un regista apprezzato e stimato non solo in Italia, ha scritto e diretto un bellissimo docufilm dedicato proprio a Tognazzi, dal titolo La voglia matta di vivere. Si rifà un pochino al titolo di un suo film, La voglia matta. Lui, Ricky, ha utilizzato questo nome, La voglia matta di vivere. È un bellissimo docufilm che vi consiglio di vedere. Lo potete vedere sul sito di Rai Play, basta cercare raiplay.it. Non so se dall'estero sia visibile, spero di sì, se no dovreste usare delle VPN per oltrepassare, insomma. Comunque è un bellissimo docufilm che potete vedere sul sito della Rai, basta cercare raiplay.it, lì cercate appunto il titolo che vi ho detto, La voglia matta di vivere, e vedete questo bel docufilm dedicato a Ugo Tognazzi. Siamo veramente in ritardo, però dobbiamo anche celebrare un altro grande. Questa volta ci spostiamo dalla sala macchine ci spostiamo appunto da Ugo Tognazzi, che è stato un grande attore ma anche regista, ci sono 5 film diretti da lui, al grande Pierpaolo Pasolini, che anche lui ha festeggiato i 100 anni dalla nascita proprio nel mese di marzo scorso. Vi ricordiamo che la Cineteca di Bologna, per chi è che abita in Italia, chi è che ha intenzione di andare in Italia e così via, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con moltissimi tantissimi cinema italiani organizzano una bellissima rassegna di film di Pierpaolo Pasolini che potete vedere per tutto il mese di aprile. Potete visionare pellicole come Comizi d'amore di Porè, Porcile, Decamerone, I racconti di Canterbury, Fiore di Mille e una notte e poi il film forse più diciamo così piuttosto del regista di Casars, Salò e le 120 giornate di Sogoma, che è un film veramente particolare. Alcuni l'hanno definito osceno, altri è veramente un Pasolini irriconoscibile. Comunque, queste pellicole per il mese di aprile e di maggio, quindi bellissima manifestazione, le potete vedere restaurate in 4K in giro per il cinema d'Italia. Quindi se siete in Italia magari non perdete questa occasione, se il cinema dov'è che magari siete in visita organizzano questa rassegna, non perdetelo, perché ve lo ricordo, per aprile e maggio potete vedere i film di Pierpaolo Pasolini al cinema in Italia restaurati in 4K. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, noi andiamo veramente veloci perché il tempo è tiranno. Ora ci sentiamo anche una bella poesia, perché Pasolini fu anche uno scrittore, nonché regista, sceneggiatore e anche poeta. Una sua bellissima poesia, Supplica a mia madre, che un po' tutti noi maschietti forse ci identifichiamo con questo capolavoro di Pierpaolo Pasolini che vi facciamo sentire in questo istante. Dalla viva voce del regista.
2: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
0: Supplica a mia madre, questa bellissima poesia scritta dal regista, cineasta, nonché poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. E con Pasolini noi siamo giunti al termine anche di questa puntata di I Love Italy. Io ringrazio come sempre Jeff White, che ci permette di essere in onda sulle onde corte un po' in giro per il mondo. Vi ringrazio ancora una volta e se volete magari interagire con Andrea, ricordate andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche wrmi.net, il sito di Double RMI, Radio Miami International, che ci ospita per appunto. Grazie, un abbraccio a tutti e ciao ciao da Andrea, e ora le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore qua su Radio Miami. Ciao ciao.
3: www.andreamangiarotti.com

Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scriveva proprio in piena pandemia, parte della settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora è una situazione così brutta, il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 243

3. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby, eccetera eccetera, per piacere se mi potete inviare il mio indirizzo postale, una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda, che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL. E ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz. E ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza. Prego, inviatemi una cartolina QSL e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda dagli States. Ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina, perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dalla giù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria.
Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso la partecipazione X Factory gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco hanno firmato il primo contratto, e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitti e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme, così molto rock, direi, a differenza delle solite canzoni che da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto apprezzata grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest. Praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti, direi, blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65ª edizione, per l'appunto, dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella edizione. Non sono mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state le polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linssen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Euro Festival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto. Addio piacendo, ci risentiamo prossimamente, sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti questa bellissima manifestazione, la 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao.

I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino a dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari, non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, a Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era. O era di sinistra
o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute. Indimenticabile descrizione del varietà è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento adorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche.

0: ed è per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagno di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere, di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, la moglie in vacanza e l'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. Ci divertivamo come matti insieme. A lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana, e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia, era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale, era riservato, molto sensibile, per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI, Radio Miami International. Vi ricordo, il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia. Quest'oggi, visto che in Italia è estate, e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via, abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy, e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene.
2: Col
1: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto
2: qualcosa esce fuori.
1: sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera,
2: Sì, è più
1: eccetera.
2: difficile
1: È
2: fare
1: molto più
2: ridere i
1: difficile
2: filmati
1: fare
2: sui
1: ridere.
2: filmati.
1: E io, ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei
2: Sei un
1: filmetti, li
2: professionista.
1: chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, sembra quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per
2: cercare
1: bilanciarmi,
2: di
1: e anche
2: bilanciare.
1: perché purtroppo delle spese
2: Familiare.
1: pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera, per fortuna, prosegue.
3: Ma comunque è stato bene, è stato bene, è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, sì, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, dove, che mi pare notevole, sempre con Mancini, cos'è? Lazaroff, Chroma Key Follies si chiama.
4: ,你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利边几步，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
5: Benvenuti a tutti all'interno di I Love Italy, il rotocalco in lingua italiana in onda sulla WRMI Radio Miami International. In apertura vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41 e su kHz 9955 pari a metri 31. Se volete interagire con la trasmissione, abbiamo la mail personale del programma andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per inviare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp 377 456 3033, 377 456 3033, più 39 per chi ci scrive da fuori della nostra bella Italia. Solo messaggi WhatsApp. Poi abbiamo l'indirizzo della radio Dabor RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite inviarci magari dei rapporti di ricezione in formato cartaceo. Siamo nei mesi più belli perché, come ben sapete, in questi mesi, in questi giorni è meglio dire, che ci separano dalla Santa Pasqua, tutto diventa più bello, più magico. Immaginiamo di percorrere 40 giorni nel deserto con nostro Signore Gesù Cristo e insieme a Lui cerchiamo di essere magari più buoni, meditare, pensare e così via. In questi giorni, come dicevo, almeno per quanto concerne il sottoscritto, molto magici, molto particolari, mi piaceva leggervi un capitolo estratto dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo 3:13-17. In quel tempo, Gesù della Galilea venne fino al fiume Giordano e si avvicinò a Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni non voleva e cercava di convincerlo dicendo: «Sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te, e tu invece vieni da me». Gesù rispose: «Lascia fare per ora, perché è bene che noi facciamo così la volontà di Dio sino in fondo». Allora Giovanni accettò. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua e all'improvviso il cielo si aprì. Egli vide lo Spirito di Dio, il quale, come una colomba, scendeva su di lui. Ed il cielo venne una voce: «Questo è il figlio mio, che io amo e io l'ho mandato». In Matteo 3:13-17 immaginiamo tutti la semplicità, l'umiltà e anche la grandezza di nostro Signore Gesù Cristo, che, pensate un po', si mette in fila con i ladroni, con le prostitute, per ricevere il battesimo

0: Giovanni il Battista, lui che era un grande, lui che era il nostro Salvatore. Pensate a questo, che gesto importante che è. Perché da quel tempo venivano battezzati soprattutto i ladroni, le prostitute, persone magari ritenute scomode ai margini della società. Ora vi vorrei portare un esempio meraviglioso che ci può anche far pensare, far meditare. Cosa ci dice il Vangelo di Matteo 3, 13, 17? Può essere un esempio per tutti noi nella nostra vita. Facciamo un passo indietro e lasciamo spazio a chi ha bisogno, agli ammalati, agli anziani, a chi ha problemi di salute e così via, senza giudicare, proprio come faceva Gesù Cristo. E ricordiamo anche queste bellissime parole di Giovanni il Battista: sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te e tu invece vieni da me. Esatto, è proprio questo il senso: mettersi in fila, magari mettersi per ultimo, lasciar passare gli altri. Se penso a questo bellissimo capitolo del Vangelo, mettersi in fila, far passare gli altri e soprattutto dare spazio agli ultimi, mi sovviene un avvenimento che purtroppo di cronaca è avvenuto in questi mesi, o meglio, è avvenuto a settembre in Italia. Nel giro un po' in tutto il mondo abbiamo così tanti preti, sacerdoti, sia di religione cattolica che di religione ortodossa, ma anche della chiesa avventista e così via, i cosiddetti preti di strada, queste persone che si mettono al servizio delle persone che hanno bisogno, per lo più dei clochard in cerca di un pasto caldo o di un letto o di una coperta calda. Tra i tanti preti di strada che mi piacerebbe ricordare in questo appuntamento, anzi vorrei proprio dedicare la puntata a lui, vorrei raccontarvi di Don Roberto Malgesini. Ma chi era Don Roberto Malgesini? Perché purtroppo è scomparso a settembre, 15 settembre 2020, è stato ucciso da uno sbandato. Don Roberto Malgesini è stato un presbitero italiano ucciso per l'appunto da un senza dimora che lui aiutava. Don Roberto nasce a Morbegno, si diploma ragioniere e lavora per 3 anni presso la Banca Popolare di Sondrio. Quindi questa persona, un bel lavoro, un bello stipendio, lavora in banca, però questo non gli basta. È anche animatore nella parrocchia Sant'Ambrogio a Rogoledo di Cossio. Però poi matura l'idea di entrare in seminario. Dopo l'anno propedeutico a Brescia, nel 1999 inizia la formazione al sacerdozio, diventando nel 1997 proprio sacerdote. Inizia a svolgere la sua funzione di parroco a Sondrio e nei mesi successivi in altre parrocchie, fino a che arriva nella città di Como e viene nominato vicario parrocchiale prima a Gravedona e poi a Lipomo. Nel 2008 inizia un'esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di San Rocco a Como con un gruppo di volontari per dare un pasto caldo ai clochard ogni mattina. E pensate un po', rischia anche la multa per aver distribuito la colazione ai clochard. Quindi questo sacerdote di strada si mette a servizio degli ultimi, dei clochard, degli invisibili che nessuno vuole vedere, rischia anche multe. Questo è quanto. Purtroppo, alla mattina del 15 settembre 2020, mentre si preparava la consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, viene ucciso coltellato sotto casa dove abita, in piazza San Rocco a Como, da uno dei migranti che lui stesso assisteva. Durante l'udienza generale del 16 settembre 2020, anche il Santo Padre Papa Francesco lo ha definito testimone di carità verso i più poveri e nell'omelia del 15 novembre 2020, giornata mondiale dei poveri, lo ha ricordato come un esempio tra i servi fedeli di Dio che non fanno parlare di sé, attenzione, non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data 7 ottobre 2020, ha firmato su proposta del Ministro degli Interni il decreto di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini. Il suo ricordo è ancora vivo. Il 25 novembre 2020 è stato aperto a Como un dormitorio per i senza fissa dimora. Questi sono gli esempi, insomma, della fede, della religione, questi esempi meravigliosi di questi parroci di strada che non chiedono nulla, come c'è scritto nel Vangelo: quando fai la beneficenza non fai mai sapere che fai beneficenza, non metterti sotto i riflettori, anzi tutt'altro, togliti dai riflettori e in silenzio magari compi opere di carità. Un'altra cosa bellissima che è capitata in questi giorni, appunto, è che il Consiglio Comunale di Como hanno deciso, con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e opposizione, di conferire alla memoria di Don Malgesini, o una piazza o una via. Quindi a Como verrà dedicata una piazza o una via al nostro caro Don Roberto. La maggior parte dei comaschi ha imparato a conoscerlo solo dopo la sua morte. Prima non si sapeva chi era questa persona, non era sotto i riflettori come certa gente che si dipinge di chiesa in giro qua e là sotto i riflettori. Probabilmente nessuno lo conosceva, perché Don Roberto aveva poco tempo per parlare e troppo da fare per aiutare quel piccolo esercito con la pelle di tutti i colori che nella ricca Como dorme e vive in mezzo a una strada. Questa era la puntata di I Love Italy di quest'oggi. Io, come faccio spesso, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla sua Double RMI. La puntata di quest'oggi di I Love Italy, che insomma ci fa arrivare fino alla Santa Pasqua, ci fa passare attraverso la Quaresima, la vorrei veramente dedicare a Don Roberto Malgesini. Io, cari amici e cari amiche della WRMI, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Se volete comunicare con Andrea, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche andare sul sito www.doublermi.net, oppure sul mio sito andreamangiarotti.com. Grazie ancora per l'attenzione e, come si dico spesso, in queste belle giornate che ci porteranno fino alla Santa Pasqua, queste belle giornate, questo cammino di Quaresima, dedichiamo questa bella puntata a Don Roberto. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Rimanete su Double RMI perché i programmi continuano con dei grandi programmi, dei bellissimi show un po' in tutte le lingue in questa bella radio multietnica. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici del Double RMI, benvenuti a I Love Italy, programma interamente redatto e curato dalla redazione italiana, in studio Andrea Mangiarotti, il vostro Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione è trasmessa su kilohertz 7780 pari a metri 41 e vi ricordo tutti i nostri vari contatti. Abbiamo il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami International wrmi.net. wrmi.net, questo è il sito ufficiale dell'emittente che ci ospita. Siamo arrivati finalmente ad un mese eccezionale, il mese di dicembre. Tutto cambia faccia, cambia volto, tutto diventa più bello, più magico, diventiamo un po' tutti bambini perché è il periodo natalizio, è il periodo insomma che ci accompagna alle vacanze natalizie. È un pochino che non ci sentiamo magari proprio in questo modo abbastanza allegro. Io mi scuso, ma ho dovuto fare alcune cose, sto aggiornando anche il sito internet www.voiceofitaly.it oppure anche Andrea Mangiarotti .com, quindi da quei siti potete richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Quindi abbiamo avuto un pochino qualche mese di assestamento, ora però si riprende alla grande. Dicevamo per l'appunto di dicembre, del mese di dicembre, in questo mese meraviglioso che ci porta al Natale, alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo e all'arrivo anche del nuovo anno, la speranza che sia un anno migliore un po' per tutti. Ora volevo mandare un abbraccio e un caro saluto a tutte le persone che ci ascoltano in giro per il mondo, perché Jeff White mi fa sempre pervenire rapporti di ricezione e vedo veramente amici e amiche della radio che ci sentono dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dall'America Latina, dall'Europa e così via. Quindi se ci state sentendo da qualche zona particolare, non so, magari Cina, Giappone, Asia e così via, anche perché no, anche Corea del Sud, Corea del Nord, fattivi sentire, mandateci un rapporto di ricezione www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it oppure ancora wrmi.net, wrmi.net. Natale, e cos'è il simbolo del Natale italiano se non il presepe? Esatto. Nei paesi nordici, come ben sapete, il simbolo è Babbo Natale, presumo anche negli States, negli Stati Uniti, è la figura insomma di Santa Claus. In Italia invece abbiamo questa figura di Gesù bambino, anche Santa Lucia, che porta i doni ai più piccini, ai bambini e alle bambine. In alcune zone dell'Italia, alcune regioni, come ben sapete, arriva Santa Lucia e porta i doni a tutti i bambini e a tutte le bambine brave, ma anche quelle meno brave, diciamo così. E poi a Natale, sempre in altre regioni italiane, abbiamo Gesù bambino che porta i doni a tutti i ragazzi e a tutti i bambini e le bambine. Quest'oggi parliamo proprio del presepe, del santo presepe. Ne parla anche il nostro Santo Padre, Papa Francesco, nella sua lettera apostolica, per l'appunto Admirabile Signum, dove parla per l'appunto del valore del presepe. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. È vero, rappresenta l'evento della nascita di Gesù, equivale all'annuncio, il mistero della incomazione del Figlio di Dio, con semplicità e gioia. Il presepe infatti è come il Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine delle Sacre Scritture. Mentre contempliamo la scena di Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che egli ci ama dal punto di unirsi proprio con noi, perché anche noi possiamo unirci a lui. Con questa lettera vorrei
sostenere la bella tradizione delle famiglie italiane che nei giorni precedenti il Natale, per l'appunto, preparano il presepe. C'è anche chi lo prepara ai primi di dicembre. Come pure la consuetudine di allestire nel luogo di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, proprio questo bel presepe italiano. Magari voi ci state sentendo giustamente dall'Europa, dagli States, magari non conoscete il presepe italiano. Praticamente sono delle statuine fatte in legno, solitamente in legno, ma adesso ci sono anche in plastica e così via, che raffigurano per l'appunto la Natività con Gesù Bambino, San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello. E in Italia è tradizione, per l'appunto, a Natale, in ogni casa, ma anche in ogni luogo di lavoro, come appunto dice il Santo Padre in questa sua lettera apostolica bellissima, allestire proprio un presepe con le lucine e così via. La tradizione vuole che Napoli, la città di Napoli, la campagna primeggiano proprio per la costruzione anche artigianale di presepi. Poi si sono anche sbizzarriti i napoletani, perché insomma dovete sapere che i napoletani hanno veramente tanta fantasia, creatività, vivono, si può dire, la giornata. Quindi c'è anche chi è che ha creato un presepe alternativo, magari disegnando i giocatori oppure anche i personaggi politici. A Napoli avviene questo, sono per lo più presepi, diciamo così, non tanto religiosi, ma piuttosto per sdrammatizzare un po' sulla situazione. E poi il Santo Padre, in questa sua bellissima lettera apostolica, continua dicendo, per l'appunto, l'origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Quindi Gesù viene depositato in una mangiatoia, che in latino dice per l'appunto presepium, da cui il termine in lingua italiana presepe. Che poi anche questa scena, per l'appunto, ci viene sempre detto che il Natale deve essere soprattutto una festa, ed è vero, non votata sullo spendere soldi, regali di qua, regali di là. Ci sono anche tanti bei film, no, che ripercorrono lo spirito del Natale, dai più vecchi, anche soprattutto di Hollywood, ma anche ai più moderni, anche dove per l'appunto si mette in evidenza la bellezza del Natale non solo sotto il profilo del denaro, ma anche della semplicità di questa bella festa, no? Che appunto trova riscontro in questo passaggio che abbiamo letto, che Gesù non trovava posto in alloggio perché probabilmente Giuseppe e la Madonna non avevano le possibilità economiche, per l'appunto, di alloggiare in un alloggio, e allora viene deposto in una mangiatoia. Poi il Santo Padre continua: veniamo subito all'origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci recchiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa, per l'appunto, Onorio III, la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il passaggio di Betlemme, ed è possibile che il poverello fosse rimasto colpito a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici che rappresentano dalla nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservano, secondo un'antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Ora torniamo invece a giorni un po' più recenti, quindi torniamo ai giorni nostri. E c'è veramente un presepe molto bello che si trova in Liguria, che per l'appunto vi voglio citare. Lo sto guardando proprio in real time con internet. Ecco, abbiamo parlato del presepe di un tempo, della bellezza, del fascino, per l'appunto, di questa grande tradizione, soprattutto italiana. Ora però torniamo ai giorni nostri. Siamo nel 1976. Mario Andreoli,
che è, per l'appunto abita nelle Cinque Terre in Liguria, a Manarola, decide per l'appunto nel 1976, pensate che bello, di costruire un presepe sulle colline proprio delle Cinque Terre, della Liguria per l'appunto, su queste belle colline vicino alle Cinque Terre, costruisce delle statue in legno, soprattutto tutte adornate, colorate, e soprattutto con delle luci, no? Quindi costruisce questo bellissimo presepe che ogni anno, a partire dall'8 dicembre fino al 2 febbraio, si accendono alla sera queste luci sulla collina delle Cinque Terre. Immaginate questo bellissimo presepe tutto illuminato, uno dal mare, si reca al mare, alza gli occhi al cielo e si vede questo capolavoro che l'uomo ha creato. Quindi a Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, se magari siete in vacanza in Italia, una cappatina la farei. Questo presepe è costruito e, pensate un po', assembla e posiziona quasi 300 personaggi, tra cui pastori, contadini, angeli, re magi, pescatori, costruiti con materiali riciclati. Allora, materiali riciclati: 15.000 lampadine, 7 km di cavi elettrici in 4.000 metri quadri di terreno e sconnesso proprio sul mare. Questo presepe è ormai diventato una tradizione dalla Liguria in tutto il mondo. Pensate che bello, io non ho mai avuto questa fortuna, però se potete, dall'8 dicembre, ricordate, al 2 febbraio c'è questo presepe bellissimo che si sviluppa nelle Cinque Terre, quindi siamo nella riviera di Levante, passato Sesta di Levante, le Cinque Terre e così via. Abbiamo fatto una puntata un po' alternativa questo dicembre. Io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio come sempre Jeff White per la concessione di poter essere in vostra compagnia. Andrea Mangiarotti augura a tutti voi e anche al nostro caro Jeff e alla sua famiglia buon Natale e buon anno. Mi raccomando, passate un buon Natale e un buon anno, e cerchiamo veramente anche per questo Natale di essere un po' più umili, cercare di incontrare il nostro Signore Gesù Cristo con dolcezza e tenerezza, con una preghiera, non dimenticandoci anche della bellezza e della maestosità del presepe che vi invitiamo a fare. Se non l'avete mai fatto, informatevi e lo troverete e saprete come fare, o se no scrivetemi e vi spiego che cos'è il presepe italiano. Grazie ancora per l'attenzione, dalla redazione italiana è tutto, io cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee per le trasmissioni che seguono I Love Italy, sempre qua, Double RMI, da Andy Mangiarotti veramente tutto, ancora una volta buon Natale e buon anno, Merry Christmas!

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione e alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole, che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, scusate, è partito il jingle, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggio De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao a tutti, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti, www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email. Tra l'altro gentilissimi anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19 e 19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo, e solo in questo modo, riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao!
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
2: Welcome! You are listening to the I Love Italy program in Italian. Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

I Love Italy su Radio Miami International. Benvenuti a tutti nello spazio dedicato per l'appunto ai miei 15 minuti in lingua italiana. Io sono Andrea Mangiarotti, vi ricordo che siamo in onda sulla WRMI Radio Miami International. Il mio programma è in diretta su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. Potete collaborare con la trasmissione inviando una mail a andrea@mangiarotti.org oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com. Potete altresì anche scriverci un messaggio cartaceo, quindi con la vecchia corrispondenza. Potete usare l'indirizzo della radio WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Potete anche, se volete, inviarci i vostri rapporti di ricezione tramite il sito della WRMI, che vi ricordo è il seguente: wrmi.net. C'è una sezione dedicata per l'appunto ai rapporti di ricezione. Compilate questo forum e potete anche allegare una clip audio. Io colgo l'occasione di ringraziare tutte le amiche e tutti gli amici che mi hanno ascoltato, chi è che mi ha scritto. Riepiloghiamo ancora tutto: siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione Andy Mangiarotti. Ed ora è proprio arrivato il momento di salutare gli amici che ci hanno scritto la nostra corrispondenza. Partirei da un amico che ci ha scritto dall'Ucraina, Costantin. Rapporto di ricezione data 25 gennaio 2020. Ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle 21 UTC, frequenza 7780 kHz, per un simpo 3533. Ci ha ascoltato, vi leggo i dettagli della ricezione: Love Italy è stato registrato il 25 gennaio 2020 alle 20.45. Potenza del segnale ricevuto era giusta, interferenza da altre stazioni nulla, il merito generale è buono.

buono, il programma di trasmissione in lingua italiana, poi fa praticamente, mi cita ciò che io ho detto e ciò che ho per l'appunto programmato. Ciao signor Andrea, saluti dall'Ucraina, ho avuto grande piacere nel registrare il tuo programma e inviarti il mio rapporto di ricezione, confidando di ricevere la cartolina QSL di verifica. Ho allegato anche un file audio che registravo la trasmissione. Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali saluti dall'Ucraina, Kostiantin. Kostiantin, grazie veramente tanto per avermi ascoltato. Ti ho inviato la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Ora salutiamo un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dal bellissimo Brasile, dove c'è l'amico Matteo. Colgo l'occasione per mandare un saluto a Matteo che si trova per l'appunto in Brasile. Barra Mansa, 19 gennaio 2020, felice anno nuovo, ciao Andrea, come stai? Io sono Reginaldo, dalla città Barra Mansa, stato de Rio de Janeiro, Brasil. Poi mi dice appunto che ad ottobre mi ha ascoltato per l'appunto 19 ottobre 2019 sulla frequenza 7780 kHz via WRMI USA. Ci ha ascoltato dalle 20.45 sino alle ore 21 per un simpo 24433. Anche per favore desidero ottenere informazioni, la cartolina QSL, ti ringrazio molto. Probabilmente l'amico Reginaldo Annunziao l'avevo inviata la cartolina QSL, però la Posta Italiana ha avuto molti problemi, hanno perso un sacco di corrispondenza, anche cose importanti, speriamo sia risolta la cosa. Caro Reginaldo, ti ho inviato un'altra cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Grazie ancora a Reginaldo Annunziao dal bellissimo Brasil, Barra Mansa. Andiamo avanti salutando anche l'amico Giorgio che ci aveva scritto l'anno scorso. Giorgio da Correggio, Reggio nell'Emilia, mi scrive: buongiorno, questo non è un rapporto di ricezione per richiedere una QSL, cosa che lei ha cortesemente già fatto circa un anno fa facendo ascoltare per l'appunto la canzone di Sergio Reggiani, e per questo la ringrazio molto, ma soltanto le scrivo soltanto per l'occasione per un saluto e per confermare che tutte le volte che il segnale lo permette io sono all'ascolto della sua trasmissione sui 7780 kHz via WRMI. Ho seguito anche la sua ultima trasmissione del 18 gennaio 2020, interessante il fatto di cambiare il volto della trasmissione dando voce anche alle persone con diverse esperienze. Le allego comunque una piccola registratrone tratta dalla trasmissione e credo che per chi trasmette via radio possa essere piacevole avere riscontri di chi ascolta. Sperando non averla annoiata troppo, le invio i più cordiali saluti. Caro Giorgio, non mi hai per niente annoiato, anzi grazie veramente tanto per la tua bellissima mail che mi dà la forza e mi galvanizza nel continuare questa bella esperienza sulle onde corte. Insomma, ho veramente tanta corrispondenza, mi fa piacere che ci siano tante persone appassionate delle onde corte che amano scrivere e che amano ricevere le nostre cartoline QSL personalizzate. Potete anche richiedere la cartolina QSL proprio della WRMI, basta scrivere a Radio Miami International o in formato cartaceo, questo è l'indirizzo: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 USA. O potete anche scrivere direttamente al sottoscritto andrea@mangiarotti.org. Io vi mando la cartolina QSL con il logo di I Love Italy. Quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che solitamente mettono mi piace magari su Twitter, su Facebook. Quindi io
attraverso il mio profilo. Ne approfitto per segnalarvi questa trasmissione sulle onde corte, e grazie anche a Jeff White che ci permette di essere in onda in 3 frequenze differenti. Quindi ringrazio le persone che anche attraverso i social network mettono il loro piccolo mi piace, insomma, alla mia trasmissione. Io mi diverto veramente tanto ad essere qua con voi in onda. E ora vorrei salutare un amico che mi aveva ascoltato qualche mese fa dalla Repubblica Ceca. Io l'altra volta vi ho detto Cecoslovacchia, mi scuso, non è più Cecoslovacchia, è Repubblica Ceca, perché la Slovacchia è un'altra nazione. Ringrazio l'amico che Martin, l'amico Martin, perché è stato così gentile di farmi pervenire una cartolina del suo paese, e mi scrive appunto Andrea Mangiarotti, grazie per la cartolina QSL, e mi manda una bellissima veduta del suo paese, Cinov, adesso non so se è giusta la pronuncia, però una bellissima cartolina che si vede una chiesa e le strade della città. Grazie veramente tanto Martin, molto molto gradita la tua cartolina. Bene, abbiamo concluso l'angolo per quanto concerne la corrispondenza. Vi ricordo che siete su Radio Miami International, la WRMI, al microfono c'è Andy Mangiarotti. Se volete insomma collaborare con noi, se volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 80 pari a metri 41, su kHz 59,50 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. Ed ora parliamo invece degli Oscar del cinema che si sono tenuti all'incirca in questo periodo negli Stati Uniti. Il film del sudcoreano Bong Joon-ho ha ottenuto veramente un sacco di statuette. Sto parlando di Parasite. Parasite è un film del sudcoreano, per l'appunto, Bong Joon-ho, ma questa pellicola è particolare perché nel suo interno c'è anche un po' di Italia. Eh sì, avete capito bene, c'è un po' di Italia, perché viene utilizzata la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi proprio in una scena dove i protagonisti sono tutti inginocchiati. Pensate che il padre del regista coreano era un appassionato proprio di musica italiana, aveva un sacco di vinili nostrani, e ha deciso il figlio, di ascoltando tutti questi vinili, che potesse andare bene una canzone di Gianni Morandi per una scena del suo film, che ha veramente sbancato il botteghino americano. E ora noi, mentre ci salutiamo, perché è arrivato il momento di congedarci, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla WRMI, e l'ultima canzone che vi voglio far ascoltare quest'oggi è proprio In ginocchio da te, che fa parte del soundtrack di Parasite. Addio piacendo, ci risentiamo prossimamente. Ciao a tutti da Andy Mangiarotti, ed ora Gianni Morandi, In ginocchio da te.

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Odrepo Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Dabola Remai, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese, che ama la pace. Bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello. Vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri, caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto. Sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza del sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buonanottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com www.andreamangiarotti.com.
2: Molto molto molto bene, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. Grazie, grazie. Grazie a tutti per gli applausi. Dicevo, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. State ascoltando I Love Italy, il continentore in lingua italiana condotto in studio da Andy Mangiarotti. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sulle varie frequenze di Radio Miami, salutiamo gli amici che ci ascoltano su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Un saluto anche agli amici e le amiche che ci ascoltano su Kilohertz 5950 invece per il Messico e l'America Nord Occidentale. E un salutone anche agli amici che ci ascoltano su Kilohertz 9955 per Cuba, Latino America e Caraibi. E ovviamente non può mancare lo streaming, mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming in tutto il mondo. Un salutone ragazzi e ragazze. Vabbè. Grazie a questi applausi virtuali, dicevo un salutone anche alle amiche e amici che ci ascoltano in diretta streaming o sul sito di Radio Miami al seguente indirizzo www.wrmi.net oppure sul sito della mia piccola web radio radiooltrepo.com. In apertura ricordiamo come sempre che se volete interagire con la trasmissione per mandarci anche magari i vostri rapporti d'ascolto lo potete fare visitando il nostro sito www.andreamangiarotti.com. Lì trovate tutti i vari riferimenti per scriverci, oppure potete anche scrivere direttamente a Radio Miami nella sezione apposita rapporti d'ascolto all'indirizzo www.wrmi.net. Solitamente in questa trasmissione suoniamo sempre un disco passato e l'abbiamo nominato semplicemente disco jukebox perché è una canzone che veniva suonata nei vecchissimi jukebox. Quest'oggi la prima canzone è molto molto rara, bella, una rarità che per molti anni è stata, diciamo così, una canzone molto ricercata dai collezionisti di mezzo mondo, però non vi voglio preannunciare nulla. Ascoltiamo il disco jukebox e poi torneremo sempre in onda qua su Radio Miami.

0: Love era il disco jukebox di quest'oggi. Abbiamo ascoltato una versione particolare di una canzone di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Questa era la versione dedicata al mercato americano. Venne fatto anche un album intitolato Images, il 12° album discografico di Lucio Battisti, pubblicato solo ed esclusivamente per il mercato degli Stati Uniti nel 1977. Il gradimento dell'album fu molto basso. Secondo i critici di allora si trattava di un lavoro troppo all'italiana, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell'accento di Battisti, che lasciava un po' a desiderare, che sicuramente non coincideva certo con il gusto statunitense del periodo. Images fu il 59° album più venduto in Italia nel 1977, raggiungendo come piccola classifica nella classifica settimanale l'11° posto. Fu ritirato dal mercato italiano poco dopo la sua uscita a causa della sua rarità, e per molti anni ha guadagnato un valore collezionistico molto alto. Venne ripubblicato nel 1998. Noi abbiamo ascoltato la traccia che apriva questo album, To Feel in Love, Amarsi un po', appunto composta da Lucio Battisti e Mogol. Pensate alla collaborazione di questo album, ci furono degli artisti veramente notevoli del periodo, tanto per citare qualcuno: chitarra elettrica Ray Parker Jr., chitarra classica Ivan Graziani, chitarra acustica Dennis Woodmere, la voce invece era quella di Lucio Battisti. Purtroppo un album che non ha saputo conquistare gli Stati Uniti. Poi negli anni seguenti ci fu una riproposizione anche per il mercato inglese di altre canzoni di Battisti, tipo Una donna per amico, eccetera eccetera, ma anche in questo caso fu un vero e proprio flop. Peccato, peccato veramente per Lucio Battisti. Questo è sempre I Love Italy, con al microfono e alla conduzione il vostro amico Andy Mangiarotti, in questa bella trasmissione che vi ricordo va in onda sulla WRMI Radio Miami International. Quest'oggi abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, me ne scuso, ma purtroppo capita di dover certe volte affrontare dei problemi tecnici.
1: Ciao,
0: eccetera,
1: bella gioia,
0: eccetera. Grazie, vabbè, questo mi consola, grazie veramente. Soprattutto grazie per la comprensione, vedo che gli amici in studio hanno gradito, ci sono venuti incontro. Scusate ancora per eventuali errori anche del sottoscritto. Purtroppo mi fanno cenno al di là del vetro che siamo giunti al termine anche per quest'oggi di I Love Italy. Abbiamo l'ultima canzone in scaletta, che è un grande successo dell'estate in corso. Prima però vorrei ringraziare, come faccio sempre, Jeff White per avermi concesso, insomma, di essere qua con voi su Radio Miami, tutti voi che ci avete ascoltato, che magari prenderete il vostro portatile per scriverci un'email all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente alla radio che ci ospita. L'ultima canzone è molto allegra, è di Jovanotti ed è intitolata Viva la libertà. Insomma, potrebbe essere un monito, insomma, per tutte le persone che amano la libertà. È una canzone da cantare tutti insieme. Siete pronti? La cantiamo allegramente, battendo anche le mani. Grazie ancora per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Lorenzo Jovanotti, Viva la libertà. La cantiamo tutti insieme, è promesso.

0: I love Italy.
1: I love Italy.
0: Oh ragazzi e ragazze, ma che piacere, eccoci tornati in onda sulla WRMI Radio Miami International, che trasmette su kHz 7780. Io sono Andrea, oppure Andy, oppure ultimamente gli amici mi chiamano anche Mr. Peep per via della mia passione per la pipa. Scherzi a parte, benvenuti a tutti all'interno di I Love Italy. Questo è il contenitore musicale che va in onda su Radio Miami International e va in onda anche sul web. Io sono Andrea, se volete interagire con la trasmissione per segnalarci rapporti d'ascolto oppure semplicemente per segnalarci i vostri graditi saluti, lo potete fare tramite mail nella mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.it o andreamangiarotti.com. Spieghiamo velocemente che cos'è questa trasmissione. Love Italy è un contenitore musicale, un salotto musicale come lo chiamo io. È il salotto un po' delle vostre emozioni, dei vostri ricordi più repressi, che potete insomma farci sapere qua su Radio Miami. Se invece li volete tenere per voi, preferite stare solo all'ascolto, a tutti voi buon ascolto. Però all'interno di I Love Italy è un po' come essere su un'astronave che viaggia nel tempo, e quest'oggi ci spostiamo, pensate un po', nel 1997. Tenetevi forte perché l'astronave di I Love Italy vi porta veramente nel 1977. Eccolo qua che arriva, 1977, virata.

Meraviglioso veramente, David Sher, Manhattan Skyline. Tra le tante canzoni che hanno composto la colonna sonora del film Saturday Night Fever, ovvero La febbre del sabato sera in italiano, una pellicola musicale del 1977 diretto dal regista John Badham, che lanciò l'attore John Travolta nei panni di Tony Manero. Si tratta di uno dei film più celebri nella storia del cinema mondiale, la pellicola grazie alla quale John Travolta ottiene la sua definitiva consacrazione, viene concepita come un vero e proprio omaggio alla disco music, la musica che andava di moda in quel periodo, che stava, diciamo così, prendendo piede in tutto il mondo. Le musiche vengono arricchite dai successi musicali in voga all'epoca, spicca ovviamente Staying Alive dei Bee Gees, ma non solo, hanno partecipato altri grandi gruppi alla stesura musicale di questo film meraviglioso, che per certi aspetti tratta i problemi dei giovani americani dell'epoca, che possono essere problemi come l'emarginazione, l'uso di sostanze stupefacenti, il razzismo, la violenza sessuale, la violenza di bande. Un film molto molto attuale, perché ancora purtroppo oggi nelle grandi metropoli italiane, come sapete, ci sono sempre queste violenze di bande, non solo. Ma aspetto molto importante del film, appunto, che vede protagonista, come ho detto in precedenza, John Travolta nei panni di Tony Manero, è questa famiglia di Tony Manero, questa famiglia italiana emigrata negli Stati Uniti, tanto per riprendere il tema che abbiamo, diciamo così, dibattuto nei mesi scorsi. C'è questa famiglia emigrata di Tony Manero che ha due figli, uno è religioso, sta per diventare prete, e Tony Manero, il più giovane, invece vive in questa casa di immigrati italiani dove la nonna, il padre e la madre vivono ancora, diciamo così, con diciamo così, fanno valere la loro origine italiana, però il figlio, diciamo così, è perfettamente integrato, è oramai un americano. La pellicola è particolare, no? Perché si vede questo scambio generazionale anche della famiglia di Tony Manero, con la nonna che parla ancora il dialetto della sua terra, e alla sera pranzano con un piattone di pasta, però Tony Manero oramai è un giovane, benché magari ha pochi soldi nella tasca, però tramite il ballo si libera, ha questa liberazione, questa sua emancipazione, che poi lo porterà, chi lo sa, alla scoperta magari dell'amore e ad avere una vita completamente differente da quella di borgata. Bellissimo film, La febbre del sabato sera. Negli anni 70 in Italia andavano di moda altre pellicole, diciamo così, delle pellicole che prendevano spunto proprio da Saturday Night Fever. E tra le tante pellicole dell'epoca uscite in Italia che presero proprio spunto dalla febbre del sabato sera, c'è una pellicola del 1979, ai più, diciamo così, magari sconosciuta. Sto parlando di John Travolto da un insolito destino, e questo si può essere definito, insomma, diciamo così, il tarocco italiano alla febbre del sabato sera. Poi erano usciti anche altri film sempre in chiave che ci rifacevano un pochino la febbre del sabato sera, perché, come ben sapete, se si pensa alla musica anni 70, se si pensa alle discoteche, ovviamente il pensiero vola a Saturday Night Fever. Ci fu anche un'altra pellicola, Grazie a Dio è venerdì, che però ottenne meno successo della febbre del sabato sera. Ora noi vi facciamo ascoltare proprio la colonna sonora di questo film italiano, John Travolto da un insolito destino. La colonna sonora è affidata al maestro Gianni Mazza, che ci presenta veramente John's Fever, ovvero The Italian Saturday Night Fever Trash.

Ed era la colonna sonora di John travolto da un insolito destino. Colonna sonora affidata all'orchestra di Gianni Mazza, il titolo di questa canzone è John Fever. Il film appunto citato poc'anzi è del 1979 e alla regia vede Neri Parenti. Vediamo velocemente la trama. La trama è: il timido Gianni viene convinto dagli amici a sfruttare la sua incredibile somiglianza con l'idolo del momento, John Travolta, per fare breccia nel cuore della giovane Ilona. Ilona praticamente è proprio Ilona Staller, l'attrice hard degli anni 70 che si è cimentata in questo film. E anche in questo caso, come nella Febbre del sabato sera, il nostro timido Gianni si esibisce in danze particolari in un locale del periodo. Pensate che l'attore protagonista Giuseppe Spezia fu scelto proprio per la forte somiglianza con John Travolta, e quindi questo era John Fever, la colonna sonora. Io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy. Siete sempre sulla WRMI Radio Miami International, in vostra compagnia Andrea, e sul finale vi ricordiamo un po' tutti i riferimenti per collaborare con la trasmissione. Insomma, se avete ascoltato il programma di quest'oggi e volete farci sapere le vostre considerazioni su questo viaggio del 1977 che abbiamo fatto virtualmente, potete scriverci una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare tutti i nostri siti voiceofitaly.it, andreamangiarotti.it.com. Ringraziamo anche ovviamente Jeff White e tutta Radio Miami International che ci ospita, www.wrmi.net per i vostri rapporti d'ascolti. A Dio piacendo, ci risentiremo prossimamente, ed ora pigio il pulsante ancora perché torniamo ai giorni nostri. Grazie ancora per avermi ascoltato. Ciao ciao da Andrea, pigiamo il pulsantino, vai!

0: Yes, ragazzi, ci siamo, benvenuti tutti a I Love Italy. Ovviamente siete sempre sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda ogni sabato sera alle ore 22.45 e alle ore 23.45 ora italiana su kHz 7780 per l'America nord-orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Programma diffuso anche su kHz 5950 invece per il Messico e l'America nord-occidentale. Quindi, come ben sapete, insomma, Radio Miami trasmette sulle onde corte alla grande, veramente ha una storia incredibile. E l'editore Jeff White è veramente stato molto gentile con la mia trasmissione con I Love Italy, mi ha dato molto spazio, anzi colgo ancora una volta l'occasione di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, per questa bella trasmissione che sta facendo, perché il sabato sera siamo in onda su queste frequenze, però l'editore di Radio Miami ha aggiunto anche un'ennesima frequenza, la storica e mitica frequenza 9955 kHz, che copre invece Cuba, l'America Latina, Argentina, Brasile, eccetera, eccetera. Lì invece, su quella frequenza, siamo in onda ogni domenica mattina alle ore 12.30. Questo è il mio ringraziamento d'apertura a Jeff, perché è stato veramente gentile, e saluto anche tutto il team di Radio Miami International. Io sono Andrea, se volete comunicare con la trasmissione abbiamo i nostri contatti, che sono i seguenti: www.andreamangiarotti.com, oppure se preferite www.voiceofitaly.it. Come capita di solito all'interno di questa trasmissione, mettiamo su delle canzoni, delle emozioni, e parliamo anche di qualcosa, di un argomento. Quest'oggi volevo invece cogliere l'occasione di dedicare la trasmissione a tutte le amiche e tutte le amiche che ci hanno, tutte le amiche e amici, scusate, che ci hanno ascoltato, diciamo così, da varie parti del mondo. Chi ci ha ascoltato da, non so, per farvi un esempio, potrebbe essere dall'Inghilterra, quindi da UK.
1: Ma vabbè, c'era un tempo meraviglioso, no,
0: ho capito, va bene. Questo è un ascoltatore che ogni tanto si fa sentire da Papete. Dicevo, sarà una trasmissione improntata soprattutto sui saluti a tutte le persone che sono stati così gentili di aver scelto, insomma, Radio Miami, aver scelto la mia trasmissione per mandare i propri rapporti d'ascolto, o direttamente al sottoscritto, oppure proprio alla sede della radio, cioè a Radio Miami International. Cosa dite, ragazzi? Andiamo indietro nel tempo? Cosa dite? Ecco, già questo suono da telefono anni 70 ce li porta proprio indietro nel tempo. Vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Chi è che c'è? Pronto? C'è qualcuno?
1: Ciao, bella.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ah, ok, ecco, questo era veramente diretto agli anni 70, ma più che la telefonata, direi questa canzone veramente ci porta in quegli anni meravigliosi. Lui è Fat Larry Band. Yeah.

0: Ragazzi, non ci posso credere, un'altra telefonata degli anni 80. Pronto? Con chi parlo? Sì, vai.
1: Ciao, bella gioia.
0: Ok, grazie. Immancabile il nostro amico Renatone che ci viene a trovare con questi saluti particolari. Siete sempre sulla WRMI Radio Miami International su kHz 7780 e su kHz 5950, nonché su kHz 9955, la frequenza insomma storica che trasmette Radio Miami nell'America Latina e anche nei Caraibi. Quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Cuba. Un grande disco questo, veramente, di Fat Larry Band dei primi anni 80, anche se le sonorità sono ancora, diciamo così, molto molto in chiave disco. Ora mandiamo un saluto agli amici che ci hanno ascoltato la volta scorsa. Anzitutto un saluto a Mario, che ci ha inviato un suo rapporto d'ascolto molto molto dettagliato. Mi dice appunto: sto ascoltando il tuo programma I Love Italy, segnale buono, molto buono, veramente, anzi dire ottimo, perché segnala proprio un simpo giusto 59444 sulla frequenza 7780 kHz. E lui ci ascoltava dall'Inghilterra. L'Inghilterra, mandiamo proprio un saluto a tutti gli amici che ci sentono dall'Inghilterra, chi ci ascolta anche dalla Pennsylvania, da Miami, da tutti gli Stati Uniti, e chi anche ci ascolta dal Medio Oriente. Mi ero un attimo impappinato, scusate, ma sono cose che capitano. E dopo questa canzone storica degli anni 70, prima di congedarci, facciamo altri saluti, perché I Love Italy dura proprio 15 minuti di musica e parole da parte del sottoscritto. Ecco, i due saluti che facciamo ora sono invece per Massimiliano, un mio vecchio compagno di scuola delle elementari, che mi faceva notare che finalmente era riuscito ad ascoltarmi in streaming audio tramite Radio Miami la domenica mattina alle 12.30. Grazie a Massimiliano. Un saluto anche a Paolo, un ragazzo molto simpatico, insieme abbiamo condiviso dei bei periodi, diciamo così, molto molto spassosi, dov'è che principalmente ci divertivamo veramente veramente veramente tanto. E ora purtroppo siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio per aver ascoltato il mio spazio sulla WRMI. Salutiamo quindi tutti gli amici che ci hanno ascoltato e che ci vorranno ascoltare in replica su kHz 7780, oppure su kHz 5950, oppure sempre su kHz 9955, la frequenza dell'America Latina, Cuba e insomma in quelle zone meravigliose. Quindi un saluto a tutti gli abitanti di Cuba. L'ultima canzone le dedico all'amico Paolo, a lui piace molto, è in lingua italiana, spero piaccia anche a voi. Il grande Francesco De Gregori, uno dei più grandi cantautori italiani, ci regala questa canzone molto solare, molto allegra, che ci fa principalmente ridere e divertire, e che dedichiamo a Paolo, a Massimiliano e anche a Mario, che ci ha ascoltato dall'Inghilterra, da UK, dall'Inghilterra. Ci sentiamo alla prossima, grazie ancora da Andy Mangiarotti, soprattutto un abbraccio e un grazie grandissimo a Jeff White per quello che fa per questa trasmissione. Grazie Jeff, veramente. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Francesco De Gregori, vai in Africa, Celestino, vai Celestino. Parte a Celestino. Eccolo qua, Francesco De Gregori con questa canzone bella, carina direi. Non un successone, ma carina. Vai in Africa, Celestino.
2: Stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione.

rapidi e veloci come sommergibili, eccoci in onda con I Love Italy. Siete sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in onda su kilohertz 5950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Io sono Andy Mangiarotti, salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati sulle onde corte oppure sono sintonizzati anche su internet, perché il nostro programma è in onda sia sulle onde corte ma anche su internet. Vi lascio subito i recapiti se magari volete segnalarci l'ascolto della trasmissione, se volete inviarci dei rapporti d'ascolto, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente a Radio Miami International sul sito www.wrmi.org. E quando ci si avvicina a Natale, insomma, piano piano, così, diciamo così, l'inizio di dicembre è sempre molto molto magico, poi tutto il periodo che va dall'8 di dicembre sino al 31 di dicembre, anche noi adulti, diciamo così, diventiamo un po' tutti dei bambini. E quest'oggi la trasmissione che state ascoltando è appunto in tema natalizio, perché ascolteremo delle canzoni, insomma, che si può dire che per certi versi hanno a che fare con il Natale, delle canzoni, insomma, divertenti, meno divertenti, dei brani particolari, come la prima canzone che vi regalo quest'oggi, che se magari mentre l'ascoltate chiudete gli occhi potete veramente immaginare di essere sulla slitta di Santa Claus, perché si sente lo scocco del frustino, i campanelli e anche i cani che abbaiano. Quindi è un qualcosa di particolare. Voi direte: ma che disco è? Niente, è una canzone veramente vecchia, scritta e composta dal papà di Wolfgang Mozart. Questo è Leopold Mozart con divertimento in Fa maggiore. Leopold Mozart sulla WRMI.

Divertimento in fa maggiore era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus Mozart. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea qua su Radio Miami, la WRMI, puntata speciale dedicata al mese di dicembre, dove insomma scende la neve e siete tutti saliti a bordo della slitta di Santa Claus. Ora, vi piaceva leggervi l'Angelus di Papa Francesco dell'anno scorso, datato 24 dicembre 2017, che era molto carino, molto bello, parlava di Maria, dell'umiltà, insomma, della Madonna, della semplicità di questa donna, che appunto queste erano le parole di Papa Francesco. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1, 26-38. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria. Tale contrasto si manifesta nella dimensione, nel contenuto dell'espressione dei due protagonisti. L'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una lunga rivelazione che apre prospettive inaudite, dice per l'appunto Papa Francesco. Il bambino che nascerà da questa umile ragazza di Nazareth sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e non è possibile concepire una dignità più alta di questa. E dopo la domanda di Maria, con cui lei chiede spiegazioni, la rivelazione dell'angelo diventa ancora più dettagliata e sorprendente. Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio. Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Anche il contenuto è diverso. Maria non esalta di fronte alle prospettive di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore. Maria non si vanta, è umile, modesta e rimane come sempre. Questo contrasto è significativo, dice Papa Francesco, ci fa capire che Maria è veramente umile, non cerca di mettersi in mostra, riconosce di essere piccola davanti a Dio ed è contenta di essere così, al tempo stesso è consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio e che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa. Diciamo che questo bellissimo Angelus di Papa Francesco, che ci parla dell'umiltà di Maria, è anche un po' un modo che ci viene dato a noi per come comportarci nella vita. Essere umili è tutto, seguire veramente il Signore in umiltà, in povertà e niente, con tutto il cuore, perché poi in fondo le cose materiali ci donano un appagamento, diciamo così, virtuale, ma poi le gioie della vita sono ben altre. Sia lodato Gesù Cristo, sia sempre lodato, e vi regalo la prossima canzone qua a I Love Italy.

next to me. E questa è I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Un ringraziamento come sempre va a Jeff White, anche un buon Natale a Jeff e a tutta la sua famiglia, a tutta la radio e anche a tutti voi. Buon Natale e buon anno. E un ricordo speciale a mia mamma che purtroppo mi ha lasciato nel mese di ottobre. Ciao mamma, però si prosegue, si va avanti. Buon Natale e buon anno, cari amici di Radio Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao ciao, buon Natale ancora e buon anno a tutti.

0: I love Italy.
1: I love Italy.
0: No, non ci posso credere. Bentrovati a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Sono veramente, veramente molto emozionato, perché insomma è un privilegio e un onore essere in onda qua sulla WRMI Radio Miami International. Giusto appunto in apertura un caloroso saluto a Jeff White e a tutto il team che ospita questo mio programma, questo nuovo programma per quanto concerne il 2018. Il titolo l'avete ascoltato in precedenza, è I Love Italy. Ma spieghiamo un pochino a grandi linee, giustamente essendo la prima puntata, che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un salotto radiofonico, come lo chiamo io, il salotto di Andy, dove insieme a voi mi piacerebbe ricordare le cose che amate della nostra Italia, che possono essere cose veramente frivole, come non so se ricordate la vittoria degli azzurri al mondiale in Spagna, dove si fermò veramente una nazione. Ecco, questi avvenimenti, anche se magari possono essere considerati comuni, però insomma ci hanno fatto tutti riunire accanto alla nazionale e alla nostra nazione. Prima puntata che vorrei dedicare a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Latino America, dal Medio Oriente. In particolare la prima puntata è dedicata alla storia degli immigrati italiani. Voi sapete insomma che noi siamo un popolo che abbiamo viaggiato molto, soprattutto in passato, e pensate che l'immigrazione prima è stata settentrionale. Stiamo parlando insomma verso la fine del 1800, per l'esattezza l'immigrazione degli italiani proveniva dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, e diciamo così dopo nella seconda parte, nel XX secolo per l'esattezza negli anni 20, invece l'immigrazione ha toccato il meridione d'Italia. È questo l'argomento di questa notte. Magari ci sta ascoltando qualche nonno, qualche bisnonno che è emigrato negli Stati Uniti o in Europa. Se volete raccontarci la vostra storia, lo potete fare qua al salotto radiofonico di Andrea, scrivendoci una mail a andrea@mangiarotti.org, oppure visitando i nostri siti www.voiceofitaly.it, oppure ilove.com. Ecco, questo vorremmo sapere, insomma, se magari i vostri nonni vi hanno raccontato com'è stata la loro vita da immigrati negli Stati Uniti oppure in Europa. Ci piacerebbe insomma saperlo in questo 2018. Magari i vostri parenti sono scomparsi, però voi conservate ancora la loro storia, che magari potrebbe essere partita negli anni 30 in alcuni paesi, non so, della Campania, della Sicilia, della Calabria, e che sono andati per l'appunto negli Stati Uniti a fare fortuna, magari ad aprire pizzerie, ristoranti, eccetera, eccetera. Prima puntata appunto dedicata a tutti questi amici immigrati all'estero. Un saluto doveroso va anche invece a chi è che è immigrato negli anni 50 in Europa, in particolare verso la Germania, la Svizzera, il Belgio, dove c'erano tantissimi italiani in Belgio appunto che hanno reso grande questa nazione lavorando nelle miniere, nei ristoranti, aprendo locali, eccetera, eccetera. Giusto per voi dedicata la prima canzone, che diciamo così è stata un plebiscito, perché su Facebook avevo aperto un post dove chiedevo ai miei amici di segnalarmi una canzone di Errico Caruso. Me ne hanno segnalate due e quindi le mettiamo tutte e due. Errico Caruso è un po' il simbolo, direi, degli immigrati italiani all'estero. Magari mentre si prendevano questi traslantantici, scusate, mi sono un attimo impappinato, che andavano verso le Americhe, appunto, oppure in Europa, in sottofondo c'era sempre, sempre immancabile una canzone di questo grandissimo tenore napoletano che noi andiamo a riascoltare qua a I Love Italy.

una voce eccezionale, quella del tenore Enrico Caruso con il brano Tu Canucchiagne in dialetto napoletano. Avete sentito che estensione di voce veramente notevole. Poi negli anni la nostra bella Italia ha avuto altri tenori degni di nota, però Caruso sicuramente è uno dei più grandi. Siete sempre qua al salotto radiofonico di Andrea sulla WRMI Radio Miami International. Questa è I Love Italy, prima puntata dedicata a tutti gli amici e tutte le amiche immigrate all'estero, in particolare presumo i vostri nonni, i vostri bisnonni che sono partiti con la valigia piena di sogni verso gli Stati Uniti, verso New York, Philadelphia, Boston, Miami e così via. Volete raccontarci la storia della vostra famiglia, la storia dei vostri nonni che sono migrati all'estero per fare fortuna? Scriveteci a andrea@mangiarotti.org oppure visitate i nostri siti voiceofitaly.it oppure ilove-centraleitaly.com. E ora parliamo proprio di Caruso velocemente. Pensate un po', è stato il primo cantante, Enrico Caruso, a incidere proprio il primo disco. Nell'11 aprile del 1902 a Milano Caruso incise 10 dischi con l'aria dell'opera per conto della casa discografica inglese Gramophone and Typewriter Company. Il cantante napoletano fu il primo a cimentarsi con grande successo nella nuova tecnologia fino a allora snobbata dagli altri cantanti. Fu il primo artista nella storia a vendere più di 1 milione di dischi con l'aria Vesti la giubba, dall'opera di Pagliacci, incisa per l'appunto negli Stati Uniti nel 1904 e nel 1907 per l'etichetta Victor III. Il singolo della Victrola, nella versione di Caruso, venne premiato con il Grammy of Award nel 1975. E visto che, come vi ho detto, ho avuto un sacco di richieste, due amici mi hanno richiesto due brani di Caruso differenti e noi ne ascoltiamo un altro. Per l'esattezza, due cari amici, Giuseppe e Paola, l'amica Paola che è una scrittrice, e su Facebook mi segnalava questo brano di Enrico Caruso che andiamo subito ad ascoltare.

E con questa voce meravigliosa del tenore Enrico Caruso abbiamo concluso Star Trek, scusate, abbiamo concluso I Love Italy, Star Trek, era il mio precedente programma, sempre in onda qua sulla WRMI. Enrico Caruso con Finestra che luciva, bellissima. Abbiamo fatto una puntata dedicata a tutti gli italiani all'estero, in particolare tutti i vostri nonni, bisnonni che sono immigrati appunto all'estero. Se avete una storia da raccontarci lo potete fare tramite email a andrea@mangiarotti.org. E nel finale una comunicazione: i programmi che state ascoltando di Radio Miami sugli 11.580 kHz all'incirca dall'8 di gennaio li potrete ascoltare sulla frequenza 7.780 kHz, che è una frequenza un po' più bassa, diciamo così, e per il periodo invernale l'ascolto è migliore. Quindi tutti i programmi che avete ascoltato sino ad ora sugli 11.580 kHz dall'8 di gennaio, che appunto che è appena partito, li potete sentire sui 7.780 kHz, e quindi anche I Love Italy la sentirete su questa frequenza. Questo sino al termine dell'inverno, poi l'editore Jeff White e la radio decideranno se mantenere ancora attiva la frequenza 11.580 kHz. Io vi ringrazio, ci ritroviamo Dio piacendo prossimamente sempre su Radio Miami International. Ciao ciao, grazie.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Siamo rigorosamente in diretta, incredibile.
2: E quest'oggi è una diretta esterna, praticamente siamo nella pizzeria di Calò di Felicia con un gruppo di amici. Matteo, che sta bevendo la Fanta, in questo istante vediamo se vi saluta.
3: Ciao!
2: Claudio, detto Don.
4: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: E Ernesto, che è qua.
5: Ciao, buonasera.
2: Siamo anche ovviamente in diretta sulla WRMI Radio Miami International, che trasmette sulle onde corte in molte frequenze, e noi siamo in onda attualmente sulla frequenza 7780 kHz. Se magari il Don vuole mandare un saluto agli amici americani, se vuoi provare Don a mandare un saluto agli amici americani che ci ascoltano in inglese.
6: Greetings to all of you from Italy.
4: Un saluto a tutti, un saluto a tutti.
2: E niente, si parla di diverse cose. Questa sera abbiamo parlato. Peccato che è andato via un nostro. Ecco, questo è Calò che sta cantando. Calò, vieni a salutare il pubblico. Siamo in diretta in questo istante. E il tema è anche in diretta con via fotocamera. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno sentendo. Se volete dire qualcosa, Calò, vuoi mandare un saluto a tutti gli amici, agli immigranti italiani degli Stati Uniti?
7: Arrivederci.
2: No, che ci ascoltano anche da lì, Felicia.
7: No.
2: Noi però li salutiamo, magari abbiamo fatto degli speciali sugli italiani che lavorano negli Stati Uniti, lavorano anche in Europa, e niente, è una bella serata questa sera. C'era anche un altro nostro amico, per me è un nuovo amico conosciuto questa sera, Filippo, purtroppo ha dovuto abbandonarci, magari nelle prossime sere sarà qua con noi. Teo, Don, dobbiamo mandare un argomento?
4: Metterei una canzone, dai,
2: mettiamo una canzone. Mettiamo una canzone, Don. Ernesto, mettiamo una canzone. Si parlava di musica del passato questa sera, e il Matteo e anche gli altri amici, il Don, così ci piaceva ricordare questa bella canzone. La mandiamo in diretta. Children D. In diretta sempre anche sulla WRMI
4: Radio Miami International.
2: Alla grande Radio Miami International. Un saluto all'editore Jeff White, che è molto bravo. Grande Jeff,
4: number one Jeff
2: Radio Miami. Ascoltiamo Robert Miles con Children. Se parte, eh?

0: You are listening to I Love Italy Live from Pizzeria Di Calogero and Felicia, Piacenza, Italy. On the mic, Andy, Teo, Don Ernesto, Calogero and Felicia. Good listening.
1: Canzone stupenda di Robert Miles che abbiamo selezionato tutti assieme. Siamo qua in diretta da Calogero questa sera, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando. Un saluto da Andrea e un saluto anche da...
2: Ciao ragazzi a tutti, alla prossima da Matteo.

0: sociali oppure su Radio Miami, potete sempre comunque cercarci anche lì e mandarci i vostri saluti se avete voglia di farlo. E niente, si parlava di molti argomenti questa sera, abbiamo parlato anche delle elezioni.
1: Assolutamente, molto felice del risultato.
0: Molto felice del risultato, Teo, ecco qua.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco qua. Dori invece?
2: Sì, sì, buono, buono, buono.
0: Ernesto, il risultato delle elezioni l'hai trovato?
3: Ma non tanto bello per me, grazie.
0: Facciamo 2-2, non tanto bello, però adesso vedremo un po' cosa succederà nei prossimi mesi in Italia, cosa succederà. E un saluto anche ovviamente agli amici italiani che ci sentono dall'estero, come sempre ci sentono da Radio Miami oppure da altre parti, così. Noi siamo qua in diretta da una pizzeria di Piacenza molto bella. Teo, vuoi ricordare le coordinate se qualcuno volesse mangiare una buona pizza?
1: Allora, la pizzeria si chiama Il Maggiolino, è in via Emilia Est a Sant'Antonio Trebbia, provincia di Piacenza.
0: Bravissimo, si mangiano veramente ottime pizze, altre specialità siciliane e napoletane, ci si diverte in compagnia.
4: E adesso l'amico Claudio ci parla dei bagni di Gong.
0: Don, invece, vuoi dirci qualcosa di qualche argomento?
5: Ciao, Diego.
0: Sì. E tra l'altro Claudio lui è molto appassionato di argomenti interessanti.
5: Bestiazza.
0: Nell'ambito spirituale, religioso. Sabato.
5: Santone del gruppo.
0: Santone del gruppo. E niente, sabato proverò anch'io questa nuova. Com'è che potremmo definirla, Don?
4: Il bagno di Don.
2: Esperienza di. Di rilassatezza, di pace interiore, di ascolto. Ascolto. Bello. Se ascolta la musica, si ascolta la musica. Bello. Che viene messa in una sala, ci si sdraia, ci si rilassa e si ascolta e si chiude gli occhi e si va. E quello che arriva, arriva. Arriva un'immagine, potrebbe arrivare immagini, potrebbe arrivare qualsiasi cosa.
0: Interessante.
2: Molto bello.
0: Sabato, i prossimi giorni lo sperimenterò anch'io. Se ci fosse qualcuno che ha ascoltato il nostro amico Don, che parlava di questo bellissimo argomento e vuole esprimere un parere, oppure anche lui di solito.
4: Il bagno di Don.
0: Diciamo così, fa questo tipo di esperienze, ce lo può comunicare e noi vi risponderemo tramite me, come facciamo sempre. Matteo?
1: Niente, saluto tutti i miei amici che sono a Barocero in questo momento, li invidio molto.
6: Senta signorina, arriviamo al soldo. Io ho solo 50.000 lire, mi dispiace ma ho solo queste.
4: No, ma
0: niente, manca poco al termine della trasmissione, veramente poco, giusto il tempo per salutare tutti, ricordarvi che potete continuare comunque a scriverci, avete sentito il programma, potete scriverci e noi vi risponderemo, potremo anche trattare vari argomenti, perché di solito Matteo questo programma qua mi piace insomma coinvolgere anche immigrati italiani, magari non so di terza generazione, visto che ci ascoltano dagli Stati Uniti, magari c'è qualcuno che era emigrato negli Stati Uniti, quindi mi piaceva sapere un po' la storia della loro famiglia, che magari conoscono la nostra lingua. E sul finale, giusto per dirvi una cosa, mi piaceva lanciare un argomento: com'è che si sta in Italia oggi, Matteo, secondo te?
1: E non si sta benissimo, secondo me si sta meglio Miami Ocean Drive, sicuramente.
0: Miami number one, Matteo.
1: Top.
0: E tra l'altro l'amico Matteo e l'amico Don hanno proprio visitato Miami e la Florida, quindi sono rimasti colpiti dalla Florida. Te Don cosa dici?
2: Bella la Florida, molto bella, sì. Miami è veramente il top.
0: E niente, quindi Matteo e Don hanno avuto questa bella fortuna e hanno vissuto questa bella esperienza proprio dove c'è sede la radio che trasmette questo programma, la WRMI Radio Miami International, quindi spero che un domani di avere questa esperienza. E niente, siamo arrivati al termine, ringraziamo ancora una volta tutti, ci siamo un po' dilungati ma siamo riusciti insomma in pochi minuti parlare liberamente di vari argomenti in modo simpatico e carino. Io vi ringrazio, grazie da parte di Andrea, ci sentiamo presto. L'ultimo messaggio che volete lasciare nell'etere, Teo e Don?
1: Buona serata a tutti e buona vita.
2: Grazie a tutti, grazie, buona serata, ciao.
0: Teo, vuoi far salutare anche a loro e fiducia?
1: Ma se vogliono, aspetta, proviamo, dai. Aspetta. Dai, salutate Miami. Saluta Miami.
7: Ciao a tutti.
1: Ciao. Saluta Miami.
3: Ciao.
1: Adesso facciamo salutare il pizzaiolo. Pizzaiolo, saluta Miami.
3: Ciao.
1: Allora vi ripasso il nostro art director. Un secondo. DJ Mangia, prego.
0: E un grande saluto sempre a Jeff White. Ciao Jeff. Hi Jeff.
1: Hi Jeff.

0: Andy Mangiarotti.
1: Con immenso piacere che ritorno sui kilohertz 7780, scusate, 7780 della WRMI Radio Miami International. Una papera iniziale porterà il programma in modo eccezionale. Ragazzi, scusate, ma come si suol dire, nessuno è perfetto. Eccoci trovati all'interno di I Love Italy. Io sono Andy Mangiarotti. Spieghiamo un pochino velocemente ai nuovi amici cos'è questa trasmissione, magari ci ascoltano per la prima volta sulle onde corte. È un programma dedicato all'Italia, ma non solo, anche a tutto il mondo. Però noi ci piacerebbe sapere, visto che è una trasmissione in lingua italiana, insomma, che cosa vi ricorda la nostra patria di bello, che potrebbero essere avvenimenti importanti o anche avvenimenti molto molto gioiosi, come può essere, non so, magari una vittoria alle Olimpiadi, e perché no, la vittoria degli Azzurri nel 1982, insomma, un programma che vi è particolarmente rimasto a cuore, eccetera eccetera. Se volete raccontarlo, lo potete fare qua a I Love Italy sul nostro sito www.voiceofitaly.it oppure direttamente nella mia casella di posta elettronica andrea@mangiarotti.org. Giusto appunto, visto che si parla di casella di posta elettronica, vorrei in apertura salutare un amico molto gentile che ci ha ascoltato nel mese passato dalla Germania, e quindi vorrei in apertura mandare un salutone a Thomas, perché ci ha inviato un'email molto molto dettagliata. Lui parlava della trasmissione dedicata a Enrico Caruso, che è andato in onda qua sulla WRMI sui 7780 kHz. E in pratica lui ci ha ascoltato dal confine dell'Austria, quindi tra la Germania e l'Austria, in Bavaria, zona bellissima che conosco molto bene perché c'è un mio caro amico, uno dei miei migliori amici, Giovanni, anzi lo saluto, ciao Gio, ciao bellissimo, che spesso lui viaggia con la sua moto in Germania e in Austria, soprattutto in Austria, ed è innamorato di quei posti. Quando mi parla delle sue vacanze in Germania o in Austria, ne parla sempre molto bene, un po' per la popolazione sempre molto cordiale, un po' anche per il modo che, diciamo così, le strutture funzionano in quei paesi nordici. Quindi un caro saluto a Thomas, che ci ha ascoltato dalla Germania, a Bavaria, e lui ci ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz, ha fatto anche un rapporto molto dettagliato, ci ha ascoltato con una radio Texun PL660 con antenna telescopica, frequenza 7780, segnala SIMPO 35212. Veramente grazie Thomas per questa bella mail. Se volete scrivercelo anche voi, insomma, se volete inviarci il vostro rapporto d'ascolto più che altro, o semplicemente se volete salutarci, potete farlo all'indirizzo andrea@mangiarotti.org. E ora, visto che Thomas è stato così gentile, noi gli dedichiamo la prossima canzone, che secondo me conoscerà molto, perché è un artista che piace molto a me e anche al mio carissimo amico Giovanni, Wolfgang Petri.
2: Kenne ich mein Lebensmotto?

Se fossimo in Germania diremmo Wunderbar. Wolfgang Petri con questa canzone meravigliosa che dedichiamo all'amico Thomas che ci ha ascoltato per l'appunto dalla Germania, dal confine con l'Austria. Danke Thomas, das ist ich liebe dich Italien. A un microfono Andrea. Scusate, sorry, era così, no, insomma. Un piccolo saluto agli amici che ci ascoltano nei paesi di lingua tedesca. Siete sempre sulla WRMI Radio Miami International sui 7780 kHz. In vostra compagnia Andrea, qua a Love Italy. Se volete scriverci anche voi, andate su www.andreamangiarotti.com. Grazie ancora per chi è che ci ascolta da quelle bellissime zone del nord Europa, della Germania, della Francia, della Svezia, e anche chi ci ascolta dagli Stati Uniti. Fatevi sentire, è un immenso piacere essere qua con voi. E dopo un brano di musica tedesca iniziamo, diciamo così, il nostro viaggio all'interno dell'Italia. Quale avvenimento, quale ricordo vi suscita magari una canzone di tanti anni fa? Se volete comunicarcelo potete farlo qua a I Love Italy. Ora però parliamo di qualcos'altro, torniamo indietro negli anni e per l'esattezza parliamo del Festival di Sanremo. Io ho scelto un anno casuale, quindi non è che avessi, diciamo così, già deciso di mandare in onda, insomma, questa canzone, però casualmente, insomma, vorrei parlarvi della Kermesse Canora, la 32esima edizione, andata in onda nel 1982, per l'esattezza dal 28 gennaio al 30 gennaio. In quell'edizione, diciamo così, si cercò di creare un festival molto molto giovanile, una scenografia direi tipo discoteca, perché alla conduzione non c'era niente di meno che Claudio Cecchetto, coadiuvato da Patrizia Rossetti. Era un festival un po' anomalo perché di solito, insomma, i conduttori si presentavano stile Pippo Baudo con il farfallino o addirittura con lo smoking. Però in quell'anno si è cercato, insomma, di dare un'impronta giovanile, e tra i giovani emergenti, pensate un po', c'erano due artisti pressoché sconosciuti che iniziavano a muovere i primi passi su palcoscenici internazionali, su palcoscenici importanti più che internazionali. Il primo fu Vasco Rossi, che portò al Festival di Sanremo una canzone Vado al Massimo, e il secondo fu Zucchero Sugar Fornaciani, che portò la canzone Una notte che vola via. Purtroppo Zucchero non ha passato le eliminatorie. Il Vasco invece sì, ha saputo farsi notare, perché nella prima serata di gara, quando ha terminato quasi di cantare, si infilò il microfono in tasca con l'intento di consegnarlo al cantante successivo, che era Christian. Solo che cosa è successo? Che il filo del microfono era troppo corto, e quindi potete immaginare, senza volerlo, il buon Vasco Nazionale insomma strappò un pochino il microfono e tutta l'apparecchiatura. Poi, insomma, Christian lo riprese, più che rompere l'attrezzatura gli è caduto proprio il microfono. Poi Christian, però vi sapete la memoria, siamo nell'82, mi ricordavo questo avvenimento, pensavo avesse rotto tutto, invece no, mi sembra che poi Christian lo raccolse da terra, quindi gli era caduto il microfono, e potete immaginare i palati fini dell'Ariston com'è che hanno definito questo gesto, come l'hanno considerato. Eccoci quest'oggi nel 1982 con questa canzone stupenda che conclude anche il nostro appuntamento qua sulla WRMI. Addio piacendo, noi ci ritroveremo prossimamente. Un abbraccio e un grazie come sempre all'editore di Radio Miami Jeff White, che grazie a lui e a tutto il team, insomma, Star Trek prende forma e prende vita. La prossima canzone, anzi facciamo una cosa, facciamo come si faceva al Festival di Sanremo, vi diciamo i primi tre classificati nella 32esima edizione del 1982. Al terzo posto Albano e Romina Power con Felicità, al secondo posto invece al terzo posto ci fu Drupi, al secondo posto Albano e Romina con Felicità, Drupi
con una canzone del titolo Soli, e al primo posto vincitore del Festival di Sanremo, la 32esima edizione, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Noi ci sentiamo prossimamente, grazie a tutti, un abbraccio da Andy, ciao!

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: I love Italy.
2: I love Italy.
1: Esattamente come avete ascoltato, benvenuti a tutti su Radio Miami International. Il nome della trasmissione è I Love Italy, in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e su kHz 9955 della WRMI. Il mio spazio in lingua italiana. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici cos'è questa trasmissione, perché giustamente magari ci ascoltate per la prima volta ed è giusto ricordarlo. I Love Italy vuole essere semplicemente un luogo di incontro per ricordare la nostra bella Italia, perché come ben sapete l'Italia non è solo spaghetti, una volta dicevano mandolino e pizza, ma è altre cose, insomma, è principalmente musica, perché molti magari non lo sanno, amici, ma non so, dell'estero, americani, canadesi, inglesi, russi e così via, però l'Italia non è solamente buona cucina, arte, cultura, ma è anche cinema e musica, e noi in questa trasmissione cerchiamo di valorizzare il cinema italiano. Quest'oggi puntatona strepitosa, quindi se potete anche registrarci, vi invito a registrarlo, perché ascolteremo delle canzoni meravigliose, perché l'Italia non è solo musica pop, rock e così via, ma è anche stata, soprattutto negli anni 60, 70, 80, musica da tema. Abbiamo dei grandi artisti, interpreti, alcuni purtroppo sono scomparsi, che hanno fatto veramente la storia della musica e del cinema, perché alcune pellicole, grazie al loro apporto musicale, hanno, diciamo così, per usare un termine molto terra terra, hanno preso il volo. Quindi ascolteremo quest'oggi le colonne sonore, insomma, che hanno accompagnato dei grandi film. Io ho selezionato dei film a caso, perché come ben sapete il tempo è poco, però vi faremo sentire dei capolavori proprio della musica. In apertura vorrei mandare un saluto ad alcuni amici, a Massimiliano, Tiziano e anche a Gianluca, Pietro e Luciano, che praticamente sono gli amici del cappuccio della domenica. Quando ci troviamo la mattina a bere un cappuccio ci sono tutti loro, eh? Un saluto quindi a Massimiliano, Tiziano, Gianluca, Pietro e Luciano, grazie veramente ragazzi per il supporto. E questo è Love Italy con Andrea. Pensavo di aver chiuso il mixer, scusate, chiuso il microfono, no, siamo ancora in onda. Che ne dite? Vi facciamo sentire la prima colonna sonora di un cinema grandioso, di una pellicola meravigliosa. Lui è il maestro Armando Trovajoli, che ci presenta questa canzone Senza età, la colonna sonora del film La stanza del vescovo, Armando Trovajoli.

E questo direi è un esempio proprio tangibile di quello che è stato il cinema italiano negli anni 60, 70, 80 e di quello che sono state le sue colonne sonore. Armando Trovajoli ha prodotto veramente tantissime canzoni da tema cinematografico e noi abbiamo sentito questa che fa parte del film La stanza del Vescovo, che è una pellicola del 1975 diretta da Luciano Salce e con la partecipazione di Ugo Tognazzi, il grandissimo Ugo Tognazzi. Ornella Muti tra le partecipazioni italiane, ricordiamo anche Piero Mazzarella e Lia Tanzi. È stato presentato fuori concorso al 30° Festival di Cannes e le musiche sono del maestro Armando Trovajoli. Pensate un po' alla, diciamo così, alla stesura del film, alla sceneggiatura, è meglio utilizzare dei termini consoni, alla sceneggiatura del film hanno partecipato come sempre personaggi tipo Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, che sono stati dei miti veramente del cinema italiano, che hanno sceneggiato pellicole veramente senza tempo. Questo è il nostro viaggio di I Love Italy, quest'oggi è un pochino differente dal solito, ma ci piace che sia così perché stiamo ricordando alcuni grandi musicisti che hanno prodotto delle soundtrack per il cinema italiano. Casualmente, a caso, come faccio di solito, ho scelto alcuni film e dopo esserci ascoltati La stanza del Vescovo è il turno di ascoltare un altro capolavoro del cinema italiano, uno dei film più belli e uno dei film, diciamo così, immortali. È stato anche recuperato recentemente e restaurato, ma ha bisogno di presentazioni, ragazzi fantozzi, è vero. Noi lo diciamo, questa è la colonna sonora di Fantozzi.

È quasi arrivato il momento di congedarci, c'è ancora una canzone da ascoltare. Ora un altro grande maestro, un altro grandissimo compositore della scena Easy Listening Lounge o se preferite da tema, sto parlando del grande Piero Piccioni che ci presenta la soundtrack di un film bellissimo dal titolo Bello, Onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata. Film del 71 di Luigi Zampa e interpretato da Claudia Cardinale e Alberto Sordi. Chiudete gli occhi e sognate con la magia di Piero Piccioni.

E anche per quest'oggi purtroppo è Love Italy volge il termine. Vi ho fatto sognare con questa soundtrack bellissima composta da Piero Piccioni, tratta dal film Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, con uno strepitoso Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Noi siamo giunti al termine, questa canzone non l'ho messa così a sproposito, l'ho messa proprio per salutare gli amici emigrati italiani che negli anni 50 e 60 sono emigrati negli Stati Uniti, nelle Americhe, anche in Australia, come dice questa bella canzone, in Europa. Alan Friedman, uno scrittore americano che vive in Italia, spesso cita gli emigrati italiani dicendo semplicemente che gli Stati Uniti di oggi sono diventati grandi anche e grazie soprattutto agli italiani immigrati dall'Italia nei primi del Novecento, negli anni 60, insomma. E questa è una bellissima citazione che ci piace tanto e così ci fa emozionare. Grazie a tutti per l'ascolto, e se c'è qualche figlio magari di emigrato italiano ci può scrivere e ci può raccontare la sua storia se vuole. Grazie a Jeff White per questa bella opportunità che dà I Love Italy, da Andy Mangiarotti a tutto, un abbraccio e un bacio a tutti, scusate, un abbraccio grande, ciao.

Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scriveva proprio in piena pandemia, parte del settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora è una situazione così brutta, il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 24333. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby, eccetera, eccetera. Per piacere, se mi potete inviare il mio indirizzo postale, una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda, che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL, e ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz, e ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza, prego inviatemi una cartolina QSL, e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda dagli States.
ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina, perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche da laggiù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria. Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017, in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso, la partecipazione X Factory, gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco, hanno firmato il primo contratto e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitte e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme, così molto molto rock, direi, a differenza delle solite canzoni che da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto molto apprezzata, grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest. Praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti, direi, blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65ª edizione, per l'appunto, dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella edizione. Non sono mancati
mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo, ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state le polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha praticamente citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linsen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Eurofestival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto. Addio piacendo, ci risentiamo prossimamente, sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti, da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti questa bellissima manifestazione, la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao.

0: I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI, eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato, Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiede anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero, e il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37° e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington, per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni, per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. Viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen. Scusate. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia, che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua per l'appunto citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, e visto che la nostra radio sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida, abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami, gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce, innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora, io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso, come mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini, costumi, usi sono completamente diversi da New York.
2: Quindi, in che senso diversi?
1: Trovi moltissimi street food che New York ormai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però, moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, l'americano è molto semplice. Invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Sì. Trovi locali italiani che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Trovi ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica. Quindi, ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico.
0: Tranquillo.
1: Bene, noi siamo andati in un periodo che
0: è quello più perché questo
1: febbraio, quindi
0: come la gente così
1: c'è un grandissimo turismo perché beh, finite le feste natalizie, poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente
1: è tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale, la via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi
1: senza problemi, la consiglio assolutamente. Sì.
2: Perché il nostro amico Matteo lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. E
0: grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 3-3-2-2-3-2, ci ha ascoltato da Cerno, un villaggio a 30 km da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia, era la zona insomma della Germania democratica negli anni 80, ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione,
È fantastico che tu mantenga vive le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno. E spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo. I migliori saluti, 73. Il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy, ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto. Commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019. Dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato dall'India, ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Papavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio, della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa mia prerogativa insomma principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione,
appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla. Qui dove il mare luce...

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
2: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata insomma in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue insomma le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è un altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire che mi rende felice e mi permette insomma di continuare questa trasmissione. Spero sempre ovviamente con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti, la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va Radio Miami International intestando insomma la vostra missiva I Love Italy. WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, se volete segnalare insomma la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso insomma di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna, così è stato perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta appunto di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula insomma con una bellissima ragazza insomma. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto, dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi molto bella da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam dalle 13.44 alle 13.59 UTC il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione e mi ha stilato anche vari contenuti come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9955 kHz con un SIMPO 45545, appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece, che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma è in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20:45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto alle ore 20:45-21 con un SIMPO tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23:45 alle 24, frequenza appunto 9955 kHz, SIMPO 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece, che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03:30 alle 3:45 UTC, frequenza 9955 kHz, SIMPO 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive, e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso, e mi ha ascoltato insomma, mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un SIMPO 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1° di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un SIMPO 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jürgen da Jorge, scusate, dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta nella Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23:45 e 24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un SIMPO 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, Hello Vita è presentato da Andrea Mangiarotti e mi scrive una cosa molto carina: la frequenza 9955 non è diretta verso l'Europa ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania, si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia, sono stato più volte in Italia principalmente per scopo commerciale, ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata, per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve, spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi, in particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano. Ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università, anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con un immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire, mi fa piacere, sono 3 o 4, anche 5 amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda, lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

Ma che bello, ragazzi! Eccoci tornati in onda sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andrea, o se preferite Andy, e siete all'ascolto di I Love Italy. 15 minuti di trasmissione in lingua italiana con il sottoscritto e soprattutto con la WRMI Radio Miami International. Quest'oggi, ragazzi e ragazze, vi preannuncio una puntata veramente strepitosa. Se vi piace il cinema, parleremo di cinema sotto l'aspetto proprio cinematografico, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto musicale, perché ascolteremo un paio di colonne sonore veramente struggenti che hanno fatto la storia del cinema. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780, pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49, 5950 sarebbe un po' più corretto, scusate, e Dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando, perché giustamente uno accende la radio sulle onde corte oppure si collega tramite lo streaming di Radio Miami e sente una trasmissione in lingua italiana e dice: ma che cosa sarà mai, visto che insomma è molto raro ascoltare trasmissioni nella mia lingua. Riepiloghiamo un po' il tutto. I Love Italy è un contenitore dove parliamo di musica, cinema, teatro, cucina. In poche parole ricordiamo anche la nostra bella Italia di un tempo, la ricordiamo attraverso la musica oppure semplicemente attraverso le parole. Voi potete interagire con la trasmissione semplicemente visitando il mio sito www.andreamangiarotti.com. Lì trovate le coordinate per scriverci una mail se volete segnalarci anche rapporti d'ascolti, oppure potete anche direttamente scrivere tramite la posta della radio che ci ospita, cioè Radio Miami. L'indirizzo è WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere anche per segnalare insomma che vi piace la trasmissione, che state ascoltando appunto I Love Italy. Intanto ho ricevuto un messaggino, chissà chi è. Vabbè, salutiamo in apertura l'amico Jorgen Andreas, che appunto mi segnala la sua ricezione dal Cile, molto gentile. Ci ha ascoltato il 2 luglio del 2019 alle ore 03:15 UTC e appunto mi dice che mi manda il suo rapporto di ricezione e ci segnala un sinfo 44433, quindi direi molto buono. E al nostro amico Jorgen, che tra l'altro è stato molto gentile e mi ha richiesto l'amicizia anche su Facebook, manderemo un'altra bella cartolina QSL. Se volete richiedere anche voi l'amicizia su Facebook, con molto piacere accetto tutti gli amici e tutte le amiche. E di solito cosa che c'è di bello d'estate d'Italia? Lo spieghiamo ai nuovi amici dell'estero. Insomma, quando arriva l'estate in Italia è tutto più bello, tutto più magico, ci sono le giornate soleggiate, c'è chi va al mare, chi va in montagna e alla sera ci sono tante feste in giro per paese, città, così via. E da qualche anno a questa parte anche il cinema, diciamo così, è ritornato grande protagonista, perché ci sono queste belle proiezioni di cinema all'aperto che ripropongono i film che abbiamo visto nell'anno in corso, oppure anche dei grandi classici, dei grandi capolavori del cinema veramente mai dimenticati. Vi porto tutti per mano alla scoperta insomma dell'Italia con questa colonna sonora meravigliosa. Apriamo il nostro programma alla grande con il maestro Stelvio Cipriani, che ci propone la colonna sonora di Anonimo Veneziano. Stelvio Cipriani.

Questa è la WRMI Radio Miami International. Abbiamo ascoltato il maestro Stelvio Cipriani con questa colonna sonora veramente veramente meravigliosa. Era anonimo veneziano, tratto dall'omonimo film che ha visto esordire alla regia il grande attore Enrico Maria Salerno. Alla pellicola hanno partecipato l'attrice brasiliana Florinda Borcan e Tony Musante. La pellicola è incentrata insomma su una storia terminata tra due persone che erano sposate e si sono separate, e queste persone dopo tanto tempo si rincontrano un giorno a Venezia, trascorrono una giornata assieme. Però non vi voglio pronunciare nulla, perché se vado avanti a raccontarvi il film poi non lo vedete, quindi per la vostra calda estate Anonimo Veneziano, una pellicola da tenere sotto mano. E in precedenza per l'appunto dicevo che d'estate l'Italia tutto diventa più bello, c'è la possibilità anche di vedere non solo dei propri drive-in, perché drive-in è una cosa, noi li chiamiamo in Italia il cinema all'aperto, sono questi bellissimi luoghi, solitamente dei parchi, che permettono una proiezione di film. E nella mia piccola città, Piacenza, c'è un bellissimo avvenimento che ogni estate prende forma, diciamo così. La manifestazione si chiama Film One Film 33 mm Extravaganza. Pensate un po', sono pellicole ancora girate su 33 mm, quindi con la vecchia cinepresa. E quest'estate, ragazzi, mi sono gustato questi titoli: Strategia del ragno di Bertolucci, Occhi senza volto di Frenu, Senza tetto né legge di Agnès Varda, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock e Dulcis in fondo, perché purtroppo la rassegna è terminata, Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone. È stato un omaggio veramente a questi grandi registi. Però la festa continua nella mia piccola città, perché a Piacenza, sempre al cinema all'aperto, ci sarà occasione di vedere, purtroppo ahimè, non più film su pellicola, ma altri film che ci siamo visti nel corso dell'anno. Pellicole molto interessanti, tipo Roma, non so, Gloria Bell, poi ancora Il testimone invisibile, vediamo se me ne ricordo altri, Dolores e Gloria di Pedro Almodovar, L'uomo nell'ombra, Euforia e così via. Quindi il bello insomma dell'Italia sono questi cinema all'aperto che prendono vita ogni estate e ci permettono e ci consentono insomma di vedere dei capolavori senza tempo. Siete all'ascolto di I Love Italy, trasmissione che va in onda sulla WRMI Radio Miami International con Andrea. Se volete scriverci anche semplicemente per salutarci oppure per mandarci i vostri rapporti d'ascolto, lo potete fare o dal mio sito www.andreamangiarotti.com oppure sul sito di Radio Miami www.wrmi.net. Nella sezione apposita rapporti d'ascolti potete compilare il format e allegare anche un file mp3. Per gli amici invece che adorano ancora scrivere come si usava 30 anni fa, c'è l'indirizzo di Radio Miami, WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Purtroppo, ahimè, siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Una puntata che abbiamo dedicato al cinema, abbiamo dedicato ai grandi nomi, insomma, del cinema italiano. A Sergio Leone, che precedentemente abbiamo citato, e in apertura abbiamo ascoltato il grande Stelvio Cipriani con Anonimo Veneziano, pellicola molto bella degli anni 70. E ora noi concludiamo la trasmissione di quest'oggi con un grande della musica italiana, della musica da tema principalmente, sto parlando di Enrico Morricone. Prima però volevo ringraziare come sempre Jeff White per la messa in onda, tutta la radio, per aver condiviso questo spazio. Voi ascoltatori e ascoltatrici, se volete scrivermi, mi fa sempre piacere. Buona estate a tutti e vi regalo questa canzone stupenda. Spegnete le luci, iniziate a sognare con Giù la testa, colonna sonora del maestro Ennio Morricone. Ciao a tutti, buona estate a voi, ciao!

Non ci posso credere, grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo. Bentornati sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International, che vi ricordo trasmette su kHz 7950 pari a metri 49, su kHz 7780 pari a metri 41 e su kHz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento. Buona giornata a tutti o buona nottata a seconda di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live. Se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto. Ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, simpo 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna una bellissima lettera che mi ha emozionato, perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo, che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore. Comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete, in Italia i costi sono molto alti. L'Italia non è come gli Stati Uniti, che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padroni in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto: Monte Donato, Bologna. E mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20:50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa, con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera postale o cartolina QSL menzionando la data, la frequenza, l'ora di ascolto, e se è possibile gradirei ricevere materiali e adesivi della stazione, con la speranza di essere stato utile. Colgo l'occasione per ringraziarla in anticipo per la sua cortesia, collaborazione e complimenti per la stazione da lei gestita
Carlo da Bologna. Carlo, io giro i tuoi complimenti a Jeff, l'editore della mitica Radio Miami International, la radio che ci ospita. Ringraziamo questi due amici. Mi raccomando, se anche voi volete ricevere la cartolina QSL, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, la cartolina QSL personalizzata, oppure la cartolina di Radio Miami visitando il sito della WRMI.net. E ora, per quanto concerne la prima canzone che vorrei dedicare ad entrambi gli amici, sia a Dimitri dalla Russia che a Carlo da Bologna, torniamo ancora una volta, direi di avvolgere il nastro come si faceva un tempo e tornare ai mitici anni 80. Ecco qua, riavvolgiamo il nastro, va.

canzone veramente stupenda, Nazaye, loro sono gli Aliens, è una band russa che ha calcato la scena nel panorama della New Wave moscovita, hanno iniziato insomma la loro carriera musicale in maniera molto molto underground, diciamo così, molto nascosta, nel 1981 sino all'84, prima che le pressioni delle autorità russe di quel periodo decisero di sciogliere la band. Però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987 si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse.

0: fosse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone insomma è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Niente che palla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono?
1: Tizza.
0: No, c'è
1: putpe.
0: No, sei un muso.
1: Sì. Pieni.
0: Ma dai, grande.
1: E dopo ci sono
0: anche molto zigani. Ah, capisco.
1: Molto zigani.
0: Sì.
1: Ci sa anche
0: Ah, ah,
1: c'è Danube da
0: sì.
1: Contenti firmament.
0: Ah, dimmi, ma quando mi hai invitato? Sì, infatti, grazie, era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua?
1: Non
0: ti
1: preoccuparsi.
0: Sì, dimmi.
1: Vai
0: quando vuoi.
1: Comunque,
0: vai.
1: In ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi. Va bene, dimmi. Sì.
1: Tirza,
0: Tirza, sì, grazie, sì, ciao Tirza, grazie, ciao bello, ciao, grazie. No, non ho parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi, è stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao e grazie ancora. Grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7.

0: non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Dabor RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole, che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, scusate, è partito il jingle, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo

Abbiamo il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus, però sono guarite. E il professor De Donno, per l'appunto, insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante che ricorda il professor De Donno. Giusto appunto, vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che
sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao a tutti, ciao.

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio. Il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura. Fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltrepò negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, della radio ascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella ERE di Stradella, questa eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità.

0: eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tua, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, tanto veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno.
1: Insomma, esatto, farlo apposta,
2: esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto via in questa azienda qua, che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. E intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque con allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore, e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli, e poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente, era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sembra una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima
1: degli altri. Prima degli effettivamente altri. È vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre. E poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri, c'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti, 40 anni credo, a parlarne con piacere e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste, loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro, cioè c'è stato fatto un lavoro veramente, sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'aereo, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'aereo è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio aereo, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'aereo produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio aereo esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato, già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'aereo a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5, sì, in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste
1: sì,
2: aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti, e quindi avendo queste aziende su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità. Oltretutto le ditte che fanno le scatole d'imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta,
1: sì, quindi molto vicino,
2: esatto,
1: sempre a Stradella.
2: E tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose,
1: certo,
2: per noi, quindi
1: che Broni è appena dopo
2: attaccato Stradella,
1: certo,
2: ci sono proprio,
1: sì,
2: praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, è quasi sola, la stessa cosa adesso cosa. Come adesso, ai tempi no, adesso no, sì,
2: c'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico campanilismo di paese,
1: certo,
2: però poi in realtà si è sempre cercato di scegliere le ditte dove meglio,
1: certo,
2: si trovava.
3: Grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
3: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
5: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
6: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata, insomma, in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue, insomma, le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è un altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma, vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire, che mi rende felice e mi permette, insomma, di continuare questa trasmissione. Spero sempre, ovviamente, con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci, vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti: la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org, oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International, intestando, insomma, la vostra missiva ai Love Italy. WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, se volete segnalare, insomma, la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna, che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso, insomma, di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta, appunto, di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio. C'era anche Radio Ursula, insomma, con una bellissima ragazza, insomma, qua. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro, che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto, dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze, grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam, dalle 13.44 alle 13.59 UTC, il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz, per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti, come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda in Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545, appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto alle ore 20.45-21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9.955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9.955 kHz, simpo 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato: vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, simpo 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto, eccetera, eccetera. Comunque lui segnala un Simpo 55455 molto buono, I Love Italy. La data è il 1° di giugno 2019, grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un Simpo 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jorge dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf, che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23:45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un Simpo 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho vita è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina: la frequenza 9955 non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania, si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale, ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve, spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi, in particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano, ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università, nei 70 anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con un immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire, mi fa piacere, sono 3 o 4, anche 5 amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda, lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email, e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra. Anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione, comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International si può dire è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. E non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive.

0: situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9.955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania, che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva. Caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto, di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo, che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene, grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni e un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto, e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce. Non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, sono stati curati gratuitamente, quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo, in Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta. E dobbiamo uscire da questa

E dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare. E da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando un paio di sabati fa. E l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare. E il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti. Grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana
2: presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
3: Love Italy, yeah.

0: I Love Italy, ringraziamo Marco Arensi per la nostra sigla iniziale. Benvenuti a tutti su Radio Miami International. Prendiamo la linea dallo studio dell'Oltre Popavese per i nostri 15 minuti in lingua italiana. Ringraziamo ovviamente Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami che ci consentono di essere qua con voi in onda su alcune frequenze, appunto sulle onde corte. In apertura vi ricordo tutti i vari contatti, se volete interagire con la trasmissione semplicemente per un saluto oppure per richiedere una QSL card, magari farci pervenire sia noi che alla sede centrale di Okeechobee magari un rapporto dettagliato d'ascolto della trasmissione. Potete visitare il mio sito personale andreamangiarotti.com. Potete, se volete, visitare anche il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it. Potete scriverci una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org e potete utilizzare, se volete, anche il mio numero di WhatsApp. Per chi scrive da fuori Italia, 0039 377 456 3033. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Ha tornato a scriverci un caro amico di I Love Italy. Ciao Andrea, non ci sentiamo da un po'. Sono Guido Panebianco da Catania. Non so se ti ricordi di me, ma assolutamente, caro Guido, mi ricordo con immenso piacere. In questo momento ti sto ascoltando su Radio Miami International. Qui a Catania il segnale è un po' debole, così ho scelto di seguire la tua trasmissione I Love Italy collegandomi a un Kiwi SDR da Sutton nel Massachusetts. Da lì l'ascolto è decisamente migliore. Ti mando un saluto affettuoso da Catania e ti auguro che questo 2026 possa andare nel miglior modo possibile. Speriamo davvero che le cose migliorino, soprattutto in un mondo così martoriato dalle guerre. È una situazione difficile e dolorosa, ma vogliamo continuare a sperare che tutto questo finisca e che l'umanità ritrovi un po' di pace. Un caro saluto e buona serata da Guido Panebianco da Catania. Caro Guido, ovviamente mi associo al tuo messaggio che hai voluto lasciarmi nella nostra messaggistica WhatsApp. Purtroppo il mondo è veramente martoriato da guerre. Noi siamo abituati a sentire e vedere le guerre, quelle che tutti quanti conosciamo, ma purtroppo in tutto il mondo ci sono anche piccole nazioni che sono soggette a guerre. Speriamo veramente che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Ora passiamo all'argomento del mese. Il mese scorso vi ho parlato di un grande attore teatrale, Carmelo Bene. Quest'oggi parliamo di Vittorio Gassman. Gassman e Carmelo Bene hanno avuto una piccola situazione di, non dico rivalità o di odio, però pare che Carmelo Bene avesse trattato male il figlio di Vittorio Gassman e lui, insomma, con Bene improvvisò un vero e proprio duello a colpi di opere teatrali. Ci sono delle voci che non passano mai di moda, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, voci che anche a distanza di anni, appena li senti, ti fermi ad ascoltare. Quella di Vittorio Gassman è una di queste voci. Gassman nasce a Genova il 1 settembre del 1922, purtroppo muore a Roma il 29 giugno del 2000. Ma tra queste due date, nascita e purtroppo morte di Gassman, c'è un'intera storia d'Italia. Esatto. Questa storia Gassman ha saputo raccontarla attraverso il teatro, il cinema, la televisione e anche la poesia. È stato un attore, regista, scrittore, uomo di cultura, ma soprattutto è stato un uomo di parola, parola detta, recitata e scolpita. La sua voce era veramente unica. Gassman ha saputo plasmare il suo tono vocale con dedizione, studio, professionalità. Un vero artista a 360 gradi. Addirittura quando gli veniva dato un copione, lui si immedesimava talmente tanto nella parte appunto che doveva recitare in teatro oppure doveva leggere al cinema, che studiava questa parte meticolosamente, proprio fino a che non aveva raggiunto il massimo, secondo lui, della sua, diciamo così, bellezza artistica, non scendeva appunto a teatro. Lo chiamavano il mattatore, un soprannome che nasce nel 1959 da uno storico programma televisivo. Ma in realtà Vittorio Gassman lo era già da tempo mattatore e lo sarebbe rimasto per sempre, perché quando saliva su un palco davanti a una macchina da presa dominava veramente la scena senza prepotenza, solo con la sua presenza. Come vi ho detto in precedenza, aveva una voce potente, potente sì, ma non urlata. Era una voce perché sapeva dove andare. Le sue radici erano quelle teatrali, quindi lui aveva impostato questa voce meravigliosa per il teatro, ma il teatro quello vero, il teatro quello difficile. Studia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, dove si forma una generazione straordinaria di attori italiani. Gassman porta in scena Shakespeare, Alfieri, Manzoni, interpreta Amleto, Otello e Edipo e legge Dante come pochi altri hanno saputo fare. Non lo recita, lo attraversa. Eppure, nonostante quella formazione alta, rigorosa, quasi severa, Gassman non rimaneva chiuso in un attore d'avorio, anzi scendeva tra la gente, ed è per questo che decise di arrivare al cinema. E con il suo cinema, un'altra Italia da raccontare. All'inizio ruoli forti, fisici, se volete anche drammatici, poi la svolta. La commedia all'italiana, ed è qui che Vittorio Gassman diventa davvero popolare, con la sua bellezza, con il suo charme, con la sua voce unica. Insieme ad Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni raccontano il nostro paese come nessun altro aveva fatto prima. Con ironia, con sarcasmo, ma anche con quella malinconia tipica di un attore di calibro come è stato Vittorio Gassman. Film come I soliti ignoti, La grande guerra, Il sorpasso, i mostri, L'armata branca leone, Profumo di donna, non sono solo grandi film, sono specchi veramente di un'Italia degli anni 50, 60, 70, dei vizi, delle speranze, delle contraddizioni dell'Italia del dopoguerra, l'Italia che entrava nel boom economico, raccontato proprio con maestria da Vittorio Gassman. Pensiamo a un film come Il sorpasso, che sembra un film leggero, quasi una commedia estiva, ma invece è un ritratto spietato di un paese che corre senza sapere dove andava. Gassman lì non fa solo ridere, ma fa anche riflettere. Questo bellissimo film di Dino Risi. Immaginate questa fuoriserie che corre in un ferragosto estivo degli anni 60, questa fuoriserie guidata da Bruno, appunto, Vittorio Gassman, tipo spaccone, sapete, no, il tipo che sa tutto lui, che mente magari per essere appariscente, ma poi nella sua simpatia, nella sua allegria, rimane un uomo solo, con i suoi problemi familiari. Conosce questo ragazzo giovane, questo studente universitario, che diciamo così è come un fiore appena sbocciato verso la vita, e con Gassman trova la sua vita, forse lo rende più allegro nelle sue giornate monotone di studio. Non vi dico come va a finire, perché è un film meraviglioso. Eppure dietro il successo di Gassman c'era un uomo veramente complesso, perfezionista, come vi ho detto, severo con se stesso e con gli altri. Odiava la dizione approssimativa, infatti le parole buttate lì. Lui aveva questo modo di impostare la voce, unico, ed è per questo che forse si scontrava, come abbiamo detto nel mese scorso, con Carmelo Bene, che era invece a ruota libera. Credeva che parlare fosse una forma di rispetto verso l'altro. Era un uomo inquieto, ironico sì, ma profondamente pensoso e, se volete, per certi versi molto malinconico, capace di prendersi in giro, ma anche di interrogarsi sul senso della vita, sulla fede, sull'infinito. Celebre fu il suo confronto con Alberto Sordi, che di fronte ai dubbi esistenziali di Gassman egli rispose con la sua schiettezza romanità: «A Vitto, io ci credo, hai visto mai?» Negli ultimi anni Gassman torna sempre a teatro, non lo abbandona mai davvero, fonda la scuola, tra cui la celebre bottega teatrale di Firenze, e porta i classici in giro per l'Italia con un'idea precisa: la cultura non deve essere elitaria, deve camminare, deve arrivare ovunque. Negli ultimi anni si dedica anche alla poesia, legge versi e fa ridere. Oggi di Gassman sappiamo anche della sua profonda tristezza e malinconia, colpito con il povero Ugo Tognazzi dalla depressione. I figli hanno raccontato di un periodo di festività, non mi ricordo se era Natale o Capodanno, quando Gassman e Tognazzi, se volete, per certi versi potevano essere anche rivali, si abbracciano insieme piangendo teneramente del loro canto del cigno. Grazie veramente per aver ascoltato I Love Italy anche questo mese, è stata una puntata bellissima. Io ringrazio Jeff White che mi ha concesso di parlare di Vittorio Gassman. Grazie a tutti voi e mi raccomando, rimanete su Radio Miami, perché la programmazione continua dalla sede centrale di Okeechobee. Ciao da Andy, ciao, grazie ancora, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamandirati.com. Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamandirati.com.

0: I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino a dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari, non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era. O era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute. Indimenticabile descrizione del varietà è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento adorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24. Accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagni di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere e di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e l'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur la sera, restammo da soli noi due. ci divertivamo come matti insieme. A lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale. Era riservato, molto sensibile. Per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene, col passaporto.
2: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, è più difficile
2: fare, è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
1: Sei un professionista.
2: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi. E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera, per fortuna, prosegue.
1: Ma comunque è stato bene, è stato bene, è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua, privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, che mi pare notevole, sempre con Mancini.
3: Cos'è?
1: Lazaroff. Chroma Key Follies si chiama.
0: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. Benvenuti a tutti all'interno di I Love Italy, il rotocalco in lingua italiana in onda sulla WRMI Radio Miami International. In apertura vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41 e su kHz 9955 pari a metri 31. Se volete interagire con la trasmissione abbiamo la mail personale del programma andrea@mangiarotti.org andrea@mangiarotti.org. Oppure abbiamo anche il numero per inviare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp 377-456-3033, 377-456-3033, più 39 per chi ci scrive da fuori della nostra bella Italia. Solo messaggi WhatsApp. Poi abbiamo l'indirizzo della radio Dabor RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite inviarci magari dei rapporti di ricezione in formato cartaceo. Siamo nei mesi più belli perché, come ben sapete, in questi mesi, in questi giorni è meglio dire, che ci separano dalla Santa Pasqua, tutto diventa più bello, più magico. Immaginiamo di percorrere 40 giorni nel deserto con nostro Signore Gesù Cristo e insieme a Lui cerchiamo di essere magari più buoni, meditare, pensare e così via. In questi giorni, come dicevo, almeno per quanto concerne il sottoscritto, molto magici, molto particolari, mi piaceva leggervi un capitolo estratto dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo 3:13-17. In quel tempo, Gesù della Galilea venne fino al fiume Giordano e si avvicinò a Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni non voleva e cercava di convincerlo dicendo: «Sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te e tu invece vieni da me». Gesù rispose: «Lascia fare per ora, perché è bene che noi facciamo così la volontà di Dio sino in fondo». Allora Giovanni accettò. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua e all'improvviso il cielo si aprì. Egli vide lo Spirito di Dio, il quale, come una colomba, scendeva su di lui. Ed il cielo venne una voce: «Questo è il Figlio mio, che io amo e io l'ho mandato». In Matteo 3:13-17 immaginiamo tutti la semplicità, l'umiltà e anche la grandezza di nostro Signore Gesù Cristo, che, pensate un po', si mette in fila con i ladroni, con le prostitute, per ricevere il battesimo da Giovanni il Battista, lui che era un grande, lui che era il nostro Salvatore. Pensate questo, che gesto importante che è, perché a quel tempo venivano battezzati soprattutto i ladroni, le prostitute, persone magari ritenute scomode ai margini della società. Ora vi vorrei portare un esempio meraviglioso che ci può anche far pensare, far meditare. Cosa ci dice il Vangelo di Matteo 3:13-17? Può essere un esempio per tutti noi nella nostra vita. Facciamo un passo indietro e lasciamo spazio a chi ha bisogno, agli ammalati, agli anziani, a chi ha problemi di salute e così via, senza giudicare, proprio come faceva Gesù Cristo. E ricordiamo anche queste bellissime parole di Giovanni il Battista: sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te, e tu invece vieni da me. Esatto, è proprio questo il senso: mettersi in fila, magari mettersi per ultimo, lasciar passare gli altri. Se penso a questo bellissimo capitolo del Vangelo, mettersi in fila, far passare gli altri e soprattutto dare spazio agli ultimi, mi sovviene un avvenimento che purtroppo di cronaca è avvenuto in questi mesi, o meglio, è avvenuto a settembre in Italia. Nel giro un po' in tutto il mondo abbiamo così tanti preti, sacerdoti, sia di religione cattolica che di religione ortodossa, ma anche della chiesa avventista e così via, i cosiddetti preti di strada, queste persone che si mettono al servizio delle persone che hanno bisogno, per lo più dei clochard in cerca di un pasto caldo o di un letto o di una coperta calda. Tra i tanti preti di strada che mi piacerebbe ricordare in questo appuntamento, anzi vorrei proprio dedicare la puntata a lui, vorrei raccontarvi di Don Roberto Malgesini. Ma chi era Don Roberto Malgesini? Perché purtroppo è scomparso a settembre, 15 settembre 2020, è stato ucciso da uno sbandato. Don Roberto Malgesini è stato un presbitero italiano ucciso per l'appunto da un senza dimora che lui aiutava. Don Roberto nasce a Morbegno, si diploma ragioniere e lavora per 3 anni presso la Banca Popolare di Sondrio. Quindi questa persona, un bel lavoro, un bello stipendio, lavora in banca, però questo non gli basta. È anche animatore nella parrocchia Sant'Ambrogio a Rogoledo di Cossio. Però poi matura l'idea di entrare in seminario. Dopo l'anno propedeutico a Brescia, nel 1999 inizia la formazione al sacerdozio, diventando nel 1997 proprio sacerdote. Inizia a svolgere la sua funzione di parroco a Sondrio e nei mesi successivi in altre parrocchie, fino a che arriva nella città di Como e viene nominato vicario parrocchiale prima a Gravedona e poi a Lipomo. Nel 2008 inizia un'esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di San Rocco a Como con un gruppo di volontari per dare un pasto caldo ai clochard ogni mattina. E pensate un po', rischia anche la multa per aver distribuito la colazione ai clochard. Quindi questo sacerdote di strada si mette a servizio degli ultimi, dei clochard, degli invisibili che nessuno vuole vedere, rischia anche multe. Questo è quanto. Purtroppo, alla mattina del 15 settembre 2020, mentre si preparava la consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, viene ucciso coltellato sotto casa dove abita, in piazza San Rocco a Como, da uno dei migranti che lui stesso assisteva. Durante l'udienza generale del 16 settembre 2020, anche il Santo Padre Papa Francesco lo ha definito testimone di carità verso i più poveri. E nell'omelia del 15 novembre 2020, giornata mondiale dei poveri, lo ha ricordato come un esempio tra i servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di sé, attenzione, non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data 7 ottobre 2020, ha firmato su proposta del Ministro degli Interni il decreto di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini. Il suo ricordo è ancora vivo. Il 25 novembre 2020 è stato aperto a Como un dormitorio per i senza fissa dimora. Questi sono gli esempi, insomma, della fede, della religione, questi esempi meravigliosi di questi parroci di strada che non chiedono nulla, come c'è scritto nel Vangelo: quando fai la beneficenza non fai mai sapere che fai beneficenza, non metterti sotto i riflettori, anzi tutt'altro, togliti dai riflettori e in silenzio magari compi opere di carità. Un'altra cosa bellissima che è capitata in questi giorni, appunto, è che il Consiglio Comunale di Como hanno deciso, con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e opposizione, di conferire alla memoria di Don Malgesini, scusate, o una piazza o una via. Quindi a Como verrà dedicata una piazza o una via al nostro caro Don Roberto. La maggior parte dei comaschi ha imparato a conoscerlo solo dopo la sua morte. Prima non si sapeva chi era questa persona, non era sotto i riflettori come certa gente che si dipinge di chiesa in giro qua e là sotto i riflettori. Probabilmente nessuno lo conosceva, perché Don Roberto aveva poco tempo per parlare e troppo da fare per aiutare quel piccolo esercito con la pelle di tutti i colori che nella ricca Como dorme e vive in mezzo a una strada. Questa era la puntata di I Love Italy di quest'oggi. Io, come faccio spesso, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla sua Double RMI. La puntata di quest'oggi di I Love Italy, che insomma ci fa arrivare fino alla Santa Pasqua, ci fa passare attraverso la Quaresima, la vorrei veramente dedicare a Don Roberto Malgesini. Io, cari amici e care amiche della WRMI, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Se volete comunicare con Andrea, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche andare sul sito www.doublermi.net, oppure sul mio sito andreamangiarotti.com. Grazie ancora per l'attenzione e, come si dico spesso, in queste belle giornate che ci porteranno fino alla Santa Pasqua, queste belle giornate, questo cammino di Quaresima, dedichiamo questa bella puntata a Don Roberto. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Rimanete su Double RMI perché i programmi continuano con dei grandi programmi, dei bellissimi show un po' in tutte le lingue in questa bella radio multietnica. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
3: Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2020.

0: 770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina, auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222, segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamangerati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. La nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce se vi va per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza dal sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buonanottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com

0: I love Italy.
1: I love Italy.
0: No, non ci posso credere. Bentrovati a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Sono veramente, veramente molto emozionato, perché insomma è un privilegio e un onore essere in onda qua sulla WRMI Radio Miami International. Giusto appunto in apertura un caloroso saluto a Jeff White e a tutto il team che ospita questo mio programma, questo nuovo programma per quanto concerne il 2018. Il titolo l'avete ascoltato in precedenza, è I Love Italy. Ma spieghiamo un pochino a grandi linee, giustamente essendo la prima puntata, che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un salotto radiofonico, come lo chiamo io, il salotto di Andy, dove insieme a voi mi piacerebbe ricordare le cose che amate della nostra Italia, che possono essere cose veramente frivole, come non so se ricordate la vittoria degli azzurri al mondiale in Spagna, dove si fermò veramente una nazione. Ecco, questi avvenimenti, anche se magari possono essere considerati comuni, però insomma ci hanno fatto tutti riunire accanto alla nazionale e alla nostra nazione. Prima puntata che vorrei dedicare a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Latino America, dal Medio Oriente. In particolare la prima puntata è dedicata alla storia degli immigrati italiani. Voi sapete insomma che noi siamo un popolo che abbiamo viaggiato molto, soprattutto in passato, e pensate che l'immigrazione prima è stata settentrionale, stiamo parlando insomma verso la fine del 1800, per l'esattezza l'immigrazione degli italiani proveniva dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli, Venezia Giulia, e diciamo così dopo nella seconda parte, nel XX secolo per l'esattezza negli anni 20, invece l'immigrazione ha toccato il meridione d'Italia. È questo l'argomento di questa notte. Magari ci sta ascoltando qualche nonno, qualche bisnonno che è emigrato negli Stati Uniti o in Europa. Se volete raccontarci la vostra storia lo potete fare qua al salotto radiofonico di Andrea, scrivendoci una mail a andrea@mangiarotti.org, oppure visitando i nostri siti www.voiceofitaly.it oppure ilove.com. Ecco, questo vorremmo sapere, insomma, se magari i vostri nonni vi hanno raccontato com'è stata la loro vita da immigrati negli Stati Uniti oppure in Europa, ci piacerebbe insomma saperlo in questo 2018. Magari i vostri parenti sono scomparsi, però voi conservate ancora la loro storia, che magari potrebbe essere partita negli anni 30 in alcuni paesi, non so, della Campania, della Sicilia, della Calabria, e che sono andati per l'appunto negli Stati Uniti a fare fortuna, magari ad aprire pizzerie, ristoranti, eccetera, eccetera. Prima puntata appunto dedicata a tutti questi amici immigrati all'estero. Un saluto doveroso va anche invece a chi è che è immigrato negli anni 50 in Europa, in particolare verso la Germania, la Svizzera, il Belgio, dove c'erano tantissimi italiani in Belgio appunto che hanno reso grande questa nazione lavorando nelle miniere, nei ristoranti, aprendo locali, eccetera, eccetera. Giusto per voi dedicata la prima canzone, che diciamo così è stata un plebiscito, perché su Facebook avevo aperto un post dove chiedevo ai miei amici di segnalarmi una canzone di Errico Caruso. Me ne hanno segnalate due e quindi le mettiamo tutte e due. Errico Caruso è un po' il simbolo, direi, degli immigrati italiani all'estero. Magari mentre si prendevano questi traslantantici, scusate, mi sono un attimo papinato, che andavano verso le Americhe, appunto, oppure in Europa, in sottofondo c'era sempre, sempre immancabile una canzone di questo grandissimo tenore napoletano che noi andiamo a riascoltare qua a I Love Italy.

una voce eccezionale, quella del tenore Enrico Caruso con il brano Tu Canucchiagn in dialetto napoletano. Avete sentito che estensione di voce veramente notevole. Poi negli anni la nostra bella Italia ha avuto altri tenori degni di nota, però Caruso sicuramente è uno dei più grandi. Siete sempre qua al salotto radiofonico di Andrea sulla WRMI Radio Miami International. Questa è I Love Italy, prima puntata dedicata a tutti gli amici e tutte le amiche immigrate all'estero, in particolare presumo i vostri nonni, i vostri bisnonni che sono partiti con la valigia piena di sogni verso gli Stati Uniti, verso New York, Philadelphia, Boston, Miami e così via. Volete raccontarci la storia della vostra famiglia, la storia dei vostri nonni che sono migrati all'estero per fare fortuna? Scriveteci a andrea@mangiarotti.org oppure visitate i nostri siti voiceofitaly.it oppure ilove-centraleitaly.com. E ora parliamo proprio di Caruso velocemente. Pensate un po', è stato il primo cantante, Enrico Caruso, a incidere proprio il primo disco. Nell'11 aprile del 1902 a Milano Caruso incise 10 dischi con l'aria dell'opera per conto della casa discografica inglese Gramophone and Typewriter Company. Il cantante napoletano fu il primo a cimentarsi con grande successo nella nuova tecnologia fino allora snobbata dagli altri cantanti. Fu il primo artista nella storia a vendere più di 1 milione di dischi con l'aria Vesti la giubba dall'opera di Pagliacci, incisa per l'appunto negli Stati Uniti nel 1904 e nel 1907 per l'etichetta Victor III. Il simbolo della Victrola nella versione di Caruso venne premiato con il Grammy of Award nel 1975. E visto che, come vi ho detto, ho avuto un sacco di richieste, due amici mi hanno richiesto due brani di Caruso differenti e noi ne ascoltiamo un altro. Per l'esattezza, due cari amici, Giuseppe e Paola, l'amica Paola che è una scrittrice e su Facebook mi segnalava questo brano di Enrico Caruso che andiamo subito ad ascoltare.

E con questa voce meravigliosa del tenore Enrico Caruso abbiamo concluso Star Trek, scusate, abbiamo concluso I Love Italy, Star Trek, era il mio precedente programma, sempre in onda qua sulla WRMI. Enrico Caruso con Fenestra che luciva, bellissima. Abbiamo fatto una puntata dedicata a tutti gli italiani all'estero, in particolare tutti i vostri nonni, bisnonni che sono immigrati appunto all'estero. Se avete una storia da raccontarci lo potete fare tramite email a andrea@mangiarotti.org. E nel finale una comunicazione: i programmi che state ascoltando di Radio Miami sugli 11.580 kHz all'incirca dall'8 di gennaio li potrete ascoltare sulla frequenza 7.780 kHz, che è una frequenza un po' più bassa, diciamo così, e per il periodo invernale l'ascolto è migliore. Quindi tutti i programmi che avete ascoltato sino ad ora sugli 11.580 kHz dall'8 di gennaio, che appunto che è appena partito, li potete sentire sui 7.780 kHz, e quindi anche I Love Italy la sentirete su questa frequenza. Questo sino al termine dell'inverno, poi l'editore Jeff White e la radio decideranno se mantenere ancora attiva la frequenza 11.580 kHz. Io vi ringrazio, ci ritroviamo Dio piacendo prossimamente sempre su Radio Miami International. Ciao ciao, grazie.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e care amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico della Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico della Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it. anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso, l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via. Capitavano queste cose, però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose. Ovviamente non poteva trasmettere, per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti. Però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma, con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcuna. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frelinda Bolkan, che spesso era ospite appunto appunto è il cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84. È stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo, anche lui, e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. È questo il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Eckhard della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 332-232, ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta. Ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione. È fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73. Il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto. Commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019, dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato dall'India, ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano. Certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare lucida

0: Radio Miami International, eccoci qua all'interno di I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana alla conduzione Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Cari amici, come state? Tutto bene? Io tutto bene, dai, non mi lamento, spero che anche per voi sia la stessa cosa. Siete su Radio Miami International, la WRMI, Double RMI, la nostra trasmissione I Love Italy, che prevede appunto, come detto in apertura, 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione Andy Mangiarotti. In apertura vi ricordiamo gli orari di messa in onda di I Love Italy alle 20.45 UTC, ora italiana 21.45, il sabato sulla frequenza 7730 kHz. Poi sempre il sabato siamo in onda alle ore 21 UTC, corrispondenti alle ore 22 italiane. E siamo in onda sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz. E poi anche il giovedì siamo in onda alle 20.30 UTC, corrispondenti alle 21.30 ora italiana, e siamo sempre in onda sulla frequenza dei 15.770 kHz. Se volete interagire con il programma per mandarci dei rapporti di ricezione, vi ricordo voiceofitaly.it oppure il sito di Radio Miami International, wrmi.net, dove è possibile inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Poi c'è anche il mio sito personale, andreamangiarotti.com, per interagire con Andrea e soprattutto per dialogare con me, sempre se avete piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, abbiamo ricordato anche il sito in lingua inglese, lì trovate tutto per scrivermi, per inviarmi rapporti di ricezione, chi più ne ha più ne metta. Ora però salutiamo alcuni amici che ci hanno inviato dei rapporti di ricezione o semplicemente dei saluti. Il primo è il caro Roberto Pavanello, che ci scrive dalla bella Vercelli, tra le altre cose abbastanza vicina qua all'Oltrepò Pavese, qua nei nostri studi di Radio Miami. E Roberto ci scrive: spettabile I Love Italy, è con piacere che ho avuto modo di ascoltare qui a Vercelli la vostra emittente, vi invio questo rapporto d'ascolto nella speranza che abbiate la cortesia di confermare la mia ricezione con una vostra QSL o con una mail. Ho seguito il vostro programma in lingua italiana sabato 14 ottobre 2023 dalle 23 alle 23.15 ora italiana, corrispondente alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. La qualità del segnale ricevuto era buona secondo il codice SIMPO 353. L'ascolto è stato effettuato con un ricevitore Texun PL660 munito di filare di 30 metri. Per dimostrarvi che vi ho effettivamente ascoltato, riporto alcuni dettagli del contenuto del programma. Saluti ad ascoltatori dall'Algeria e dalla Cina, numero per messaggi WhatsApp e trasmissione sullo stilista Giorgio Armani. Poi ha allegato un breve video dove si ascolta proprio la mia voce. Nella speranza di una vostra risposta, vi ringrazio anticipamente e porgo i più cordiali saluti. Roberto Pavanello. Noi al caro Roberto abbiamo inviato una cartolina QSL cartacea, perché a me piacciono le cose come una volta, penna e calamaio, scrivere proprio una cartolina. Cosa c'è di più bello di scrivere una cartolina cartacea? Le mail non è che la gradisco molto, anche se so che molte radio, fatta eccezione della nostra, di Radio Miami, ancora mandano, per velocizzare la cosa, il rapporto di ricezione magari confermato.

0: L'invito è quello di visitare wrmi.net, doublermi.net, lì trovate proprio gli orari sempre aggiornati di I Love Italy, della nostra trasmissione.
1: Studio Pirata oltre Pop Avese, 377 45 63 033, 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: È anche quindi possibile scriverci attraverso WhatsApp e Telegram. Ricordate il numero 377 456 3033. 377 456 3033 per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram. Ora però entriamo nel vivo della trasmissione odierna. Quest'oggi a I Love Italy parliamo di un personaggio veramente importante. Sto parlando dell'umorista surreale, il maestro di giochi di parole, veniva definito così negli anni 30, Achille Campanile. Chi è stato Achille Campanile? È stato un grande scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista italiano. Celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole, Achille Campanile è nato a Roma il 28 settembre del 1899. Campanile ha lasciato un'impronta veramente indelebile nella nostra cultura con la sua prosa curata e con il suo talento, nonché anche la sua satira. Campanile proveniva da una famiglia legata all'ambiente artistico, perché suo padre Gaetano Campanile Mancini era un regista di film muto, quindi pensate, qua siamo nell'inizio del Novecento, e redattore capo anche del quotidiano La Tribuna. La sua carriera giornalistica iniziò con un racconto di una storia insolita. Attenzione, sentite che storia che ha composto Campanile. La storia racconta la vita di una vedova che visitava la tomba di suo marito ogni giorno, fino a quando fu trovata morta sulla stessa tomba. Questa storia, intitolata ironicamente «Tanto va la gatta al lardo», lo fece notare da Silvio D'Amico, responsabile della terza pagina del giornale. E così qua inizia a scrivere sul quotidiano La Tribuna. Però poi Campanile inizia anche a intraprendere le strade nel mondo culturale. Siamo negli anni 20 e attenzione, ha attirato l'attenzione di luminari come Luigi Pirandello, uno dei mostri sacri del teatro italiano, nonché anche Eugenio Montale, grande poeta della nostra nazione. La sua carriera letteraria si affermò con opere come 150, La gallina canta, L'inventore del cavallo. Il suo stile di scrittura era noto per la sua precisione linguistica e l'uso sofisticato del lessico. Spesso costruiva spettacoli logici che mettevano in ridicolo le convenzioni sociali. Quindi faceva anche un tipo di satira sociale. Le tragedie in due battute costituiscono un contributo innovativo delle sue opere. Questi atti unici, spesso composti da un numero minimo di battute, sfidavano la convenzione teatrale e mettevano in evidenza il suo talento per il paradosso. Il suo stile unico lo rese un classico del Novecento, con critici come Carlo Bo e Enzio Siciliano elogiandone la capacità di suscitare la risa e la sua empia irriverenza. Campanile fu sottovalutato per gli anni 60 che negli anni 50, viene riscoperto negli anni 70, viene rivalutato. La sua abilità nell'esplorare il ridicolo dei luoghi comuni, il suo talento nel sovvertire le aspettative lo rendono un maestro dell'umorismo paradossale e surreale. La sua influenza si estese anche alla televisione e alla radio, dove continuò a intrattenere il pubblico con il suo umorismo unico. Achille Campanile purtroppo morì all'Ariano il 4 gennaio del 1971, ma il suo lavoro continua a ispirare coloro che apprezzano la satira intelligente e l'uso creativo della nostra lingua. Questo in breve era una biografia di questo grande artista del Novecento italiano, Achille Campanile, e proprio di Campanile vi vorrei leggere un racconto che secondo me è bellissimo. Lo adoro, è uno dei miei racconti preferiti. Si parla dei nostri cari morti, il titolo è proprio questo. Attenzione, lo leggiamo e poi ci congediamo. Di Achille Campanile, I nostri morti.

0: voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma quando si chiudono le porte e si accendono i lumi dentro le case, le anime di coloro che non sono più vanno a trovare i poveri vivi. S'avanzano leggere, si affacciano in punta di piedi ai vetri della finestra, piano terra, per guardare non viste quello che accade all'interno. Le anime accomandano i fiori sulle siepi, fregano per i superstiti che vedono andare e venire per le stanze, accudendo le tranquille faccende della sera. Gettano piccoli baci attraverso i vetri nell'interno e qualche volta guardano se ancora ci sono le loro fotografie appese alle pareti, lì dentro. Una donna va e viene, prepara la cena, apparecchia la tavola e porta a vedere un dolce che sta facendo con le sue mani. Si fa andare il grammofono, si sfoglia il giornale, mentre fuori è buio e tira vento. Poveri vivi, le anime li stanno a guardare non viste attraverso i vetri delle finestre e piangono per loro. Qualche volta cercano di fare qualche piccolo segnale e battono un piccolo colpetto sul vetri. È il vento, dicono i vivi, pensando alle cose passate, alle persone scomparse, ai volti quasi cancellati dalla memoria. Di Achille Campanile vi abbiamo regalato questo capolavoro, I nostri morti, ed è proprio così, perché la vita non finisce qua sulla terra, ma continua in un altro mondo, nella casa del Signore. Cari amici, noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio Jeff White per questo spazio veramente prezioso, perché in 15 minuti vi parliamo italiano, cosa che purtroppo sulle onde corte è sempre meno usato. Noi però siamo qui, grazie a Jeff potete sentire I Love Italy, potete sentire parlare in italiano. Da Andy Mangiarotti è tutto, grazie, e cediamo la linea allo studio di Occhi Ciobi, prima però di averci ascoltato la nostra sigla. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao da Andy, ciao. Grazie, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

Ok, ragazzi, scusatemi, sistemo la cuffia, era un attimo un pochino messa male. Benvenuti a tutti a I Love Italy, questo contenitore musicale in onda sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in diretta su Kilohertz 7780, ascoltabile sulle onde corte in America nord-orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, programma diffuso anche su Kilohertz 5950 per il Messico e l'America nord-occidentale. E dulcis in fundo, siamo in onda anche su Kilohertz 9955 per Cuba, America Latina e Caraibi. E non può mancare anche la diretta streaming sul sito www.wrmi.net oppure www.radiooltrepo.com. In apertura di I Love Italy vorrei tanto salutare un amico che ci ha scritto una bella mail. Un saluto a Arthur Fernandez, che ci ha ascoltato da Malgrat de Mar, in Spagna. Grazie veramente Arthur Fernandez per averci ascoltato, e ci ha inviato anche lui, come altri amici in precedenza, nelle precedenti trasmissioni, un rapporto d'ascolto molto molto dettagliato che ci serve per vedere, insomma, la qualità del segnale, per vedere se vi piace la trasmissione. Arthur Fernandez ci segnala un simpo 23322, ricezione difficile ma senza interferenze. Poi ha segnalato le canzoni che abbiamo trasmesso, quello che io ho appunto detto nella trasmissione scorsa. Quindi un caro saluto all'amico Fernandez che ci ha ascoltato dalla bellissima bellissima Spagna. E partiamo subito. Eccolo qua, già in sottofondo con la prima canzone che apre I Love Italy, questo bellissimo mese che ci porterà sino alla Santa Pasqua, quando siamo nel periodo di Quaresima. Ragazzi e ragazze, sapete, c'è chi è che fa il digiuno, chi è che fa altri sacrifici, un po' un omaggio per ricordare nostro Signore Gesù Cristo, i suoi 40 giorni nel deserto. Che cosa poteva trovare se non della frutta, dell'acqua, del pane, poche cose, perché questo è il bello, insomma, della Quaresima, è il bello anche della Santa Pasqua. Prima canzone è di George Michael, Jesus, Tu e Child.

0: Jesus to a Child, George Michael, canzone estratta dall'album Older. La canzone è un malinconico tributo a un suo amico brasiliano, Anselmo Felepa, con il quale si era esibito sul palco di Rio de Janeiro nel 1991. Purtroppo Felipe era morto 2 anni prima di AIDS e George Michael non era mai stato in grado, insomma, di scrivergli negli ultimi 18 mesi della sua malattia, così pensò bene di dedicare a questo suo amico questo brano meraviglioso intitolato Jesus to a Child. Mandiamo ancora un saluto a Arthur Fernandez, che ci ha mandato una bella mail e un dettagliato rapporto d'ascolto. Se anche voi volete interagire con la trasmissione, www.andreamangiarotti.com, li trovate tutte le varie coordinate per scriverci e per ricevere la nostra cartolina QSL personalizzata. Questo brano meraviglioso di Michael, veramente molto raffinato, molto dolce, tocca proprio l'animo. Lo potremmo anche virtualmente dedicare a tutti quei ragazzi, quelle ragazze che purtroppo troppo spesso ci abbandonano ancora molto giovani. E così, no? Un mio pensiero va proprio a queste anime fragili, a queste persone che purtroppo per le malattie ci lasciano troppo troppo in fretta. Un mese d'aprile veramente meraviglioso che ci porterà alla Santa Pasqua, queste giornate veramente di sole, ma non solo, queste giornate che ci fanno pensare molto, ci fanno riflettere. Intanto in sottofondo abbiamo Johann Sebastian Bach, che fa parte della colonna sonora di un film italiano molto bello, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Questa è una delle tante opere che fanno parte della colonna sonora. Pasolini ha girato questo film nel 1964 e è incentrata la pellicola sulla vita di Gesù, come descritta proprio nel Vangelo secondo Matteo, riproposizione fedele al Vangelo appunto di Matteo della vita di Gesù Cristo, con solo qualche lievissima inversione temporale. Però se voi guardate questo film è proprio uguale al Vangelo di Matteo. Una pellicola che, dicevo, è adatta a tutti, anche ai bambini, ai ragazzi giovani, perché non c'è violenza. Gesù viene descritto più che altro come un uomo, viene descritta come la vita di un uomo. E, insomma, per questa Santa Pasqua, se volete riscoprire questo capolavoro, lo potete fare. Come ben sapete, Pasolini, insomma, lui non era proprio di chiesa, anzi tutt'altro, era ateo, se non erro. Però questo film ha tutta una storia particolare, ve la voglio raccontare brevemente. Pasolini si trovava a soggiornare nell'ottobre del 1962 nei pressi di Assisi. Era stato invitato a un convegno cattolico che lui non voleva prendere parte perché, insomma, aveva poco da spartire, diciamo così, con la religione. Però cosa è successo? Visto che era lì, era Assisi, ha deciso Pasolini di intervenire. E fatalità, lo scrittore si viene a trovare proprio nelle parti dove c'era in visita Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. E Pasolini era in mezzo alla folla a vedere il Santo Padre. Solo che cosa è successo? Quando la gente ha iniziato un po' a riconoscerlo, lui ha voluto defilarsi e è tornato in albergo. E cosa è successo? Mentre era nella stanza dell'albergo, in una camera, era nel letto, ha aperto il comodino e casualmente nel comodino c'era, cos'è che c'era? C'era il Vangelo secondo Matteo. Allora Pasolini si è messo a leggere questo testo, quest'opera qua, che lui ha definito sempre una bellissima opera, anche se lui non era credente, e leggendo poi il Vangelo ha deciso proprio di dirigere questo capolavoro, questo film meraviglioso. Ragazzi, noi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio ancora una volta, scusatemi se mi sono dilungato, ma questa è la puntata speciale per la Santa Pasqua. A voi, alle vostre famiglie, a Jeff White, a tutta la radio, auguro una Pasqua serena. A Dio piacendo, noi ci risentiremo prossimamente. E ora, per quanto concerne il finale di I Love Italy, vi lascio proprio con un estratto da questo capolavoro meraviglioso che il cineasta friulano ci ha voluto regalarci, un estratto dal Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Buona Pasqua a tutti, buona Santa Pasqua a tutti, ciao.
1: Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento, né il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono, né radunano in granai, eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano. Ma il Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
5: I love Italy. Yeah.

0: ringraziamento al nostro amico Marco Arensi, questo grande cantautore, per la sigla. Bentrovati e benvenuti su Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana di I Love Italy. Alla conduzione, come sempre, Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. I Love Italy, vi ricordo, è un contenitore di 15 minuti in onda sulle onde corte, sulle poderose antenne di Double RMI, Radio Miami International, che trasmette in diretta da Okeechobee in Florida. Se volete interagire con la trasmissione, vi ricordo la mia mail, che è la seguente: andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per parlarci un po' di voi. Poi abbiamo i nostri siti web: www.andreamangiarotti.com oppure il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, www.voiceofitaly.it. E poi abbiamo anche il sito della radio che gentilmente ci ospita, www.wrmi.net, il sito di Radio Miami International, per essere informati sulla messa in onda della nostra trasmissione e per scoprire un po' tutte le trasmissioni in tantissime lingue che Radio Miami International da sempre, diciamo così, permette l'ascolto da tutti voi che ci sentite da svariate zone del mondo. Noi siamo in onda sui 15.770 kHz, ma siamo anche in onda sui 7.730 e 5.850 kHz. Anche quest'oggi una bellissima trasmissione del nostro rotocalco che, vi ricordo, dura esattamente 15 minuti. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' da tutto il mondo. Vediamo la prima lettera. Egregio signore, sono Peter Goldfink da Morley Drive in Australia. Ah, Peter, un saluto. Ci scrive appunto questo nostro amico australiano e ci dice: sono molto lieto di informarvi che ho ricevuto il vostro programma I Love Italy sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 20.45 sino alle ore 21 UTC sulla mitica frequenza del 15.770 kHz trasmesso da Double RMI da Okeechobee in Florida. Allego un breve file audio per mostrare la qualità di ricezione qui dall'Australia occidentale. È stato un piacere ascoltare il vostro programma per la prima volta e spero di poter riceverlo regolarmente. È davvero meraviglioso poter ascoltare di nuovo un programma in onde corte dall'Italia. Grazie veramente, Peter, gentilissimo. E il nostro amico australiano ci segnala un Simpo 4544. La forza del segnale era molto buona, senza interferenze di altre stazioni di trasmissione. Il rumore atmosferico e l'affievolimento del segnale erano veramente minimi. WRMI fornisce un eccellente segnale qui sui 15.770 kHz durante la nostra estate, che dura da dicembre a marzo, tra le 20 e l'una di notte UTC. Il mio ricevitore è un Icom R75 e utilizzo anche un'antenna finale lunga circa 5 metri. Ho apprezzato molto la canzone italiana, sebbene non abbia colto il nome del cantautore. Caro amico Peter, the Italian song is the great artist Massimo Marocchi H. Miedo. This is the song of the Italian artist, Miedo. Ho apprezzato molto la canzone e poi mi dice anche: ho 62 anni e risiedo a Perth, in la capitale appunto dell'Australia occidentale. Sarei molto grato di ricevere la vostra cartolina di conferma. Spero che questo rapporto sia di vostro interesse e vi auguro un continuo successo dalle vostre trasmissioni. Lui mi dice che ci ascolta dal cortile, praticamente ha una postazione nel suo cortile dove riesce a eliminare i vari rumori esterni elettronici, e quindi lui si adopera magari nelle calde notti australiane estive a fare dei bei radioascolti internazionali. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E ci ha riscritto anche il nostro amico brasiliano. Ciao Andrea, come stai? Sono Reginaldo Anunziao, scusate se non è corretto il cognome, da Barra Mansa, Brasile. Ho ricevuto la tua lettera ieri, grazie mille per la bellissima cartolina QSL, una splendida immagine di una chiesa. Ho mandato la cartolina QSL direttamente dalla città da dove vi sto parlando qua in Italia, Broni, nell'Oltrepò Pavese. È un piccolo paesino dove si può dire trascorre le sue ferie estive il noto stilista Giorgio Armani. Giorgio Armani è di casa qua a Broni, appunto nell'Oltrepò Pavese, lo studio di Radio Miami International dislocato in Italia. Mi piace molto la musica italiana, mi scrive Reginaldo. Ricordo che il gruppo I Santi California ha avuto un grande successo in Brasile con la canzone Tornerò già nel 1975. Avevo 7 anni, ma me lo ricordo molto bene. Anche l'Italo Disco degli anni 80 ha lasciato un'impronta indelebile nel mio paese. Spero di sentire la prossima trasmissione. Grazie tante, felicità e congratulazioni, Reginaldo da Barra Mansa, Brasil.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Dalla bella Australia ci trasferiamo alla bellissima e affascinante Cina. Ci scrive il nostro amico Ding Lung dalla città dello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Un saluto speciale da lontano oriente, mi dice appunto l'amico Ding Lung. Proprio oggi ho ricevuto con chiarezza il segnale del vostro programma in italiano sulle onde corte dalle ore 01:15 sino alle ore 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. La qualità del segnale era ottima, l'ascolto chiaro, sebbene con un leggero rumore di fondo. Vorrei tanto ricevere una cartolina QSL, se è possibile anche qualche souvenir con il logo della trasmissione. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 12 febbraio 2025, 01:15, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, che ci fa sapere l'amico Ding Lung si ascolta molto bene in Cina. Poi mi dice che ha utilizzato una radio Texun PL300ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangsin, nello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Ricezione ordinaria con un po' di rumore di sottofondo. Ci segnala l'amico Ding Lu un Simpo 43444. Apprezzo molto i vostri programmi e spero di ricevere presto una risposta. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, festeggiamo la festa delle lanterne, la prima luna piena del nuovo anno. In questo giorno speciale auguro a tutti voi il meglio nella vostra vita, e noi anche a te, caro Don Ling, ti auguriamo il meglio per la tua vita, a te e alla tua bella nazione. E ora ragazzi andiamo avanti con un altro argomento molto molto interessante.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站
0: voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
1: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ora entriamo nel focus di questo episodio, che non poteva che essere la Santa Quaresima. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, nella tradizione cristiana, durante il quale si vive un tempo di penitenza, riflessione, preghiera e digiuno. Inizia con il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo, in preparazione alla celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo. È praticamente un momento per avvicinarsi spiritualmente a Dio, rinnovare fede e riflettere sul sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Giusto appunto, in conclusione vi voglio leggere un bellissimo passaggio dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 16 e 21. Quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria triste per far vedere agli altri che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Non accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Bellissimo questo passaggio che abbiamo letto da Matteo, capitolo 6, versetti 16-21. E la riflessione finale è che la Quaresima è un tempo di rinascita, un'occasione per spogliarci dal superfluo e ritrovare l'essenziale. Digiuno, preghiera e carità non sono solo pratiche esteriori, ma gesti che trasformano il cuore. È il tempo per ascoltare di più, per amare meglio, per scoprire che il vero tesoro non è ciò che possediamo su questa terra, ma ciò che doniamo all'altro e ciò che troveremo alla casa del Padre. Che questo tempo sia per tutti un cammino di luce, speranza e conversione. Buona Santa Quaresima a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Io ringrazio Jeff White e Double RMI per lo spazio. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea. Ciao, un caro saluto a tutti voi.
0: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com. 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?

0: I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI. Eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, in questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato. Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiedi anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero e il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37 e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. E viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen. Scusate. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua per l'appunto citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, visto che la nostra radio ha sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida. Abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami e gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso che non mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini e costumi e usi sono completamente diversi da New York.
2: Quindi, in che senso diversi?
1: E trovi moltissimi street food che New York mai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però, moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, un americano molto semplice. Però, invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Poi trovi locali italiani, che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Trovi ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica, quindi, ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico.
3: L'ho
1: trovata abbastanza tranquilla. Bene, noi siamo andati in un periodo che
3: quello più per chiederti questo
1: febbraio, quindi
3: com'è la gente,
1: non
3: così
1: c'è un grandissimo turismo, perché beh, finite le feste natalizie, poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente
1: tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale, la via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia, che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi la
1: senza problemi, la consiglio assolutamente. Sì.
2: Perché il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto, e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. E
3: grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti mi raccomando la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

I Love Italy su Radio Miami International. Un saluto da parte di Andrea. Vi ricordiamo che siamo in onda tramite Double RMI, Radio Miami International. Grazie al buon cuore di Jeff, l'editore di Radio Miami, siamo in onda su alcune frequenze, la storica frequenza del 15.770 kHz, la frequenza dei 7.730 kHz, la frequenza dei 5.850 kHz. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana trasmesso sulle onde di Double RMI, Radio Miami International, questo grande broadcaster americano che da sempre trasmette sulle onde corte. Ogni mese vi offriamo 15 minuti di un talk show che spazia dal mondo della musica, del cinema italiano, delle curiosità, del costume, il tutto in Italian style. Double RMI è una storica emittente internazionale con potenti trasmettitori e antenne situate in Florida e più precisamente a Okeechobee. Double RMI raggiunge tutto il mondo. All'interno del nostro spazio abbiamo, diciamo così, un angolo dedicato a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici, dove leggiamo magari i rapporti di ricezione che ci giungono attraverso il nostro sito www.andreamangiarotti.com oppure attraverso il sito della trasmissione voiceofitaly.it. È anche possibile mandare un rapporto di ricezione telematico o, perché no, anche scrivendo direttamente a wrmi.net, wrmi.net, per far sapere appunto allo staff di Radio Miami che ci state ascoltando. Apriamo quest'oggi la nostra trasmissione che va in onda, vi ricordo, cadenza mensile appunto su Radio Miami International, salutando un amico che ci ha ascoltato da Indianapolis, Indiana, quindi Stati Uniti. Richard Fred, ho ricevuto la vostra trasmissione I Love Italy a Indianapolis, Indiana, USA, il 7 marzo, sulla frequenza dei 15.770 kHz tramite Double RMI. Alle ore 20.50 UTC il mio ricevitore è un Eaton Elite con antenna loop e ci segnala anche il simpo che era 45454. Cordiali saluti, Richard Fred. In Italia finalmente è sbocciata la primavera e con la primavera c'è la bellezza della natura, i fiori, le piante, gli alberi, gli animali selvatici. Spesso e volentieri vedo dalle splendide lepri, ho visto anche una volpe una mattina molto presto e un capriolo che correva lungo la natura. In questi mesi uno degli eventi che ha più, diciamo così, interessato l'Italia, il nostro panorama italiano, è senza ombra di dubbio il Festival di Sanremo, chiamato anche il Festival della Canzone Italiana. È un evento musicale tra i più longevi della musica leggera italiana. Si svolge ogni anno nella città ligure di Sanremo e da oltre 60 anni rappresenta
uno dei principali appuntamenti televisivi e radiofonici del bel paese, seguito anche all'estero grazie alla diffusione internazionale e alla partecipazione degli artisti all'Eurovision Song Contest, che si tiene appunto circa un paio di settimane dopo. Il Festival di Sanremo, lo spiego per gli amici che magari ci ascoltano per la prima volta, vogliono magari approfondire gli eventi di costume, arte e musica dell'Italia. Il Festival è una gara tra canzoni inedite. C'è da dire questo, che gli artisti da sempre devono presentare la loro canzone esclusivamente per il Festival della Canzone Italiana. E viene valutata la canzone da un team di esperti, presentatori, musicisti, una giuria molto attenta all'ascolto delle canzoni. Quindi il brano deve essere inedito e non deve essere stato né trasmesso precedentemente al Festival della Canzone Italiana, né essere, diciamo così, una cover, una rivisitazione di un brano famoso. E gli artisti sono tutti italiani. E praticamente gli artisti vengono divisi tra categorie. C'è la categoria principale, spesso chiamata la categoria dei campioni o big, e poi c'è anche una sezione dedicata invece ai giovani di talento, nota come nuove proposte. Queste nuove proposte

0: Kermes. L'idea di un festival musicale nasce già negli anni 30 con alcune rassegne dedicate alla canzone italiana e napoletana. La vera nascita del Festival della Canzone Italiana però avviene nel 1951, quando la prima edizione viene organizzata appunto nel Casinò di Sanremo. La conduzione è affidata al presentatore radiofonico Nuzio Filogamo, famoso per il suo saluto che apriva le serate.
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: In gara c'erano in quegli anni Nilla Pizzi, il Due Fasano, Achille Togliani. A vincere fu proprio Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, dando inizio a una lunga tradizione musicale. In quel periodo non esisteva ancora la televisione, quindi il Festival di Sanremo veniva trasmesso sulla radio di Stato della RAI. Negli anni 50 e negli anni 60 il festival diventa il principale palcoscenico della musica italiana, uno dei momenti più celebri arriva nel 1958, quando Domenico Modugno trionfa con Nel blu dipinto di blu, la celebre Volare, destinata a diventare una delle canzoni italiane più popolari e più famose nel mondo. Negli anni 60 il festival vede la partecipazione di grandi nomi come Mina, Adriano Celentano e molti cantautori emergenti.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

continua a volare. Nel 67 il festival rimane segnato purtroppo dalla tragica morte del cantautore Luigi Tenco, avvenuta durante la manifestazione. Nel tempo il festival attraversa un periodo di crisi con cambiamenti nella formula, nella riduzione degli ascolti. La rinascita arriva però negli anni 80 grazie alla conduzione dei grandi volti televisivi come Pippo Baudo, che diciamo così è stato per tantissimi anni patrono appunto di Sanremo e anche di Mike Bongiorno. Negli anni 90 Sanremo torna ad essere il grande spettacolo nazionale e lancia nuovi talenti dal calibro di Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia. Negli ultimi anni il festival ha saputo rinnovarsi coinvolgendo nuove generazioni di artisti, pubblico, ha diciamo così revisionato anche lo staff

0: tecnico, la location si è decisamente ammodernizzata, ci sono stati delle ottime coreografie, la musica magari non è sempre ai livelli del festival di un tempo, però Sanremo piace sempre perché praticamente fa discutere, forse con umorismo, con delicatezza attraverso la musica. Magari divide un po' gli italiani, però li divide in modo, direi, simpatico, carino, attraverso la musica. Bene, cari amici, noi siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso. Se volete scriverci per richiedere la vostra cartolina QSL, www.andreamangiarotti.com, oppure potete scrivermi una mail a andrea@mangiarotti.org. Io ringrazio Jeff White per questa grande opportunità. A voi e ai vostri cari auguro solo il meglio. Dall'Italia diciamo semplicemente benvenuta primavera, e con lei inizia un nuovo ciclo che ci porterà alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con la Santa Pasqua prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao da Andrea, grazie, ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy, dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: Oggi c'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visita e dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che, ricorda, che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2. Ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, la loro Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目 正在播出的是Andy Mangiarotti 要联系意大利编辑部请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或WRMI.net 请享受I Love Italy 意大利之声 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目

0: I love Italy. Yes, ragazzi, ci siamo. Benvenuti tutti a I Love Italy. Ovviamente siete sempre sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda ogni sabato sera alle ore 22.45 e alle ore 23.45 ora italiana su kHz 7780 per l'America nord-orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Programma diffuso anche su kHz 5950 invece per il Messico e l'America nord-occidentale. Quindi, come ben sapete, insomma, Radio Miami trasmette sulle onde corte alla grande, veramente ha una storia incredibile, e l'editore Jeff White è veramente stato molto gentile con la mia trasmissione con I Love Italy, mi ha dato molto spazio, anzi colgo ancora una volta l'occasione di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per questa bella trasmissione che sta facendo, perché il sabato sera siamo in onda su queste frequenze, però l'editore di Radio Miami ha aggiunto anche un'ennesima frequenza, la storica e mitica frequenza 9955 kHz, che copre invece Cuba, l'America Latina, Argentina, Brasile, eccetera, eccetera. Lì invece, su quella frequenza, siamo in onda ogni domenica mattina alle ore 12.30. Questo è il mio ringraziamento d'apertura a Jeff, perché è stato veramente gentile, e saluto anche tutto il team di Radio Miami International. Io sono Andrea, se volete comunicare con la trasmissione abbiamo i nostri contatti, che sono i seguenti: www.andreamangiarotti.com, oppure se preferite www.voiceofitaly.it. Come capita di solito all'interno di questa trasmissione, mettiamo su delle canzoni, delle emozioni, e parliamo anche di qualcosa, di un argomento. Quest'oggi volevo invece cogliere l'occasione di dedicare la trasmissione a tutte le amiche e tutte le amiche che ci hanno, tutte le amiche e amici, scusate, che ci hanno ascoltato, diciamo così, da varie parti del mondo. Chi ci ha ascoltato da, non so, per farvi un esempio, potrebbe essere dall'Inghilterra, quindi dagli UK.
1: Ma vabbè, c'era un tempo meraviglioso, no, ho preso anche un ascoltatore.
0: Ho capito, va bene. Questo è un ascoltatore che ogni tanto si fa sentire da Papete. Dicevo, sarà una trasmissione improntata soprattutto sui saluti a tutte le persone che sono stati così gentili di aver scelto, insomma, Radio Miami, aver scelto la mia trasmissione per mandare i propri rapporti d'ascolto, o direttamente al sottoscritto, oppure proprio alla sede della radio, cioè a Radio Miami International. Cosa dite, ragazzi? Andiamo indietro nel tempo? Cosa dite? Ecco, già questo suono da telefono anni 70 ci riporta proprio indietro nel tempo. Vediamo un po' chi che c'è in linea. Pronto? Chi è che c'è? Pronto? C'è qualcuno?
1: Ciao, bella.
0: Pronto?
1: Gioia.
0: Ah, ok, ecco, questo era veramente diretto agli anni 70, ma più che la telefonata, direi questa canzone veramente ci porta in quegli anni meravigliosi. Lui è Fat Larry Band.
2: Yeah.

0: Ragazzi, non ci posso credere, un'altra telefonata degli anni Ottanta. Pronto? Con chi parlo? Sì, vai.
1: Ciao, bella gioia.
0: Ok, grazie. Immancabile il nostro amico Renatone che ci viene a trovare con questi saluti particolari. Siete sempre sulla WRMI Radio Miami International su kHz 7780 e su kHz 5950, nonché su kHz 9955, la frequenza insomma storica che trasmette Radio Miami nell'America Latina e anche nei Caraibi. Quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Cuba. Un grande disco questo, veramente, di Fat Larry Band dei primi anni Ottanta, anche se le sonorità sono ancora, diciamo così, molto molto in chiave disco. Ora mandiamo un saluto agli amici che ci hanno ascoltato la volta scorsa. Anzitutto un saluto a Mario, che ci ha inviato un suo rapporto d'ascolto molto molto dettagliato. Mi dice appunto: sto ascoltando il tuo programma I Love It, segnale buono, molto buono, veramente, anzi dire ottimo, perché segnala proprio un simpo giusto 59444 sulla frequenza 7780 kHz. E lui ci ascoltava dall'Inghilterra. Mandiamo proprio un saluto a tutti gli amici che ci sentono dall'Inghilterra, chi ci ascolta anche dalla Pennsylvania, da Miami, da tutti gli Stati Uniti, e chi anche ci ascolta dal Medio Oriente. Mi ero un attimo impappinato, scusate, ma sono cose che capitano. E dopo questa canzone storica degli anni 70, prima di congedarci, facciamo altri saluti, perché I Love It li dura proprio 15 minuti di musica e parole da parte del sottoscritto. Ecco, i due saluti che facciamo ora sono invece per Massimiliano, un mio vecchio compagno di scuola delle elementari, che mi faceva notare che finalmente era riuscito ad ascoltarmi in streaming audio tramite Radio Miami la domenica mattina alle 12.30. Grazie a Massimiliano. E un saluto anche a Paolo, un ragazzo molto simpatico, insieme abbiamo condiviso dei bei periodi, diciamo così, molto molto spassosi, dov'è che principalmente ci divertivamo veramente veramente veramente tanto. E ora purtroppo siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio per aver ascoltato il mio spazio sulla WRMI. Salutiamo quindi tutti gli amici che ci hanno ascoltato e che ci vorranno ascoltare in replica su kHz 7780, oppure su kHz 5950, oppure sempre su kHz 9955, la frequenza dell'America Latina, Cuba e insomma in quelle zone meravigliose. Quindi un saluto a tutti gli abitanti di Cuba. L'ultima canzone le dedico all'amico Paolo, a lui piace molto, è in lingua italiana, spero piaccia anche a voi. Il grande Francesco De Gregori, uno dei più grandi cantautori italiani, ci regala questa canzone molto solare, molto allegra, che ci fa principalmente ridere, divertire, e che dedichiamo a Paolo, a Massimiliano e anche a Mario, che ci ha ascoltato dall'Inghilterra, da UK, dall'Inghilterra. Ci sentiamo alla prossima, grazie ancora da Andy Mangiarotti, soprattutto un abbraccio e un grazie grandissimo a Jeff White per quello che fa per questa trasmissione. Grazie Jeff, veramente. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Francesco De Gregori, vai in Africa, Celestino, vai Celestino. Parte a Celestino. Eccolo qua, Francesco De Gregori con questa canzone bella, carina direi. Non un successone, ma carina. Vai in Africa, Celestino.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto!
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la RAI, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici RAI, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltrepopavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu, per l'appunto, Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questo purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente. Con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea un amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono

alle persone uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa. E l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare, però l'importante è il messaggio che volevo lanciare. E il messaggio è, non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti. Grazie.

con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici.

0: infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene, un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché è, insomma, è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della resurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una resurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
5: I love Italy. Yeah.

0: prontissimi per una nuova puntata di I Love Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti, prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in terra italiana, siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kilohertz 7730, su kilohertz 5850 e su kilohertz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La Voice de Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerimite.net, oppure su voiceofitaly.it, oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70 e negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMI. Grazie a Ding Lun che ci scrive. Cara Double RMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01015-01030 UTC, il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto alle nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024, con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina, e il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta, non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo rapporto di ricezione. E ora andiamo avanti con i prossimi amici che ci hanno ascoltato appena dopo il nostro giro.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Rimaniamo sempre nella bellissima Asia, dalla Cina ci spostiamo nella bellissima e incantevole India. Ci ha scritto un amico, per l'esattezza ci ha scritto Rainash Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Il rapporto di ricezione è riportato appunto di seguito. Per favore controlla i dettagli se sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL, poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione, ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli. Ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI, orario di ascolto le 20:45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava da Salamanca in Spagna, Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20:45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un simpo 43333. Interferenze e rumore specialmente alle ore 20:47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile, spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar, caro amico ti invio il rapporto di ricezione, ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20:45-21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere, Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana. E così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamanghiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, dal 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI. Orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radioascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare, scusate, è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato. Un saluto anche a Alberto da Firenze, che ci aveva scritto un po' di tempo fa: caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto, noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Double RMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
3: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI. Eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana in questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette dai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kilohertz 7780 pari a metri 41, su kilohertz 5950 pari a metri 49 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato. Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiedi anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero e il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37 e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia, pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché secondo l'autore c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola, una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. E viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen. Scusate. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua per l'appunto citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, e visto che la nostra radio ha sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida, abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami e gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai.
1: Ma allora io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso, come mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini, costumi e usi sono completamente diversi da New York.
2: Quindi, in che senso diversi?
1: E trovi moltissimi street food che New York mai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però, moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, un americano molto semplice. Però, invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile.
2: Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola.
1: Esatto.
2: E italiana c'è qualcosa di
1: italiano? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Sì. Trovi locali italiani, che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Trovi ragazzi che l'hanno hanno aperto ristoranti. Sì, è molto multietnica, ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico. Trovata abbastanza tranquilla. Bene, noi siamo andati in un periodo che
3: ecco, lo più perché di questo
1: febbraio, quindi
3: com'è la gente così,
1: c'è un grandissimo turismo perché beh, finite le feste natalizie, poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto.
2: La gente
1: tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale, la via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla.
2: Quindi la
1: senza problemi, la consiglio assolutamente. Sì.
2: Perché il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana.
1: Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. E
3: grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti mi raccomando la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati a un termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Questa è I Love Italy, in onda su RMI, Radio Miami International, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il mio saluto vi giunge qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, per l'esattezza studio di Broni, in provincia di Pavia, Italy. Io sono Andy Mangiarotti, abbiamo fatto del restyling al nostro studio, abbiamo cambiato un po' di oggettistica, tra cui anche il vecchio mixer della sede. Ora ne abbiamo uno nuovo analogico, spero si ascolti bene la mia voce nella nostra magica frequenza di Okeechobee in Florida, dove appunto Radio Miami International ha le sue poderose antenne che coprono tantissime tantissime nazioni. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è una trasmissione che dura 15 minuti, ovviamente su Radio Miami International, e noi parliamo dell'Italia, un po' di tutto, notizie di oggi, di ieri, passato, presente e futuro della nostra bella nazione. Si parla di tutto, si parla anche di personaggi che hanno reso grande la nostra nazione. Nel mese di agosto abbiamo parlato del grande Olivetti, precedentemente anche di Silvio Berlusconi. Adesso parliamo di un grande personaggio della moda internazionale, soprattutto della firma Made in Italy. Però prima abbiamo dei saluti da fare, giusto dopo questo jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi dicevo che abbiamo dei saluti da fare, alcuni amici che ci hanno scritto. Ci ha scritto un amico dall'Algeria, vado a recuperare il nome, che si chiama Abdellan Ak El Madia, il cognome. E lui invece ha ascoltato la mia piccola web radio e quindi ci tenevo a salutarlo nel caso fosse all'ascolto. Comunque, in ogni modo, ho fatto pervenire anche a lui il gadget ufficiale di I Love Italy. Teniamo la risposta da questo amico che ci ascoltava dall'Algeria. E poi un saluto, come sempre, al nostro caro amico cinese, fedele ascoltatore dei programmi di Radio Miami International. Salutiamo Ding Lun, che spesso e volentieri ci ha fatto più volte rapporti di ricezione di Radio Miami, e lui mi scrive anche che ascolta tantissimo la nostra emittente, soprattutto nell'arco della nottata o del giorno, a seconda di quando riesce a ricevere il segnale di Radio Miami International. Vi leggiamo anche il suo ultimo rapporto di ricezione, che è datato 9 settembre 2023. Ore 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL 310 ET con antenna esterna, luogo di ricezione appunto Cina, dalla provincia dello Yangjin, appunto in Cina, ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore in sottofondo, molto probabilmente era il nostro vecchio mixer che ci ha abbandonato. Spero che ora il rumore di sottofondo sia scomparso e che si possa ascoltare discretamente. Un salutone quindi al nostro affezionato ascoltatore dalla Cina, appunto da questa bella città della Cina, Ding Lun. Ora ragazzi e ragazze, vi spieghiamo come si fa anche voi, se volete, se avete voglia e tempo e pazienza di scriverci, per farci un rapporto di ricezione. Allora, potete scrivere tranquillamente, se siete telematici, tramite mail all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure visitare i miei siti voiceofitaly.it e andreamangiarotti.com. Lì ho spiegato un po' tutto, c'è riassunto proprio tutti i miei programmi che faccio in etere, soprattutto questo bel programma che faccio in giro per il mondo grazie a Jeff White che ci concede i nostri 15 minuti in lingua italiana, direi preziosissimi, quindi scriveteci se volete. E poi abbiamo anche l'indirizzo della radio, wrmi.net. Se accedendo al portale di Radio Miami c'è una sezione dedicata a rapporti di ricezione, voi potete inviare direttamente a Radio Miami il vostro rapporto online e poi riceverete in automatico una cartolina QSL bellissima di Radio Miami che ritrae proprio la contea di Okeechobee. Ci sono anche i coccodrilli, io ne ho ricevuta una molto bella con le antenne poderose di Radio Miami. Quindi aspettiamo i vostri rapporti di ricezione e se come me adorate scrivere, magari per ricevere il vostro rapporto di ricezione proprio in formato cartaceo, sentite come la carta che si usava una volta, potete scrivere a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, così almeno riceverete la vostra cartolina QSL. Un ringraziamento veramente a Jeff White che grazie a lui tiene proprio viva le onde corte con un sacco di frequenze e con un sacco di bellissimi programmi in tutte le lingue del mondo. Grazie veramente a Jeff. E per gli amici invece che magari vogliono mandarci un messaggio WhatsApp o Telegram, lo possono fare. Ora vi facciamo dire il numero della nostra messaggistica WhatsApp e Telegram dalla voce bellissima di Daniela.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033 I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Mi raccomando amici, solo messaggi WhatsApp e Telegram e noi li leggeremo in onda, potete mandarci anche dei vocali, dei rapporti di ricezione, fate voi, noi siamo qui a completa disposizione. Sto guardando l'orologio, veramente il tempo corre e ora è arrivato il momento di introdurre il personaggio della settimana. Di che cosa parliamo quest'oggi a I Love Italy? Vi raccontiamo la vita straordinaria di Giorgio Armani, stilista e imprenditore italiano. Apro una parentesi, Giorgio Armani è nato l'11 luglio del 34 a Piacenza, ma ha una bellissima residenza proprio qua dove noi abbiamo gli studi, qua nell'Oltre Pop Avese, a Veroni, gli studi dislocati di Radio Miami. Anche il Times se ne è occupato, appunto citando questa bellissima villa di proprietà dello stilista Giorgio Armani. Andate a recuperare magari sul sito del Time questo bel articolo che parla un po' di questa villa, di quello che c'è dentro, dell'immenso parco e anche di alcuni animali esotici che lui tiene proprio in questa villa qua da noi dove abbiamo la sede di Radio Miami sezione Italia a Broni, appunto in provincia di Pavia. Vi dicevo, Giorgio Armani è uno stilista piacentino. Permettetemi anche di dire una cosa, che Giorgio Armani, voi lo vedete così, magari lo immaginate come una persona, uno stilista importante, e invece pensate che fino a qualche anno fa si vedeva proprio al mercato cittadino Armani e stringeva mani, firmava autografi, per dirvi che insomma è una persona giulla alla mano, anche se comunque è uno degli uomini sicuramente più ricchi del pianeta, però è una persona molto umile e giulla alla mano. La sua ricchezza infatti è ammonta a circa 11 miliardi di dollari, pensate un po'. Nel 2000 ha dichiarato un reddito imponibile di 167 milioni di euro. Cresciuto a Piacenza, Armani si trasferisce a Milano con la famiglia, era il 1949, studia al liceo scientifico Respighi e si diploma al liceo Leonardo da Vinci nel 1953. Inizialmente si iscrive alla facoltà di medicina presso la statale di Milano, ma interrompe gli studi dopo 3 anni a causa della chiamata di leva. Dopo il servizio militare Armani trova lavoro come commesso per la Rinascente, era il 65 appunto a Milano, e successivamente viene assunto da Nino Cerruti per lavorare sulla moda del marchio Hitman e le confezioni dei prodotti dell'anificio Fratelli Cerruti. Nel 1974, si può dire l'anno chiave, Armani fonda l'azienda e presenta la sua prima collezione, era 75. Sergio Galeotti, suo compagno della vita, è coinvolto nel lancio dell'azienda. Nel corso degli anni Armani ha ampliato la sua attività con accordi di produzione e distribuzione che riguardano appunto diverse tipo di catene, c'è l'Armani Collezioni e poi c'è anche gli occhiali proprio prodotti da lui, gli occhiali Emporio Armani. Oltre alla moda, Armani è anche noto per la sua linea di profumi, tra cui Acqua di Gio e Black Code. I suoi marchi più famosi includono anche, come ho detto in precedenza, Emporio Armani e Armani Jeans. Nel 2000 al Museo di New York ha dedicato una retrospettiva proprio per Giorgio Armani. Nel corso degli anni ha aperto un po' boutique in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. È diventato anche ambasciatore del movimento Internet for Peace, con l'obiettivo di candidare proprio Internet, il web, al premio Nobel per la pace nel 2010. Ma non solo, è stato anche un musicista, pensate un po'. Giorgio Armani ha anche composto alcuni dischi del genere ambient, chill out, elettronica e anche sperimentali, intitolati appunto Emporio Armani Caffè, divisi per diversi volumi, quindi non solo moda ma anche musica. Poi ha aperto diverse botteghe, come vi ho detto, un po' in tutto il mondo, anche in Italia, in via Condotti a Roma, la famosissima boutique di Armani. E così via. Armani è una figura di grande importanza nel mondo della moda, con una carriera di successo e un'importanza significativa veramente nell'industria italiana e nel mondo. La sua azienda conta e continua a essere un punto di riferimento nel campo della moda veramente internazionale. Bene, quest'oggi cari amici e cari amiche, qua a Radio Miami International abbiamo fatto questa bella monografia dedicata a Giorgio Armani, quindi spaziamo dall'industria, dagli uomini d'affari a invece i grandi nomi, le grandi firme della moda made in Italy nel mondo. Io ho finito, ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso, vi aspetto prossimamente, a Dio piacendo, sempre su Radio Miami International, sulla mitica e unica frequenza veramente dei 15.770 kHz, ascoltata in moltissime zone del mondo, quindi arriva fino alla Cina, Giappone, Corea, Est Europa, Stati Uniti, America Latina. Quindi grazie veramente a Jeff per questa opportunità unica per permettermi appunto di parlare della mia amata Italia. Da Andrea veramente tutto, cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee e con altre trasmissioni che vi attendono. Un salutone, ciao, grazie, un abbraccio da Andy Mangiarotti.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e su kHz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. È questo il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Eckhard della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 3-3-2-2-3-2, ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km
da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta. Ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione. È fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019. Dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato pensate un po', dall'India. Ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano. Certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Yusef.

fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono emigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi trasatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla. Qui dove il mare luce...

Pronti ragazzi e ragazze? Siamo puntualissimi come un orologio svizzero, passatemi il termine. Io sono Andy Mangiarotti, benvenuti a tutti sulla WRMI Radio Miami International.

La trasmissione che state ascoltando si chiama per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea. Siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e dulcis in fondo su kHz 9955. Oltre che le onde corte è anche possibile ascoltare la trasmissione in streaming su www.wrmi.net oppure anche sulla mia piccola web radio www.radiooltrepo.com. Guardate insomma sul sito i vari orari che la trasmissione è trasmessa. Scusate, ma sono sommerso dai fogli anche quest'oggi, perché ho ricevuto un sacco di mail che richiedono appunto cartoline QSL, ma anche delle mail di complimenti. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure l'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: l'indirizzo postale per chi chiama a scrivere come un tempo è WRMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite insomma mandarci una cartolina come si usava un tempo. Questo è quanto. Spieghiamo un pochino a nuovi amici cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore musicale che va in onda appunto su Radio Miami International. In 15 minuti cerchiamo di raccontarvi attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via la nostra bella Italia. Io amo molto insomma l'Italia di un tempo, ci sarà spazio anche a parlare proprio dell'Italia, della nostra bella gioventù. In apertura direi di mandare dei saluti. Salutiamo dei cari amici che mi hanno chiesto proprio: dai, salutaci in onda su Radio Miami. Lo faccio subito. Saluto Matteo, Marco, Samantha e Elisa, che sono belli spiaggiati in Sardegna. Un caro saluto ragazzi e ragazze, grazie per avermi ascoltato. Loro mi hanno sentito anche tramite il podcast che gira sul web. Probabilmente saranno spiaggiati con Briatore e Smaila, chi lo può dire. E poi sempre in apertura, concedetemi, vorrei salutare altre persone che ci hanno scritto, persone veramente gentilissime. Il primo è il nostro amico Dimitri, che ci aveva scritto un po' di tempo fa dalla Russia chiedendomi proprio la cartolina QSL. L'amico Dimitri mi ha riscritto perché mi segnalava che non era ancora arrivata la cartolina QSL che avevamo inviato. Io pensavo fosse un disguido delle Poste italiane, famose insomma per i vari ritardi, invece era un disguido delle Poste sovietiche, perché Dimitri mi ha riscritto in questi giorni, mi ha detto tutto ok, ha ricevuto la nostra bella cartolina QSL. Però visto che ci ha inviato un altro rapporto d'ascolto, questa volta il suo rapporto è redatto dalla frequenza 9955 kHz, ci segnala per l'appunto Dimitri un simpo 55444. La sua ricezione è datata 3 agosto alle ore 23:45 UTC. Quindi noi manderemo con immenso piacere un'altra cartolina all'amico Dimitri. Poi ho ricevuto un'email che mi ha reso molto felice. È il primo ascoltatore che ha scritto a I Love Italy, pensate un po', dalla Repubblica Cinese. Leggiamo questa lettera. Gentile signore, mi chiamo Tang Si Yao. Sono un amante del broadcast, dei media, delle news, del turismo, della cultura in Cina. Il mio hobby è collezionare tutti i tipi di media, stazioni radio, stazioni TV, giornali, riviste, appunto, che parlano di radio e di televisione. Poi dice che sarebbe soprattutto interessato a ottenere delle informazioni su appunto dei cataloghi, delle riviste, dei DVD che parlano per l'appunto di onde corte e che parlano anche del nostro territorio italiano. Vediamo se potremo accontentare l'amico cinese magari inviandogli una brochure informativa così sul turismo che c'è per l'appunto nella mia zona, oltre ovviamente alla cartolina QSL. Poi mi invia il rapporto d'ascolto con data sabato 1 giugno 2019, frequenza 7780 kHz. Per l'esattezza ci ha ascoltato alle 20:45 UTC sino alle 21 UTC, stazione WRMI I Love Italy trasmissione, e ci segnala un simpo 35453. Poi
ho avuto occasione appunto di scambiare due chiacchiere tramite email con l'amico cinese, per l'appunto, e mi dice: l'Italia è un paese leader nel mondo occidentale, però carino, e l'Italia è il primo paese a prendere parte al patto cinese della nuova via della seta, progetto del leader Xi Jinping e del premier Conte. Penso che il piano cinese della nuova via della seta porterà nuove scelte e possibilità in Italia, come antica via della seta negli ultimi anni. Ti chiedo una cartolina QSL, se potessi inviarmi anche la brochure, la mappa della guida turistica locale della tua zona. Saluti dalla Cina. E lui era, per l'appunto, questo caro amico cinese, si chiama Tang Xin Yao. Ti ringrazio ancora, caro amico, per avermi iscritto, per aver ascoltato I Love Italy. Prima di partire vorrei mandare un altro saluto, questa volta sono stato io, diciamo così, a richiedere una cartolina QSL alla BBC, e mi ha risposto il signor Dejan, che si occupa della relazione con il pubblico della BBC World, perché insomma anch'io ho questo hobby del radioascolto. Sono stati gentilissimi, mi ha scritto lui direttamente tramite la BBC, e mi dice, per l'appunto, che sfortunatamente il servizio della BBC in lingua italiana è stato cessato nel 1981 dopo 43 anni di trasmissione in lingua italiana. Io non so cosa dire, ci sono ancora tante radio che offrono servizi in lingua italiana, però comprendo che la mia lingua non è parlata in tutto il mondo, quindi la scelta di non introdurre più la lingua italiana nelle onde corte potrebbe essere dettato da questo. Io direi peccato, però così va la vita, cari amici e care amiche. Bene, abbiamo ringraziato tutti questi amici numerosi, vediamo se c'era qualcun altro da ringraziare. No, per ora no. Direi di ascoltarci la prima canzone e poi parleremo proprio di cinema. Prima canzone qua a I Love Italy.

0: cosa è stato con Augusta quest'anno che non avevamo visto per niente a Olbia?
1: In Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti.
0: E che te?
1: Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante.
0: Ma io faccio tua, se l'ha capito te lo posso capire pure.
1: No, te, tu non lo puoi capire.
0: Ma perché?
1: Ma perché non ho capito manco io?
0: Ma riportarci tu, ma messo la paura, perché credevo che eri diventato l'occhio anziano per te.
1: Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati, le casse, i piani mercati, chi scarica più? Comunque una volta ce la siamo provati.
0: Ce la provo pure io.
2: Ciao, siamo ritornati da Augusta.
3: Che è cappuccino?
1: Da qua.
3: Are.
1: Ci ha messo il mistrato.
3: Sì, ci ha messo. Volevano comprare 18 milioni.
1: Beh, erano 30 anni che c'era questa opera d'arte, mica me ne raccolgo.
3: Ma se danno 18 milioni a lei, a me quanto mi devono dare?
1: A te pure un miliardo, solo come te trasportano a te?
3: A rimorcarci su, a me sto collo che mi frega. Ma st'altro anno le faccio.
1: Brava.
3: Pure io. Le
1: falla pure tu.
3: Intelligenti.
1: Poi ce la spieghi. Hai che? Hai caricato tutto?
4: Sì, ho fatto tutto.
1: Andiamo? Agumonta, arrivederci a tutti, fate tutti le vacanze intelligenti.
5: Ed è lui il nostro Albertone nazionale in questa bella pellicola corale divisa in tre episodi. Noi vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Alberto Sordi, che per l'appunto prende parte a uno dei tre episodi, l'ultimo. Ne prende parte sia come attore ma anche come regista. Dai, vediamo se indovinate la pellicola, è molto molto bella e spesso viene riproposta d'estate perché sono quelle pellicole, insomma, estive, vacanziere che ci piace rivedere. Sto parlando di Dove vai in vacanza, film del 1978. È un film, come ho detto precedentemente, collettivo, diviso in tre episodi indipendenti. Il primo, Sarò tutta tua, è il titolo, è diretto da Mauro Bolognini con la partecipazione di Stefania Sandrelli e Ugo Tognazzi. Il secondo episodio è intitolato Sibuana di Luciano Salce con la partecipazione di Paolo Villaggio, Gigi Reder e altri attori. E il terzo episodio intitolato Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi come regista, ma anche di Alberto Sordi proprio come attore con Anna Longhi. Ora vediamo un pochino di introdurre gli episodi. Nel primo episodio sarò tutta per te, Enrico, Ugo Tognazzi decide di passare qualche giorno con l'ex moglie Giuliana nella villa dell'ex fidanzato di lei. Enrico contava di trascorrere un periodo romantico con l'ex consorte, come immaginate, ma all'improvviso arriveranno degli amici, i colleghi e persino l'ex fidanzato della donna, e in questo caso succederanno delle gag molto molto esilaranti. Esatto, sì. Il secondo episodio invece, Sibuana, vede Paolo Villaggio nelle vesti di Arturo, si improvvisa guida turistica per safari africani organizzati da lui stesso. Si trova a suo malgrado coinvolto nel subdolo omicidio del maturo cavalier Colombi. Io vi invito veramente di vedere questa pellicola perché non vi voglio preannunciare null'altro. E poi c'è l'ultimo episodio, il terzo episodio che abbiamo ascoltato precedentemente con la bella voce di Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti. Le vacanze estive di Remo e Augusta Proietti, per l'appunto Alberto Sordi e Anna Longhi. Questi coniugi sono dei fruttivendoli romani molto molto veraci che amano parlare ancora in dialetto e i propri figli invece sono acculturati, hanno studiato all'università, insomma conoscono la musica classica, conoscono l'arte moderna e così via. Voi immaginate questo contrasto che i figli organizzano ai genitori, questa, come potremmo definirlo, questa vacanza intelligente in giro per l'Italia. Ecco, in questo caso nasceranno delle gag veramente esilaranti con Alberto Sordi e Anna Longhi, tipo quando per esempio visitano la Biennale di Venezia, oppure quando si recano alla necropoli a vedere per l'appunto le tombe dei defunti. Ci sarà veramente tanto tanto da ridere perché ci gira sulla torta questi figli molto molto, diciamo, malefici, amici, non paghi di questa vacanza intelligente, mettono anche a dieta i coniugi proietti. Quindi immaginate che gag che nasceranno quando andranno in giro per i ristoranti e si vedono le persone che mangiano dei piatti tipici italiani e loro costretti a pasteggiare con un'oliva e una come potevo definirla, una fettina di insalata e così via. Questa era la pellicola dove vai in vacanza. Spegniamo anche un attimo la citazione per quanto concerne la colonna sonora, composta da Ennio Morricone per quanto concerne i titoli di testa e il brano Sarò tutta per te. Poi c'è Piero Piccioni per l'episodio Le vacanze intelligenti e Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vice Tempera per l'episodio Si Buona. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Nella conclusione vorrei ringraziare due persone. Una persona è Jeff White, l'editore appunto di Radio Miami International, e l'altra persona è Roberto Scaglione, perché grazie a loro, grazie a Jeff e a Roberto, anch'io mi sono avvicinato al mondo bellissimo del radioascolto internazionale, al mondo bellissimo delle onde corte. Diciamo che amo anch'io a fare del mio piccolo, fare del radioascolto internazionale, quindi i ringraziamenti vanno per l'appunto a Jeff e a Roberto che mi hanno introdotto in questo mondo bellissimo. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo prossimamente sempre qua Radio Miami International. Ciao ciao, bye, ciao,
4: arrivederci a tutti, fate tutti le ragazze intelligenti.
6: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 WRMI.net, I Love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
7: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
8: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
9: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: cari amici e care amiche, benvenute e benvenuti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è la trasmissione in lingua italiana, i 15 minuti di I Love Italy, questo contenitore che vi parla in lingua italiana e vi porta per mano alla scoperta dall'Italia sotto il profilo musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Al microfono Andrea Mangiarotti, o se preferite, al microfono Andy Mangiarotti. Queste sono le coordinate per ascoltarci. Siamo in diretta sui 7780 kHz via Double RMI, Radio Miami International. Al programma potete collaborare in molti modi, mandandoci, se volete, una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, se volete inviarci anche un rapporto di ricezione. E poi abbiamo l'indirizzo fisico proprio della radio: WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se volete magari inviarci un rapporto di ricezione in formato cartaceo. E poi abbiamo anche il numero per mandare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp. Per chi scrive da fuori dall'Italia, più 39 377 456 3033. Più 39 377 456 3033. Benvenuti a bordo di I Love Italy. Iniziamo il programma odierno salutando un amico che ci scrive una mail. Saluti a tutti amici di I Love Italy, io vi saluto con piacere, sono Ivan Alejandro Istahuaca Carlos, sono un ascoltatore messicano, ascolto le onde corte da più di 15 anni. Oggi ho avuto l'opportunità di ascoltare il tuo programma in lingua italiana via Radio Miami International. Questi sono i dati tecnici d'ascolto. Data 3 marzo, ora UTC 1:35, frequenza 7780 kHz e 5850 kHz per un simpo 55445, quindi direi ottimo potenza di segnale. Ci ha ascoltato con una radio portatile, un'antenna a filo lungo 10 metri e mi fa sapere che ha apprezzato molto il programma, il tema, il formato di I Love Italy. Ebbene, vorrei ricevere maggiori informazioni sulle frequenze e sugli orari di trasmissione del vostro programma. Vi saluto in attesa di una vostra risposta, vi mando un forte abbraccio. Ivan Alejandro dal Messico. Salutiamo Ivan Alejandro e lo ringraziamo per aver scelto la Double RMI e in specifico di aver scelto I Love Italy. Se anche voi volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo i nostri siti internet, quello ufficiale di Radio Miami, doublermi.net, wrmi.net, o se preferite voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Li trovate i contatti per scriverci e, perché no, anche per richiedere una cartolina QSL che ora cercheremo di inviare appena possibile, perché purtroppo è ancora presente questa brutta pandemia. Va bene, I Love Italy di quest'oggi. Recentemente si sono tenuti gli Oscar cinematografici negli Stati Uniti, purtroppo l'Italia è rimasta secco anche quest'anno, ma purtroppo il cinema italiano è un po' particolare, è difficile entrare nelle menti, insomma, di chi non è italiano e forse è anche un po' complicato far apprezzare i nostri capolavori all'estero. Benigni ce l'ha fatta, Fellini ce l'ha fatta, speriamo per il futuro. Va benissimo. Nella puntata odierna di I Love Italy continuiamo a parlare di cinema, in particolare in queste settimane si sono svolte due ricorrenze importanti. La prima è il centenario dalla nascita del grande attore romano Nino Manfredi, che per l'appunto il 22 marzo del 1921 è nato e avrebbe compiuto 100 anni. Sempre nello stesso mese di marzo è nato anche il grande Ugo Tognazzi, che quest'anno di anni ne avrebbe compiuti 99. Quindi per l'anno prossimo si prevedono grandi festeggiamenti, pandemia permettendo, a Cremona e non solo, anche a Roma verrà ricordato il grande attore cremonese. Nino Manfredi è stato ricordato attraverso un bellissimo libro scritto dal figlio e attraverso un bel po' di passaggi televisivi nei principali broadcasting network italiani. Noi di I Love Italy quest'oggi vi parliamo veramente velocissimamente di Nino Manfredi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo del 1921. È stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. Interprete versatile, incisivo, tra i più validi e apprezzati del cinema italiano, nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici a drammatici con notevole efficacia, ottenendo ovviamente numerosi riconoscimenti. Ha iniziato la sua carriera proprio intorno agli anni 40, quando si doveva laureare in... doveva praticamente prendere una laurea, doveva diventare avvocato, si laureò con 93 su 110, ma non esercitò mai la professione di avvocato, benché prese la tesi in diritto penale. Nel giugno del 47, invece, forse era più importante per lui questo, si diplomò all'Accademia d'Arte Drammatica, ed era il 47, proprio un anno dopo, no, due anni dopo terminata la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a esordire nei vari teatri romani, storico il suo esordio al Teatro Piccolo di Roma sotto la direzione del maestro Orazio Costa nella compagnia Maltagliati Gasman. E iniziò così, insomma, la sua carriera di grande attore teatrale. Abbandona la prosa nel 51, quando esordisce soprattutto in alcuni cinema, però mi sembra doveroso ricordare il bellissimo... la sua bellissima parentesi nel Teatro della Rivista insieme a Garinei e Giovannini. Siamo nel 62 e insieme ad Aldo Fabrizi e Bici e Valore interpreta per l'appunto Rugantino. Fece una bellissima tournée proprio con loro anche negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato da quegli italiani, insomma, che erano emigrati negli States per fare fortuna. Esordisce anche al cinema, siamo nel 49, con quelle pellicole musical sentimentali in chiave partenopea. Potremmo ricordare Torna a Napoli di Domenico Gambino, poi fa dei piccoli cammei anche con Totò in Totò e Peppino la mala femmina e in altre pellicole divertenti del periodo. Nel 56 esordisce in quella che poi diventerà la grande TV di Stato, la RAI. Erano i primi anni, insomma, che la RAI era in onda. Nel 56 esordisce nello sceneggiato L'Alfiere, diretto da Anton Giulio Maiano. Sempre nel 59 ottenne un importante successo di pubblico nella mitica Canzonissima, per la regia di un grande regista, Antonello Falqui. E poi a Canzonissima porta in scena la sua macchietta niente, il personaggio Bastiano, il barista, dice Cano, che ottenne un sacco di riconoscimenti e fece ridere veramente gli italiani di quel periodo. Sempre nel 59 fu uno dei protagonisti di Audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi, sequel del fortunato film I soliti ignoti, questa volta però era diretto da Mario Monicelli. Venne inoltre chiamato a prestare la voce in alcune voci fuori campo in alcuni film, dove interpreta per l'appunto il barista di Ceccano. Qua è con Totò Fabrizi e I giovani d'oggi, siamo negli anni 60. Negli anni 60 partecipa ad altri film drammatici, alternando un po' la commedia ai film drammatici del periodo. Operazione San Gennaio del 67, diretto da Dino Risi, e poi proprio sul calare degli anni 60, al crepuscolo degli anni 60, lo ritroviamo in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso, e sempre del 69, non nel 68, sempre con Ugo Tognazzi in Straziami, ma di baci saziami. Questi sono gli anni 60, la chiusura definitiva del 69 con Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Arriviamo agli anni 70, 1973, interpreta forse uno dei suoi film più belli, Pane e cioccolata, che porta veramente al cinema l'immigrato italiano in Svizzera, i sacrifici che fa per vivere. Poi C'eravamo tanti amati, di sempre dello stesso Luigi Magni, Brutto, I sporchi e cattivi, Il nome del Papa Re. Ed arriviamo Lemme Lemme agli anni 80, quando interpreta una pellicola particolarmente divertente e carina. Sto parlando Caffè Express.
1: Caffè, caffè lungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri.
0: Questo era un estratto da Caffè Express, dove impersonava proprio Bagnano Michele, questo napoletano che vendeva il caffè abusivamente sulle vecchie carrozze delle Ferrovie dello Stato. Ottiene anche un nastro d'argento e 5 David di Donatello. Poi nel 1990 viene chiamato per ricoprire il ruolo di Ceccarucchio, in Un nome del popolo che combatte e muore per la libertà di Roma, interpreta questo ruolo sempre per il regista Luigi Magni. E poi ci sono altre cose importanti, sempre per il nostro caro Nino Manfredi, pur essendo sempre stato dichiarato ateo e abbia funerali religiosi. Dopo il funerale, il 7 giugno, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di 2000 persone tra volti noti della politica e dello spettacolo, viene seppellito al Verano di Roma questo grande attore romano. Quest'oggi ad I Love Italy abbiamo ricordato il grande cinema italiano e abbiamo ricordato lui, il grande Nino Manfredi. Questi applausi sono tutti per lui. Bene, cari amici delle Onde Corte, I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre sulla Dabur RMI. Da Andy Mangiarotti è tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e ci sentiamo presto. Mi raccomando, ora i programmi di Radio Miami International continuano nella vostra lingua. Da Andrea è tutto. Bye, ciao, grazie.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
3: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Ok, ragazzi, scusatemi, sistemo la cuffia, era un attimo un pochino messa male. Benvenuti a tutti a I Love Italy, questo contenitore musicale in onda sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in diretta su Kilohertz 7780, ascoltabile sulle onde corte in America nord-orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, programma diffuso anche su Kilohertz 5950 per il Messico e l'America nord-occidentale. E dulcis in fundo, siamo in onda anche su Kilohertz 9955 per Cuba, America Latina e Caraibi. E non può mancare anche la diretta streaming sul sito www.wrmi.net oppure www.radiooltrepo.com. In apertura di I Love Italy vorrei tanto salutare un amico che ci ha scritto una bella mail, un saluto a Arthur Fernandez, che ci ha ascoltato da Malgrat de Mar, in Spagna. Grazie veramente Arthur Fernandez per averci ascoltato e ci ha inviato anche lui, come altri amici in precedenza, nelle precedenti trasmissioni, un rapporto d'ascolto molto molto dettagliato che ci serve per vedere insomma la qualità del segnale, per vedere se vi piace la trasmissione. Arthur Fernandez ci segnala un simpo 23322, ricezione difficile ma senza interferenze. Poi ha segnalato le canzoni che abbiamo trasmesso, quello che io ho appunto detto nella trasmissione scorsa. Quindi un caro saluto all'amico Fernandez che ci ha ascoltato dalla bellissima bellissima Spagna. E partiamo subito. Eccolo qua, già in sottofondo con la prima canzone che apre I Love Italy, questo bellissimo mese che ci porterà sino alla Santa Pasqua, quando siamo nel periodo di Quaresima. Ragazzi e ragazze, sapete, c'è chi è che fa il digiuno, chi è che fa altri sacrifici, un po' un omaggio per ricordare nostro Signore Gesù Cristo, i suoi 40 giorni nel deserto. Che cosa poteva trovare se non della frutta, dell'acqua, del pane, poche cose, perché questo è il bello insomma della Quaresima, il bello anche della Santa Pasqua. Prima canzone è di George Michael, Jesus, To a Child.

0: Jesus to a Child, George Michael, canzone estratta dall'album Older. La canzone è un malinconico tributo a un suo amico brasiliano, Anselmo Felepa, con il quale si era esibito sul palco di Rio de Janeiro nel 1991. Purtroppo Felipe era morto 2 anni prima di AIDS e George Michael non era mai stato in grado, insomma, di scrivergli negli ultimi 18 mesi della sua malattia. Così pensò bene di dedicare a questo suo amico questo brano meraviglioso intitolato Jesus to a Child. Mandiamo ancora un saluto a Arthur Fernandez, che ci ha mandato una bella mail e un dettagliato rapporto d'ascolto. Se anche voi volete interagire con la trasmissione, www.andreamangiarotti.com, li trovate tutte le varie coordinate per scriverci e per ricevere la nostra cartolina QSL personalizzata. Questo brano meraviglioso di Michael, veramente molto raffinato, molto dolce, tocca proprio l'animo. Lo potremmo anche virtualmente dedicare a tutti quei ragazzi, quelle ragazze che purtroppo troppo spesso ci abbandonano ancora molto giovani. E così, no? Un mio pensiero va proprio a queste anime fragili, a queste persone che purtroppo per le malattie ci lasciano troppo troppo in fretta. Un mese d'aprile veramente meraviglioso che ci porterà alla Santa Pasqua, queste giornate veramente di sole, ma non solo, queste giornate che ci fanno pensare molto, ci fanno riflettere. Intanto in sottofondo abbiamo Johann Sebastian Bach, che fa parte della colonna sonora di un film italiano molto bello, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Questa è una delle tante opere che fanno parte della colonna sonora. Pasolini ha girato questo film nel 1964 e è incentrata la pellicola sulla vita di Gesù, come descritta proprio nel Vangelo secondo Matteo, riproposizione fedele al Vangelo appunto di Matteo della vita di Gesù Cristo, con solo qualche lievissima inversione temporale. Però se voi guardate questo film è proprio uguale al Vangelo di Matteo. Una pellicola che, dicevo, è adatta a tutti, anche ai bambini, ai ragazzi giovani, perché non c'è violenza. Gesù viene descritto più che altro come un uomo, viene descritta come la vita di un uomo. E, insomma, per questa Santa Pasqua, se volete riscoprire questo capolavoro, lo potete fare. Come ben sapete, Pasolini, insomma, lui non era proprio di chiesa, anzi tutt'altro, era ateo, se non erro. Però questo film ha tutta una storia particolare, ve la voglio raccontare brevemente. Pasolini si trovava a soggiornare nell'ottobre del 1962 nei pressi di Assisi. Era stato invitato a un convegno cattolico che lui non voleva prendere parte perché, insomma, aveva poco da spartire, diciamo così, con la religione. Però cosa è successo? Visto che era lì, era Assisi, ha deciso Pasolini di intervenire. E fatalità, lo scrittore si viene a trovare proprio nelle parti dove c'era in visita Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. E Pasolini era in mezzo alla folla a vedere il Santo Padre. Solo che cosa è successo? Quando la gente ha iniziato un po' a riconoscerlo, lui ha voluto defilarsi e è tornato in albergo. E cosa è successo? Mentre era nella stanza dell'albergo, in una camera, era nel letto, ha aperto il comodino e casualmente nel comodino c'era, cos'è che c'era? C'era il Vangelo secondo Matteo. Allora Pasolini si è messo a leggere questo testo, quest'opera qua, che lui ha definito sempre una bellissima opera, anche se lui non era credente, e leggendo poi il Vangelo ha deciso proprio di dirigere questo capolavoro, questo film meraviglioso. Ragazzi, noi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio ancora una volta, scusatemi se mi sono dilungato, ma questa è la puntata speciale per la Santa Pasqua. A voi, alle vostre famiglie, a Jeff White, a tutta la radio, auguro una Pasqua serena. A Dio piacendo, noi ci risentiremo prossimamente. E ora, per quanto concerne il finale di I Love Italy, vi lascio proprio con un estratto da questo capolavoro meraviglioso che il cineasta friulano ci ha voluto regalarci. Un estratto dal Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Buona Pasqua a tutti, buona Santa Pasqua a tutti. Ciao.
1: Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento, né il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano, né mietono, né radunano in granai, eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano. Ma il Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
0: Si torna con immenso piacere in onda sulla WRMI Radio Miami International. La voce che sta entrando nelle vostre radio è quella di Andy Mangiarotti. Vi ricordo, resteremo insieme 15 minuti per questa bella trasmissione che parla italiano, dove in 15 minuti vi raccontiamo la nostra bella Italia, notizie curiose ma anche di costume, di cronaca, di attualità e soprattutto del passato, perché ci piace ricordare anche l'Italia sotto un'altra veste che magari difficilmente ascoltate in giro. Noi siamo qui che parliamo italiano con Andy Mangiarotti su Double RMI. Bene, cari amici, come state? Tutto ok? Passati i bagordi natalizi, si torna alla vita di sempre. Io, per quanto concerne il periodo natalizio, mi sono fatto una bella vacanza a Vienna con il mio caro nipote e le mie sorelle. È stata veramente una bella esperienza. Se avete l'opportunità, andate a visitare Vienna, perché è veramente una bella città. Poi le persone sono molto alla mano, giù alla buona, come amo definirle io. E niente, ve la consiglio per le vostre mete turistiche europee. Ora però entriamo nel vivo della nostra trasmissione, che, come ho detto in apertura, è in onda su Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Siamo in onda su varie frequenze, vi ricordo i 15.770 kHz, e poi ci sono altre frequenze appunto che potete leggere in giro per il web oppure sul sito della radio wrmi.net. Lì trovate tutti i programmi in onda, tra cui anche il nostro I Love Italy. Se volete consultare i nostri orari, perché potrebbero subire magari delle variazioni nel periodo appunto che ci stiamo apprestando a vivere. In apertura, come facciamo sempre all'interno di I Love Italy, mandiamo un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, chi magari si è fatto sentire, ma anche mandiamo un saluto a chi invece si è limitato solo ad ascoltare il programma, magari con una sua vecchia radio a valvole, perché no, o magari con qualche apparecchiatura sofisticata. Quindi salutiamo anche gli amici radioamatori all'ascolto. Il primo amico che salutiamo quest'oggi è Harold, che ci ha scritto una mail molto bella e ci dice: ciao Andrea, sono Harold, ti scrivo da East Hampton, Massachusetts, USA. È stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sui 15.770 kHz. Ho ascoltato dalle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Innanzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo, contraccambio, caro Harold, anche a te e alla tua famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto a oggi, il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo e valutare la qualità audio. Grazie Harold per l'MP3. E poi mi dice appunto che mi fa un report di ciò che ha ascoltato, il jingle appunto di I Love Italy, le frequenze menzionate e un saluto dall'Australia. So che a volte proponi selezioni musicali anche se non comprendo l'italiano, ma ho sentito appunto quello che hai detto e mi piacerebbe ascoltare qualche canzone in lingua italiana, poiché mi piace conoscere la cultura e la musica di altri paesi. Spero di ricevere al più breve tempo possibile la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Grazie Harold da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold per questa tua gradita mail e per il rapporto di ricezione che ho girato al caro Jeff White. Ti volevo semplicemente dire di rimanere all'ascolto di I Love Italy, perché caro Harold, at the end of the I Love Italy, I music surprise for you. Quindi c'è una sorpresa musicale al termine di I Love Italy per te e per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando su Radio Miami International.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E questo è il nostro sito web, se anche voi vi volete unire a Harold e a altri ascoltatori che appunto hanno scritto alla nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere cartoline QSL. Riceverete una cartolina vera e propria cartacea, perché a me non piace le cose telematiche, quindi riceverete una bella cartolina come i vecchi tempi con appunto la nostra conferma di ricezione. Ora introduciamo l'argomento di quest'oggi. Parliamo di musica italiana, come ci ha suggerito l'amico che ci scriveva appunto dal Massachusetts. Scusate, mi sono un attimo impappinato. Di musica italiana. La musica italiana è sempre stata famosa nel mondo, da sempre, anche dai primi del Novecento, per i grandi nomi della nostra canzone. Noi la chiamiamo appunto la canzone italiana. Come ben sapete c'è la chanson française, ma noi abbiamo proprio la nostra canzone italiana. Come non citare Caruso, Beniamino Gigli, se andiamo indietro nel tempo, fino ad arrivare ai grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Lucio Battisti, anche appunto Guccini. Sono veramente tanti i cantautori italiani che hanno fatto storia, anche quelli minori. Io potrei citarvi anche il grande Stefano Rosso, un cantautore romano molto bravo. Ai giorni nostri la musica italiana si è notevolmente, diciamo così, si è aggiornata ai giorni nostri, prendendo anche diversi generi musicali che vanno di moda negli Stati Uniti, come potrebbe essere la musica trap, la musica hip hop e così via. Però la musica italiana, quella conosciuta nel mondo, è soprattutto la musica melodica italiana. c'è anche la parentesi dei Maneskin, che sono molto famosi negli Stati Uniti, però oltre ai Maneskin ci sono altre band che si stanno affermando nel panorama soprattutto europeo. Io ero a Vienna, ero in Austria e ho avuto l'occasione di ascoltare sulla TV austriaca appunto The Colors, questa band italiana, anche se il nome è inglese, però loro è un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009. Hanno conquistato il pubblico soprattutto grazie al reality Amici di Maria Di Filippi. Siamo appunto nel 2015, questi ragazzi, che sono veramente molto giovani, sono praticamente dei cugini, quindi pensate, composto proprio, i coro sono composti da questi cugini: Antonino Stascia Fiordispino, voce chitarra, poi c'è Alex Fiordispino, batteria e percussioni, e dal batterista Dario Iaculli. La formazione originale comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni, però fino a 2022. Il debutto ufficiale di The Chorus avviene nel 2011 con il singolo Don't Give Me Funk. L'apertura dei concerti italiani anche di artisti internazionali come appunto i Earth Atomics of Pace e di altre band direi rinomate. Devo essere sincero, la mia canzone preferita di The Chorus è Pensar Male, cantata in coppia con Elodie, un brano veramente nostalgico, molto molto bello e direi dai tratti un pochino malinconici, però ci piace così. Poi appunto nel 2014, con l'aiuto anche di Rocco Tanica e degli Elio Le Storie Tese, pubblicano il loro primo album I Want. Punto di svolta arriva nel 2015 con la partecipazione appunto, come vi ho detto in precedenza, del reality Amici e la vittoria seguita dal successo del singolo Every Time, del singolo Every Fine. L'album Out debutta al primo posto della classifica italiana, certificando 4 volte disco di platino per The Colors. Negli anni successivi il gruppo pubblica l'album You, siamo nel 2017, fino ad arrivare al 2018 alla partecipazione nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Frida. E poi un nuovo contratto con la Universal Music Group. Il percorso artistico prosegue poi con collaborazioni importanti anche con artisti proprio della scena, se volete anche hip hop, come J-Ax. E poi che cosa capita nel 2023? Esce il loro bellissimo singolo Italo Disco, segna veramente il ritorno alla vetta delle classifiche italiane e non solo, confermando il loro successo e veramente la loro versatilità musicale. Italo Disco è un tributo alla musica appunto disco degli anni 80, appunto italiana, che in Europa andava molto di moda. Negli Stati Uniti purtroppo non è mai riuscito a sfondare, anche perché gli Stati Uniti comunque negli anni 80 hanno mantenuto queste sonorità molto belle, ancorate alla musica disco degli anni 70, al soul, al funky, al rhythm and blues. Invece in Europa c'è stata, diciamo così, un avvicinamento più alla musica italo disco cosiddetta, quindi sonorità ben differenti. Per farvi qualche nome, tra i grandi cantanti italiani re della Italo Disco potremmo citare Paul Mazzolini in arte Gazebo e altri grandi interpreti appunto che hanno fatto storia per quanto concerne la nostra nazione. Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi per I Love Italy. Ricordate Voice of Italy

0: disco.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle

0: cartoline QSL, le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute, non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Dabor RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi, se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, scusate, è partito il jingle, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova, Giuseppe De Donno purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite, e il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia, questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV. Sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa, per l'appunto, secondo lui è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante che ricorda il professor De Donno. Giusto appunto, vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it o oppure andreamangiarotti.com. Scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Un saluto da parte di Andrea. Vi ricordiamo che siamo in onda tramite Double RMI, Radio Miami International. Grazie al buon cuore di Jeff, l'editore di Radio Miami, siamo in onda su alcune frequenze, la storica frequenza del 15.770 kHz, la frequenza dei 7.730 kHz, la frequenza dei 5.850 kHz. Che cos'è Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana trasmesso sulle onde di Double RMI, Radio Miami International, questo grande broadcaster americano che da sempre trasmette sulle onde corte. Ogni mese vi offriamo 15 minuti di un talk show che spazia dal mondo della musica, del cinema italiano, delle curiosità, del costume, il tutto in Italian style. Double RMI è una storica emittente internazionale con potenti trasmettitori e antenne situate in Florida e più precisamente a Okeechobee. E Double RMI raggiunge tutto il mondo. All'interno del nostro spazio abbiamo, diciamo così, un angolo dedicato a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici, dove leggiamo magari i rapporti di ricezione che ci giungono attraverso il nostro sito www.andreamangiarotti.com oppure attraverso il sito della trasmissione voiceofitaly.it. È anche possibile mandare un rapporto di ricezione telematico o, perché no, anche scrivendo direttamente a wrmi.net, wrmi.net, per far sapere appunto allo staff di Radio Miami che ci state ascoltando. Apriamo quest'oggi la nostra trasmissione che va in onda, vi ricordo, cadenza mensile appunto su Radio Miami International, salutando un amico che ci ha ascoltato da Indianapolis, Indiana, quindi Stati Uniti. Richard Fred, ho ricevuto la vostra trasmissione I Love Italy a Indianapolis, Indiana, USA, il 7 marzo, sulla frequenza dei 15.770 kHz tramite Double RMI. Alle ore 20.50 UTC il mio ricevitore è un Eaton Elite con antenna loop. E ci segnala anche il simpo che era 45454. Cordiali saluti, Richard Fred. In Italia finalmente è sbocciata la primavera e con la primavera c'è la bellezza della natura, i fiori, le piante, gli alberi, gli animali selvatici. Spesso e volentieri vedo dalle splendide lepri, ho visto anche una volpe una mattina molto presto e un capriolo che correva lungo la natura. In questi mesi uno degli eventi che ha più, diciamo così, interessato l'Italia, il nostro panorama italiano, è senza ombra di dubbio il Festival di Sanremo, chiamato anche il Festival della Canzone Italiana. È un evento musicale tra i più longevi della musica leggera italiana. Si svolge ogni anno nella città ligure di Sanremo e da oltre 60 anni rappresenta uno dei principali appuntamenti televisivi e radiofonici del bel paese, seguito anche all'estero grazie alla diffusione internazionale e alla partecipazione degli artisti all'Eurovision Song Contest, che si tiene appunto circa un paio di settimane dopo. Il Festival di Sanremo, lo spiego per gli amici che magari ci ascoltano per la prima volta, vogliono magari approfondire gli eventi di costume, arte e musica dell'Italia. Il Festival è una gara tra canzoni inedite. C'è da dire questo, che gli artisti da sempre devono presentare la loro canzone esclusivamente per il Festival della Canzone Italiana. E viene valutata la canzone da un team di esperti, presentatori, musicisti, una giuria molto attenta all'ascolto delle canzoni, quindi il brano deve essere inedito e non deve essere stato né trasmesso precedentemente al Festival della Canzone Italiana, né essere, diciamo così, una cover, una rivisitazione di un brano famoso. E gli artisti sono tutti italiani e praticamente gli artisti vengono divisi tra categorie. C'è la categoria principale, spesso chiamata la categoria dei campioni o big, e poi c'è anche una sezione dedicata invece ai giovani di talento, nota come nuove proposte. Queste nuove proposte vengono appunto per la prima volta proposte al Festival della Canzone Italiana e sono ragazzi molto molto giovani. Nel corso degli anni sono stati assegnati anche diversi premi speciali, tra cui il premio della critica, il premio Sergio Bardotti per miglior testo, il premio Lunezia dedicato al valore musicale letterale delle canzoni. La manifestazione si svolge inizialmente nel Casinò di Sanremo, ma nel 1977 la sede principale è il celebre e storico Teatro Ariston, simbolo di questa bellissima kermesse. L'idea di un festival musicale nasce già negli anni 30 con alcune rassegne dedicate alla canzone italiana e napoletana. La vera nascita del Festival della Canzone Italiana però avviene nel 1951, quando la prima edizione viene organizzata appunto nel Casinò di Sanremo. La conduzione è affidata al presentatore radiofonico Nuzio Filogamo, famoso per il suo saluto che apriva le serate.
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: In gara c'erano in quegli anni Nilla Pizzi, il Due Fasano, Achille Togliani. A vincere fu proprio Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, dando inizio a una lunga tradizione musicale. In quel periodo non esisteva ancora la televisione, quindi il Festival di Sanremo veniva trasmesso sulla radio di Stato della RAI. Negli anni 50 e negli anni 60 il Festival diventa il principale palcoscenico della musica italiana, uno dei momenti più celebri arriva nel 1958, quando Domenico Modugno trionfa con Nel blu dipinto di blu, la celebre Volare, destinata a diventare una delle canzoni italiane più popolari e più famose nel mondo. Negli anni 60 il Festival vede la partecipazione di grandi nomi come Mina, Adriano Celentano e molti cantautori emergenti.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Nel 67 il festival rimane segnato purtroppo dalla tragica morte del cantautore Luigi Tenco, avvenuta durante la manifestazione. Nel tempo il festival attraversa un periodo di crisi con cambiamenti nella formula, nella riduzione degli ascolti. La rinascita arriva però negli anni 80 grazie alla conduzione dei grandi volti televisivi come Pippo Baudo, che diciamo così è stato per tantissimi anni patrono appunto di Sanremo e anche di Mike Buongiorno. Negli anni 90 Sanremo torna ad essere il grande spettacolo nazionale e lancia nuovi talenti dal calibro di Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia. Negli ultimi anni il festival ha saputo rinnovarsi coinvolgendo nuove generazioni di artisti, pubblico, ha diciamo così revisionato anche lo staff tecnico, la location si è decisamente ammodernizzata, ci sono stati delle ottime coreografie, la musica magari non è sempre ai livelli del festival di un tempo, però Sanremo piace sempre, perché praticamente fa discutere, forse con umorismo, con delicatezza attraverso la musica, magari divide un po' gli italiani, però li divide in modo direi simpatico, carino, attraverso la musica. Bene, cari amici, noi siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso. Se volete scriverci per richiedere la vostra cartolina QSL, www.andreamangiarotti.com, oppure potete scrivermi una mail a andrea@mangiarotti.org. Io ringrazio Jeff White per questa grande opportunità. A voi e ai vostri cari auguro solo il meglio. Dall'Italia diciamo semplicemente benvenuta primavera, e con lei inizia un nuovo ciclo che ci porterà alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con la Santa Pasqua prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao da Andrea, grazie, ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarotti, www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy, ringraziamo Marco Arensi per la nostra sigla iniziale. Benvenuti a tutti su Radio Miami International. Prendiamo la linea dallo studio dell'Oltre Popavese per i nostri 15 minuti in lingua italiana. Ringraziamo ovviamente Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami che ci consentono di essere qua con voi in onda su alcune frequenze, appunto sulle onde corte. In apertura vi ricordo tutti i vari contatti, se volete interagire con la trasmissione semplicemente per un saluto oppure per richiedere una QSL card, magari farci pervenire sia noi che alla sede centrale di Okeechobee magari un rapporto dettagliato d'ascolto della trasmissione. Potete visitare il mio sito personale andreamangiarotti.com. Potete, se volete, visitare anche il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it. Potete scriverci una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org e potete utilizzare, se volete, anche il mio numero di WhatsApp. Per chi scrive da fuori Italia, 0039 377 456 3033. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Ha tornato a scriverci un caro amico di I Love Italy. Ciao Andrea, non ci sentiamo da un po'. Sono Guido Panebianco da Catania. Non so se ti ricordi di me, ma assolutamente, caro Guido, mi ricordo con immenso piacere. In questo momento ti sto ascoltando su Radio Miami International. Qui a Catania il segnale è un po' debole. Così ho scelto di seguire la tua trasmissione I Love Italy collegandomi a un Kiwi SDR da Sutton nel Massachusetts. Da lì l'ascolto è decisamente migliore. Ti mando un saluto affettuoso da Catania e ti auguro che questo 2026 possa andare nel miglior modo possibile. Speriamo davvero che le cose migliorino, soprattutto in un mondo così martoriato dalle guerre. È una situazione difficile e dolorosa, ma vogliamo continuare a sperare che tutto questo finisca e che l'umanità ritrovi un po' di pace. Un caro saluto e buona serata da Guido Panebianco da Catania. Caro Guido, ovviamente mi associo al tuo messaggio che hai voluto lasciarmi nella nostra messaggistica WhatsApp. Purtroppo il mondo è veramente martoriato da guerre. Noi siamo abituati a sentire e vedere le guerre, quelle che tutti quanti conosciamo, ma purtroppo in tutto il mondo ci sono anche piccole nazioni che sono soggette a guerre. Speriamo veramente che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Ora passiamo all'argomento del mese. Il mese scorso vi ho parlato di un grande attore teatrale, Carmelo Bene. Quest'oggi parliamo di Vittorio Gassman. Gassman e Carmelo Bene hanno avuto una piccola situazione di, non dico rivalità o di odio, però pare che Carmelo Bene avesse trattato male il figlio di Vittorio Gassman e lui, insomma, con Bene improvvisò un vero e proprio duello a colpi di opere teatrali. Ci sono delle voci che non passano mai di moda, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, voci che anche a distanza di anni, appena li senti, ti fermi ad ascoltare. Quella di Vittorio Gassman è una di queste voci. Gassman nasce a Genova il 1 settembre del 1922, purtroppo muore a Roma il 29 giugno del 2000. Ma tra queste due date, nascita e purtroppo morte di Gassman, c'è un'intera storia d'Italia. Esatto. Questa storia Gassman ha saputo raccontarla attraverso il teatro, il cinema, la televisione e anche la poesia. È stato un attore, regista, scrittore, uomo di cultura, ma soprattutto è stato un uomo di parola, parola detta, recitata e scolpita. La sua voce era veramente unica. Gassman ha saputo plasmare il suo tono vocale con dedizione, studio, professionalità. Un vero artista a 360 gradi. Addirittura quando gli veniva dato un copione, lui si immedesimava talmente tanto nella parte, appunto, che doveva recitare in teatro oppure doveva leggere al cinema, che studiava questa parte meticolosamente, proprio fino a che non aveva raggiunto il massimo, secondo lui, della sua, diciamo così, bellezza artistica, non scendeva appunto a teatro. Lo chiamavano il mattatore, un soprannome che nasce nel 1959 da uno storico programma televisivo. Ma in realtà Vittorio Gassman lo era già da tempo mattatore e lo sarebbe rimasto per sempre, perché quando saliva su un palco davanti a una macchina da presa dominava veramente la scena senza prepotenza, solo con la sua presenza. Come vi ho detto in precedenza, aveva una voce potente, potente sì, ma non urlata. Era una voce perché sapeva dove andare. Le sue radici erano quelle teatrali, quindi lui aveva impostato questa voce meravigliosa per il teatro, ma il teatro quello vero, il teatro quello difficile. Studia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, dove si forma una generazione straordinaria di attori italiani. Gassman porta in scena Shakespeare, Alfieri, Manzoni, interpreta Amleto, Otello e Edipo e legge Dante come pochi altri hanno saputo fare. Non lo recita, lo attraversa. Eppure, nonostante quella formazione alta, rigorosa, quasi severa, Gassman non rimaneva chiuso in una torre d'avorio, anzi scendeva tra la gente, ed è per questo che decise di arrivare al cinema. E con il suo cinema, un'altra Italia da raccontare. All'inizio ruoli forti, fisici, se volete anche drammatici, poi la svolta, la commedia all'italiana, ed è qui che Vittorio Gassman diventa davvero popolare, con la sua bellezza, con il suo charme, con la sua voce unica. Insieme ad Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni raccontano il nostro paese come nessun altro aveva fatto prima, con ironia, con sarcasmo, ma anche con quella malinconia tipica di un attore di calibro come è stato Vittorio Gassman. Film come I soliti ignoti, La grande guerra, Il sorpasso, i mostri, L'armata Brancaleone, Profumo di donna, non sono solo grandi film, sono specchi veramente di un'Italia degli anni 50, 60, 70, dei vizi, delle speranze, delle contraddizioni dell'Italia del dopoguerra, l'Italia che entrava nel boom economico, raccontato proprio con maestria da Vittorio Gassman. Pensiamo a un film come Il sorpasso, che sembra un film leggero, quasi una commedia estiva, ma invece è un ritratto spietato di un paese che corre senza sapere dove andava. Gassman lì non fa solo ridere, ma fa anche riflettere. Questo bellissimo film di Dino Risi. Immaginate questa fuoriserie che corre in un ferragosto estivo degli anni 60, questa fuorisera guidata da Bruno, appunto, Vittorio Gassman, tipo spaccone, sapete, no, il tipo che sa tutto lui, che mente magari per essere appariscente, ma poi nella sua simpatia, nella sua allegria, rimane un uomo solo con i suoi problemi familiari. Conosce questo ragazzo giovane, questo studente universitario che, diciamo così, è come un fiore appena sbocciato verso la vita, e con Gassman trova la sua vita, forse lo rende più allegro nelle sue giornate monotone di studio. Non vi dico come va a finire, perché è un film meraviglioso. Eppure dietro il successo di Gassman c'era un uomo veramente complesso, perfezionista, come vi ho detto, severo con se stesso e con gli altri. Odiava la dizione approssimativa, infatti le parole buttate lì. Lui aveva questo modo di impostare la voce, unico, ed è per questo che forse si scontrava, come abbiamo detto nel mese scorso, con Carmelo Bene, che era invece a ruota libera. Credeva che parlare fosse una forma di rispetto verso l'altro. Era un uomo inquieto, ironico sì, ma profondamente pensoso e, se volete, per certi versi molto malinconico, capace di prendersi in giro, ma anche di interrogarsi sul senso della vita, sulla fede, sull'infinito. Celebre fu il suo confronto con Alberto Sordi, che di fronte ai dubbi esistenziali di Gassman gli rispose con la sua schiettezza romanità: «A Vittò, io ci credo, hai visto mai? Negli ultimi anni Gassman torna sempre a teatro, non lo abbandona mai davvero, fonda la scuola, tra cui la celebre bottega teatrale di Firenze, e porta i classici in giro per l'Italia con un'idea precisa: la cultura non deve essere elitaria, deve camminare, deve arrivare ovunque. Negli ultimi anni si dedica anche alla poesia, legge versi e fa ridere». Oggi di Gassman sappiamo anche della sua profonda tristezza e malinconia, colpito con il povero Ugo Tognazzi dalla depressione. I figli hanno raccontato di un periodo di festività, non mi ricordo se era Natale o Capodanno, quando Gassman e Tognazzi, se volete, per certi versi potevano essere anche rivali, si abbracciano insieme piangendo teneramente del loro canto del cigno. Grazie veramente per aver ascoltato I Love Italy anche questo mese, è stata una puntata bellissima. Io ringrazio Jeff White che mi ha concesso di parlare di Vittorio Gassman. Grazie a tutti voi e mi raccomando, rimanete su Radio Miami, perché la programmazione continua dalla sede centrale di Okeechobee. Ciao da Andy. Ciao, grazie ancora. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangerati.com.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangerati. www.andreamangerati.com.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Un saluto da parte di Andrea. Vi ricordiamo che siamo in onda tramite Double RMI, Radio Miami International. Grazie al buon cuore di Jeff, l'editore di Radio Miami, siamo in onda su alcune frequenze, la storica frequenza del 15.770 kHz, la frequenza dei 7.730 kHz, la frequenza dei 5.850 kHz. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è un rotocalco mensile in lingua italiana trasmesso sulle onde di Double RMI, Radio Miami International, questo grande broadcaster americano che da sempre trasmette sulle onde corte. Ogni mese vi offriamo 15 minuti di un talk show che spazia dal mondo della musica, del cinema italiano, delle curiosità, del costume, il tutto in Italian style. Double RMI è una storica emittente internazionale con potenti trasmettitori e antenne situate in Florida e più precisamente a Okeechobee. Double RMI raggiunge tutto il mondo. All'interno del nostro spazio abbiamo, diciamo così, un angolo dedicato a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici, dove leggiamo magari i rapporti di ricezione che ci giungono attraverso il nostro sito www.andreamangiarotti.com oppure attraverso il sito della trasmissione voiceofitaly.it. È anche possibile mandare un rapporto di ricezione telematico o, perché no, anche scrivendo direttamente a wrmi.net, wrmi.net, per far sapere appunto allo staff di Radio Miami che ci state ascoltando. Apriamo quest'oggi la nostra trasmissione che va in onda, vi ricordo, cadenza mensile appunto su Radio Miami International, salutando un amico che ci ha ascoltato da Indianapolis, Indiana, quindi Stati Uniti. Richard Fred, ho ricevuto la vostra trasmissione I Love Italy a Indianapolis, Indiana, USA, il 7 marzo, sulla frequenza dei 15.770 kHz tramite Double RMI. Alle ore 20.50 UTC il mio ricevitore è un Eaton Elite con antenna loop. E ci segnala anche il simpo che era 45454. Cordiali saluti, Richard Fred. In Italia finalmente è sbocciata la primavera e con la primavera c'è la bellezza della natura, i fiori, le piante, gli alberi, gli animali selvatici. Spesso e volentieri vedo dalle splendide lepri, ho visto anche una volpe una mattina molto presto e un capriolo che correva lungo la natura. In questi mesi uno degli eventi che ha più, diciamo così, interessato l'Italia, il nostro panorama italiano, è senza ombra di dubbio il Festival di Sanremo, chiamato anche il Festival della Canzone Italiana. È un evento musicale tra i più longevi della musica leggera italiana. Si svolge ogni anno nella città ligure di Sanremo e da oltre 60 anni rappresenta uno dei principali appuntamenti televisivi e radiofonici del bel paese, seguito anche all'estero grazie alla diffusione internazionale e alla partecipazione degli artisti all'Eurovision Song Contest, che si tiene appunto circa un paio di settimane dopo. Il Festival di Sanremo, lo spiego per gli amici che magari ci ascoltano per la prima volta, vogliono magari approfondire gli eventi di costume, arte e musica dell'Italia. Il Festival è una gara tra canzoni inedite. C'è da dire questo, che gli artisti da sempre devono presentare la loro canzone esclusivamente per il Festival della Canzone Italiana. E viene valutata la canzone da un team di esperti, presentatori, musicisti, una giuria molto attenta all'ascolto delle canzoni. Quindi il brano deve essere inedito e non deve essere stato né trasmesso precedentemente al Festival della Canzone Italiana, né essere, diciamo così, una cover, una rivisitazione di un brano famoso. E gli artisti sono tutti italiani e praticamente gli artisti vengono divisi tra categorie. C'è la categoria principale, spesso chiamata la categoria dei campioni o big, e poi c'è anche una sezione dedicata invece ai giovani di talento, nota come nuove proposte. Queste nuove proposte vengono appunto per la prima volta proposte al Festival della Canzone Italiana e sono ragazzi molto molto giovani. Nel corso degli anni sono stati assegnati anche diversi premi speciali, tra cui il premio della critica, il premio Sergio Bardotti per miglior testo, il premio Lunezia dedicato al valore musicale letterale delle canzoni. La manifestazione si svolge inizialmente nel Casinò di Sanremo, ma nel 1977 la sede principale è il celebre e storico Teatro Ariston, simbolo di questa bellissima kermesse. L'idea di un festival musicale nasce già negli anni 30 con alcune rassegne dedicate alla canzone italiana e napoletana. La vera nascita del Festival della Canzone Italiana però avviene nel 1951, quando la prima edizione viene organizzata appunto nel Casinò di Sanremo. La conduzione è affidata al presentatore radiofonico Nuzio Filogamo, famoso per il suo saluto che apriva le serate.
1: Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
0: In gara c'erano in quegli anni Nilla Pizzi, il Due Fasano, Achille Togliani. A vincere fu proprio Nilla Pizzi con Grazie dei Fior, dando inizio a una lunga tradizione musicale. In quel periodo non esisteva ancora la televisione, quindi il Festival di Sanremo veniva trasmesso sulla radio di Stato della RAI. Negli anni 50 e negli anni 60 il Festival diventa il principale palcoscenico della musica italiana, uno dei momenti più celebri arriva nel 1958, quando Domenico Modugno trionfa con Nel blu dipinto di blu, la celebre Volare, destinata a diventare una delle canzoni italiane più popolari e più famose nel mondo. Negli anni 60 il Festival vede la partecipazione di grandi nomi come Mina, Adriano Celentano e molti cantautori emergenti.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

continua a volare. Nel 67 il festival rimane segnato purtroppo dalla tragica morte del cantautore Luigi Tenco, avvenuta durante la manifestazione. Nel tempo il festival attraversa un periodo di crisi con cambiamenti nella formula, nella riduzione degli ascolti. La rinascita arriva però negli anni 80 grazie alla conduzione dei grandi volti televisivi come Pippo Baudo, che diciamo così è stato per tantissimi anni patrono appunto di Sanremo e anche di Mike Bongiorno. Negli anni 90 Sanremo torna ad essere il grande spettacolo nazionale e lancia nuovi talenti dal calibro di Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia. Negli ultimi anni il festival ha saputo rinnovarsi coinvolgendo nuove generazioni di artisti, pubblico, ha diciamo così revisionato anche lo staff tecnico, la location si è decisamente ammodernizzata, ci sono stati delle ottime coreografie, la musica magari non è sempre ai livelli del festival di un tempo, però Sanremo piace sempre perché praticamente fa discutere.

0: www.jeffwhite.org. Io ringrazio Jeff White per questa grande opportunità. A voi e ai vostri cari auguro solo il meglio. Dall'Italia diciamo semplicemente benvenuta primavera, e con lei inizia un nuovo ciclo che ci porterà alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con la Santa Pasqua prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao da Andrea, grazie, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Un saluto da parte di Andrea. Prendiamo una linea dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Ringraziamo Jeff White per la concessione appunto di essere in onda con voi per 15 minuti sulle mitiche onde corte. I Love Italy è un rotocalco in lingua italiana che dura 15 minuti. All'interno di questa trasmissione parliamo un po' di tutto, di cinema, di arte, di storia, di costumi, di società e così via, che riguarda ovviamente l'Italia. Io sono Andy Mangiarotti, vi sto parlando dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Se anche voi volete magari partecipare alla trasmissione richiedendo, perché no, una cartolina QSL, che come ben sapete potete riceverla anche in formato digitale, basta visitare il sito di Radio Miami www.wrmi.net. lì c'è una sezione apposita a rapporti di ricezione, ricevete la cartolina telematica. Se invece volete ricevere proprio la cartolina con il logo di I Love Italy, come dico spesso, personalizzata, potete scrivermi attraverso il portale voiceofitaly.it, che tra le altre cose ultimamente sta ottenendo dei buoni riscontri di visite, quindi ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che vanno a curiosare su voiceofitaly.it. oppure c'è anche il mio sito ufficiale, sempre aggiornato, www.andreamangiarotti.com. all'interno di quel sito trovate anche un blog dove io scrivo in lingua italiana dal 2004, quindi se volete farmi una visita sono qua. Ricordate anche la mail, la personale, andrea@mangiarotti.org, per richiedere la cartolina QSL o per semplicemente salutarci.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声, 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E salutiamo un amico dalla Cina, il caro amico Ding Lung, cara WRMI. È da tanto che non ci vediamo, caro Andrea, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana alle ore 01:45 UTC sino alle ore 02 sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale era molto forte, l'effetto di ascolto molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, l'abbiamo già inviata, caro Ding Lun. Se ci sono anche souvenir di Radio Miami sarebbe meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 30 marzo 2026, orario UTC 01:45 sino alle 02 appunto UTC, frequenza di ricezione 5850 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL 300

0: ET con antenna esterna, luogo di ricezione città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore. Lui ci ha appunto condiviso un simpo 43444. Mercoledì scorso ho acceso la radio, volevo ascoltare il vostro programma sulle onde corte, ma sulla frequenza del 5850 kHz c'era in onda un altro programma. Successivamente, cercando, ho scoperto che il vostro programma era stato spostato a lunedì, quindi ricordate, I Love Italy va in onda non più il mercoledì ma il lunedì sulla frequenza dei 5850 kHz alle ore 01:45 UTC sino alle ore 02 UTC, così non vedevo l'ora di ascoltarlo e per fortuna il vostro programma è ancora in onda, esiste ancora e la ricezione è ancora chiara. Mi ha davvero reso felice. Mi scuso molto per averti scritto dopo 6 mesi a causa di alcune mie ragioni, tuttavia la penso sempre al suo programma, la prego di stare tranquillo, la nostra amicizia rimane comunque sempre la stessa, mi piacciono molto i programmi di Radio Miami, spero anche di ricevere la QSL, già fatto caro amico, caro Ding Lun, dallo Jiangxin, provincia dello Jiangsu.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Grazie ancora a Ding Lung dalla bella Cina che ci ha fatto pervenire questo rapporto di ricezione. Salutiamo anche un altro amico che mi ha scritto il mese scorso, Richard Fred, che ci ascoltava invece da Indianapolis, nello stato dell'Indiana. Anche al nostro amico Richard Fred abbiamo inviato la QSL. Bentrovati cari ascoltatori, oggi facciamo un viaggio insieme, un viaggio nel tempo, nella bella Italia, soprattutto nella vita degli italiani, perché l'Italia non è fatta solo di numeri di economia, è fatta di sogni, di fatica e di immagini che il cinema ha saputo raccontare come nessun altro. Parliamo appunto del cinema italiano, ma partiamo da lontano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia è un paese completamente in ginocchio, le città sono distrutte, la povertà è ovunque e la gente cerca semplicemente di sopravvivere. Proprio in questi anni nasce un cinema straordinario, il neorealismo italiano, un cinema vero, senza filtri, che racconta la vita così com'è. Pensate a Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, la storia di un uomo che perde la sua bicicletta e con essa la possibilità di lavorare. Non è solo un film, è l'Italia di quegli anni. Ma piano piano qualcosa cambia. Negli anni 50 arrivano gli aiuti del piano Marshall, le fabbriche ripartono, il lavoro torna e con il lavoro arriva anche la speranza degli italiani. È un'Italia ancora povera, certo, ma più leggera, più viva. Il cinema lo racconta bene in Pane, Amore e Fantasia. Un'Italia fatta di piccoli paesi, di sorrisi, di storie semplici, ma storie vere. E poi arrivano gli anni 60, gli anni del grande cambiamento, come li chiamiamo noi in Italia, gli anni del boom economico. Le famiglie comprano la televisione, le lavatrici, le automobili, guardando i prodotti che arrivano dagli Stati Uniti, no? E quindi il paese piano piano inizia a diventare più moderno, le campagne purtroppo si svuotano e le città si riempiono. È un'Italia che corre, che sogna, che cresce. Ma attenzione, non è tutto perfetto, il cinema ancora una volta ce lo fa capire. Nel bellissimo film Il sorpasso di Dino Risi, due uomini viaggiano in macchina, tra entusiasmo, libertà e un senso di vuoto che piano piano emerge. Queste due maschere meravigliose del sorpasso creato da Dino Risi e interpretato in modo magistrale da un grande e straordinario Vittorio Gassman, che ci fa capire che l'Italia non è tutta rose a fiori, è un'Italia veloce, forse troppo veloce, forse è proprio qui che si capisce tutto. Poi arrivano un pochino in sordina gli anni 70. Eccoci entrati negli anni 70. L'Italia non è più quella che correva felice, è un paese che si guarda veramente allo specchio, inizia a capire che crescere significa anche perdere qualcosa. Negli anni 70 qualcosa si rompe, l'entusiasmo del boom economico rallenta, arriva la crisi, l'inflazione, un senso di incertezza e poi anche il terrorismo di matrice rossa e di matrice nera. Tutto cambia, diventa tutto più amaro, più profondo, più vero. Un esempio perfetto per descrivere gli anni 70 è sicuramente Amici miei di Mario Monicelli, il mio film preferito. La storia di un gruppo di amici che passano il tempo tra scherzi, risate e cosiddette zingarate. Ma sotto quella leggerezza c'è molto di più. C'è la paura di invecchiare, c'è il rimpianto, c'è la sensazione di essere arrivati veramente a un punto della vita senza sapere dove dover andare. È un'Italia molto diversa, meno ingenua, più fragile e forse anche più vera. Cinecittà continua a lavorare, continua a produrre film, si può dire, in ogni settore: poliziesco, thriller, horror, film anche documentari. Continua a lavorare e poi arrivano gli anni Ottanta. È un'Italia che cambia ancora volto, ma che non perde una cosa fondamentale: la voglia di ridere. È un periodo in cui l'economia si stabilizza, cresce il benessere, il cinema segue quel clima più leggero e più spensierato. Nasce e si consolida la stagione della cosiddetta commedia sexy all'italiana. Un cinema popolare, certo, spesso esagerato, a volte sopra le righe, ma sempre legato alla realtà del paese. Attori come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Edwige Fenech, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani diventano volti amatissimi dal pubblico. Film ambientati tra scuole, esercito, ospedali, tutti i luoghi della vita quotidiana italiana, raccontato però con molta ironia e malizia, se volete, e perché no, anche con leggerezza. Si ride della scuola, si ride dell'esercito, si ride della famiglia, della politica, si ride un po' di tutto. È un'Italia veramente che vuole staccare la spina per divertirsi, non perdere il tempo e non prendersi troppo sul serio. Arriva anche la televisione. Finalmente il monopolio della Rai è definitivamente finito, nascono le TV private e poi nasce la cosiddetta Fininvest di Silvio Berlusconi, che guarda agli Stati Uniti, guarda che cosa succede negli Stati Uniti e capisce subito che la televisione americana può essere importata in Italia e può ottenere successi anche da noi. Poi arrivano gli anni 90, gli anni 2000, ma tutto questo cambia profondamente. Arriva anche il cinema di Renato Pozzetto negli anni 80 a farci ridere, a farci divertire, perché no, e anche a farci pensare. E poi arriva anche il cosiddetto decennio degli anni 2000, degli anni 90, sicuramente interessante, ma mai, diciamo così, importante come lo è stato il periodo degli anni 60, 70 e 80. Oggi quel mondo resta veramente poco di quel mondo. In televisione passa qualche film restaurato, torna in sala dei film restaurati in 4K, ma forse non è davvero finito tutto. Forse vive ancora quel cinema, quell'Italia, vive purtroppo nei nostri ricordi, nelle nostre emozioni, nelle storie che continuiamo a raccontare e che magari ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto pensare e ci hanno fatto amare la nostra bella Italia. Io ringrazio Jeff White per lo spazio prezioso, ringrazio voi per aver fatto questo viaggio con me nel cinema e nella cultura italiana. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente, sempre su Radio Miami International. A voi e ai vostri cari auguro solo il meglio. Ciao D'Andrea, un salutone, ciao!
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: www.andreamangiarotti.com

0: Aici.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
2: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì. Io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate doublermi PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La e Lea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica, ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti, ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double R Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy quest'oggi, puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, grazie, ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltre Papavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com, oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net. Li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4.45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna, mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangxi, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina, un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese, la cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene, ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05:30 locali, orario appunto della Tunisia, ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VORW Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800 centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: I love Italy. Yeah.

Che immenso piacere, ragazzi e ragazze, bentrovati qua da Radio Miami International, il vostro amico Andrea, sempre ovviamente in diretta con voi. Una bellissima puntata quella di quest'oggi, perché ho raggiunto veramente il massimo del divertimento e soprattutto sono più che altro felicissimo, perché benché 15 minuti di trasmissione, però riceviamo veramente tanti rapporti d'ascolto, tante mail di saluti, di commenti favorevoli e così via. Quindi devo ringraziare veramente tutti voi in primis, ma ringraziare anche Jeff White e Radio Miami International che ci ospita e ci dà questa grande opportunità. Non mi sono ancora presentato, un caro saluto, benvenuti a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Questo spazio è in lingua italiana, in onda appunto su Radio Miami International, e la trasmissione si chiama I Love Italy. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici perché questo nome, perché la trasmissione insomma è stilata ed è in lingua italiana e ci piace parlare un pochino dall'Italia attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via ovviamente. La trasmissione dura 15 minuti ed è in onda nella programmazione appunto di Radio Miami International, che vi ricordo trasmette live sulle onde corte, per l'esattezza sulle seguenti frequenze: 5950 kHz pari a metri 49, 9.955 kHz pari a metri 31 e 7.780 kHz pari a metri 41 sulle onde corte. Ovviamente Radio Miami ha altre frequenze, però la nostra trasmissione è in onda su queste frequenze. E poi abbiamo anche un sito internet, www.andreamangiarotti.com, che è il mio sito internet che potete visitare. Potete anche richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Molti amici mi hanno mandato anche degli allegati MP3 dove ho potuto sentire la qualità insomma della trasmissione. Potete anche scrivere direttamente alla radio, a Radio Miami, all'indirizzo postale PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, oppure potete anche visitare il sito della radio, l'indirizzo www.wrmi.net, www.wrmi.net, oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete ricevere la cartolina QSL personalizzata della trasmissione. Sono pieno di fogli di mail, perché devo salutare appunto gli amici che ci hanno ascoltato inviandoci dei rapporti d'ascolto molto dettagliati. Quindi la trasmissione di quest'oggi sarà poco musicale, diciamo così, ma sarà molto parlata, perché dobbiamo salutare questi amici, lo dobbiamo fare per correttezza e per gentilezza. Salutiamo il primo amico che ci ha ascoltato da una bellissima nazione, dalla Spagna, e mi scrive appunto Alvaro. Caro signore, l'11 maggio del 2019 ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy dal sud della Spagna. Il segnale è arrivato molto buono e c'era qualche interferenza. Allego alla mail una clip MP3 in formato appunto ascoltabile per avere un migliore riscontro al mio rapporto d'ascolto. Poi ci invia tutte le varie coordinate, radio station WRMI I Love Italy, frequenza 9955 kHz, città di ricezione Santa Fe, Granada, Spagna, bellissimo posto tra le altre cose, ricevitore Eton Satellite 750, antenna di polo 35 metri. Se è possibile vorrei richiedere la cartolina QSL. Ovviamente l'abbiamo già inviata, ringraziamo il nostro amico Alvaro per questo bel dettagliato rapporto d'ascolto. Sono immerso dai fogli, sto facendo come il mitico Maurizio Seimandi quando lanciava i dischi, non so se più se lo ricordo, io lancio i fogli. Ecco qua, ora andiamo avanti con un altro amico che invece ci ha scritto dalla Russia.
un altro amico, insomma, che ci ascolta dalla Russia. Lui ha utilizzato un sito internet, appunto, che permette l'ascolto delle radio in onde corte, e ci ha mandato questo rapporto d'ascolto. L'amico sovietico, appunto, si chiama Vasili. Vasili ci manda questo rapporto d'ascolto, ascoltato ai Love Italy il 12 maggio del 2019. Alle ore 12.45-13 UTC, con un simpo 45545, e appunto l'amico Vasile richiedeva anche lui la cartolina QSL. Anche a questo amico l'abbiamo inviata. Lanciamo il foglio, ecco qua. Prossimo amico che ci ha ascoltato dalla Germania, Andreas, mi scrive: caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare il programma I Love Italy sulle onde corte sulla frequenza 9955 kHz. Il segnale era buono e se è possibile ricevere la cartolina QSL. Entro nel dettaglio con tutte le varie coordinate. Per un simpo 25422 ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Ha mandato poi tutto il dettaglio dell'ascolto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo suonato e così via. Abbiamo ricevuto un'altra bellissima mail da un amico che questa volta invece ci ha ascoltato dal Brasile, bellissima nazione anche il Brasile. Lui si chiama Reginaldo e mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Baramansa, Santorio de Nero Rio, Brasile. Io sono un radioamatore che ama ascoltare le emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco, spagnolo sulle onde corte. Bello il vostro programma in lingua italiana e inglese. Poi mi scrive appunto tutti i vari dettagli dell'ascolto, I Love Italy, musica e notizie e parole. E lui ci segnala per appunto l'ascolto il 16 marzo sulla frequenza 7780 kHz alle ore 20.45-21 UTC con un simpo 22222. E poi appunto ci ha ascoltato con un ricevitore Kenwood con antenna LOP. E appunto poi mi chiede se è possibile appunto ricevere degli adesivi o la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito anche questo caro amico la cartolina QSL di I Love Italy. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dall'Olanda, però l'amico è giapponese, si chiama Toshiki, che ci ha ascoltato per l'appunto da Amsterdam, e mi dice appunto che è un universitario, uno studente, e ama ascoltare appunto le radio in onde corte. Poi mi ha inviato un dettagliatissimo rapporto d'ascolto, se è possibile ricevere la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito immediatamente la cartolina anche a questo amico giapponese, e mi manda proprio una bella relazione scritta molto bene, data e ora d'ascolto il 30/4/2019, ore 13.44-13.59 UTC, la città Amsterdam, Olanda, frequenza 9.955 kHz per un simpo 44444. Ricevitore con antenna, poi mi manda veramente proprio tutto dettagliato, l'apertura della trasmissione con voce femminile, email e indirizzo e così via. Bene, questi erano gli amici che ci hanno mandato delle email in queste settimane. Io ringrazio ancora veramente tutti, sono stati gentilissimi, ho ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, però vorrei cogliere l'occasione anche per salutare un amico di Bologna che ci aveva ascoltato anche nella puntata precedente. Questo amico di Bologna, sto parlando di Carlo, è stato veramente gentile, perché poi parlando abbiamo parlato un pochino di radio, anche lui è un appassionato di radioascolto, di radio, e mi aveva promesso insomma delle cartoline particolari, e così è avvenuto. Mi ha mandato via posta la cartolina QSL di Radio Marilyn International, una radio appunto che in origine trasmetteva in FM e attualmente trasmette anch'essa sulle onde corte,
E poi mi ha mandato, bellissima tra l'altro, la cartolina di Radio Maryland Kilohertz 1669 in AM. E anche lui, insomma, mi ha avuto occasione di raccontarmi un po' di lui, e mi ha mandato altre cartoline, una tra l'altro bellissima di Radio Ursula Stoccolma, dove c'è una bellissima ragazza, insomma, grazie Carlo, molto gradita questa cartolina. E poi un'altra invece di una radio, Country Radio Switzerland, non stop, che trasmette in DAB. Mi ha fatto questo bellissimo omaggio, da me molto apprezzato. Appena faremo fare le nuove cartoline di I Love Italy, ovviamente per la prossima stagione, e medito anche di far fare gli adesivi, vi spediremo il tutto, questi nuovi adesivi, queste nuove cartoline per l'appunto della trasmissione I Love Italy, che vi ricordo va in onda sulla WRMI, Radio Miami International. Ci potete sentire con molto piacere, insomma, sulle onde corte e anche su internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, perché la trasmissione purtroppo è finita. Abbiamo dovuto salutare questi amici che ci hanno inviato dei rapporti d'ascolto. Lo potete fare anche voi tramite il sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate insomma tutte le varie coordinate per scrivermi, oppure sulla wrmi.net, l'istituto della radio, oppure anche tramite indirizzo postale di Radio Miami, PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA. Potete scrivere lì. Noi siamo giunti veramente alla fine, però prima vi voglio ricordare una cosa molto carina. Se visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com, su questo sito praticamente abbiamo messo il link anche su, se voi andate su www.andreamangiarotti.com. dicevo, questo sito gestito da Antonio Avelino, direttore per l'appunto, organizza questo concorso, potremmo chiamarlo così, di radio ascolto. In pratica voi dovete inviare a questo sito i vostri rapporti d'ascolto delle radio che solitamente ascoltate o che avete modo di ascoltare. Il sito poi prenderà, insomma, tutti i vari radioascolti di tutte le radio che trasmettono in AM e faranno una classifica generale d'ascolto. La WRMI nella scorsa stagione si è piazzata veramente bene con molti programmi, quindi io vi invito a partecipare a questo concorso. Visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com e la scadenza è il 22 giugno 2019. Inviate i vostri rapporti d'ascolto delle radio che sentite e niente, verrà fatta una classifica delle radio che trasmettono in AM più seguite, con il segnale migliore e così via, con tutte le varie caratteristiche. È una cosa molto carina. Potete anche inviare un'email a concursdxcfcsf@hotmail.com. Maggiore informazione sul mio sito. Io vi ringrazio Jeff White per lo spazio. Addio piacendo, ci ritroviamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao.

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo

Mi termine in giro per il mondo perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, www.rmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere, insomma, ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termine un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate, insomma, che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace. Spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 3-3-2-2-3-2, ci ha ascoltato da Cerno, un villaggio a 30 km da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia, era la zona insomma della Germania democratica negli anni 80, ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione, è fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi, ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi, spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email, ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea che ci ha ascoltato dal Cile, un bellissimo Cile,
tramite Radio Miami sulla frequenza 9950.

5 kHz, data 28 agosto 2019, per chi ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy, ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019. Dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato dall'India, ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone, intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono emigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via.
Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio insomma ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo insomma l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea Caruso, Lucio Dalla. Qui dove il mare luce.

sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti, dallo studio dell'Oltrepò Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltrepò. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po'